0: avete ascoltato vi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore.

pentola al cuore, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebarano,

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox. Non

guardia con l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. È per cavarmela che soffoco la rabbia. Sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. È per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma. E finirò nel manicomio ad Arkham.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Passerò dall'altra parte del muro. Forse ti vedrò e sentirò ancora. Nulla è cancellato. Troppo spesso ho pagato con la moneta del compromesso e resto soffocata dall'ombra della mia luce. Per continuare nel mio cammino, ho tradito, ho ingannato e sputato nel piatto dove ho mangiato. E non sempre mi sono pentita, sono stanca di dare tempo al tempo. E ora che non credo più alle ripartenze, passerò dall'altra parte del muro.

scordassi di te e tu scordassi il mio nome, potremmo ripartire da capo per amarci senza farci più caso, per sentirci come la prima volta, la prima volta, la prima volta. Sarebbe bello, sarebbe bello,

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito, li

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nuve in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso a ogni passo che faccio, bentornato ogni singolo abbraccio a chi torna e dopo essersi perso, bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sposato.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare, ti porto al sole.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Tu, sempre sola come i quadri di Hopper, in mezzo alla strada come un Harley Chopper. Metti le mani sopra il cuore della notte, ti pensi a volte, sì, capita sempre.

sei abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

mondo sembra ben organizzato, dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di apertura agli equilibri USA-Italia dopo il botta e risposta Trump-Meloni-Meloni-Trump. E andiamo subito a leggere il Corriere della Sera che apre così: Trump-Meloni, lo scontro finale. Raid israeliani in Libano, torna la sfida su Hormuz e inviati di Washington in Svizzera per trattare. Il Tycoon attacca ancora i cosiddetti alleati NATO, la Premier replica: la mia popolarità pensa a te, non rispondo più. Di questo ho naturalmente molti approfondimenti, anche interviste che andremo a leggere più avanti, rilasciate nelle varie testate. Dunque, l'editoriale di oggi su Corriere della Sera, a firma di Fiorenza Sarzanini, da dove ripartire? E poi, superato il Giappone, ma gli americani ci amano, cresce l'export negli USA, di Federico Rampini. E la nipote psicologa, l'intervista appunto alla nipote di Trump, Mary e Trump, zio Donald, declino cognitivo e misogenico. Di spalle offesa a Murgia, la strega valuta provvedimenti contro Mari. E a centropagina, quelli che l'Ucraina ha già perso, di Roberto Grassi, guerre e polemiche. Ancora ultimo titolo, i centristi per ora parlano da solo, tutti in cerca di alleati, è il racconto della settimana parlamentare con un focus sul centro-sinistra di Fabrizio Roncone. La Repubblica, Trump.

pensa la tua. Ezio Mauro, l'editoriale, la Casa Bianca e la ferocia dell'anno zero, andremo a leggere più avanti la lunga analisi, e poi lo psicodramma sovranista, ne scrive Filippo Ceccarelli. Di spalla in Libano è ancora guerra, l'Iran chiude Hormuz. Questa era Repubblica, invece La Stampa apre così: dazi e gas, Meloni teme all'ira USA, Trump, Giorgia vuole tornare amica per farsi risalire nei sondaggi, la premier non sono affari tuoi. E ancora i ministri saranno alla festa del 4 luglio, Salvini non scarica il tycoon, il Papa basta con le parole da bullo. L'intervista a Molinari, la Lega parli del Nord, Alessandro Mondo intervista all'esponente appunto leghista. Il sondaggio Vannacci promosso da un elettore su 5, Alessandra Ghisleri ci racconta appunto i nuovi sondaggi, e poi torniamo a parlare dell'editoriale con l'analisi sulla questione appunto USA Italia. Stefano Stefanini scrive: la dottrina Donald punisce gli alleati. Il Medio Oriente, bombe sull'accordo, Hormuz è a rischio, scrive Magri. E poi l'incontro, l'intervista su Specchio, Harry De Luca, massacro a Gaza, ne scrive Alain Elkan. E andiamo a leggere adesso invece Avvenire, chi tutto, chi niente. Questa è l'apertura scelta oggi. Con le borse ai massimi storici, il patrimonio dei primi 150 paperoni del pianeta vede 9.000 miliardi di dollari quanto il debito dei paesi a medio-basso reddito. L'evoluzione geopolitica e finanziaria globale continua ad allargare di varie le diseguaglianze, questo scrivono Alfieri e Sacco. Mentre l'editoriale della pena di Mauro Bagatti, il fantasma dell'onnipotenza, maschi mondiali, l'idolo tecnocratico, centropagina la visa di Leone, 14esimo a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, basta con le parole di odio, con il bullismo, con la guerra. Trump, altre accuse a Meloni e Hormuz, sale la tensione. Poi reportage nascosti nei cortili di Odessa agli ucraini del no alla leva. E andiamo all'apertura del Sole 24 Ore. Piazza Affari, dopo i record, previsioni ancora in rialzo, ma centropagina, l'Iran chiuso Hormuz in risposta al raid in Libano, ieri oltre 20 vittime. Poi Israele annuncia lo stop. Di spalla al bilancio europeo, l'Unione che verrà, ne scrive Sergio Fabbrini. Ancora Meloni-Trump, scontro sulle basi, rapporti Italia-USA. E infine anticiclaggio, antiriciclaggio, evasione e frodi spingono gli alert. Il Messaggero: da Trump attacchi insensati, lo scontro finale, dura l'epica di Meloni al nuovo post di insulti del presidente USA, Donald è in calo di consenso e vuole tornare amica, no grazie, la premier invece di occuparti della mia popolarità pensa alla tua, Palazzo Chigi va avvitata la crisi diplomatica, il Papa stop al bullismo. L'editoriale, la penna è quella di Paolo Pombeni, cattivi suggeritori alla nuova storia. E ancora centropagina, l'intervista a Pier Ferdinando Casini, sono deliri e finiranno, non si rompa con Washington, andremo a leggere più avanti intervista di Aiello. Di spalla Marco Fortis, il segreto dei Made in Italy. E ancora gli approfondimenti, Donald e Nobel che non verrà, ne scrive Fabrizio Galimberti, il premio per il rischio Hormuz. Francesco Pacifico ci dice perché. Ultimo titolo sul Messaggero, emendamento per limitare i trasferimenti, casa sostegna dipendenti pubblici, affitti con lo sconto per prof e infermieri. Il Giornale, Italia First. Meloni replica le nuove offese di Trump, attacchi insensati, ora basta, il mio consenso dipende dal fatto che difendo l'interesse nazionale. La penna di Vittorio Feltri per l'editoriale di oggi, dove Vittorio uno sconfitto, una lunga analisi su Trump. A centropagina Israele disobbedisce, l'Iran chiude Hormuz, e poi fake e polemiche dall'opposizione, Quirinale irritato. A centropagina primaria e Lega in doppia cifra e Salvini allontana il Viminale. Domani, Trump bullizza ancora Meloni, è in crisi e vuole la mia amicizia. E poi da Marco da Milano titola così la premier Di Giorgia, ha perso ogni credibilità, la conversione tardiva. E poi la NATO zombie, esiste ancora l'Occidente, scrive Rampoldi sulla fine dell'alleanza. La vignetta di Magnasciutti di oggi, si vede una premier Meloni con un cappello in persona Cristoforo Colombo e dice: mi sa che senza volerlo ho scoperto l'America. E questa è la nota ironica su Domani. Andiamo su Il Fatto Quotidiano. Travaglio, l'appuntamento, chi meglio di lui, lunghissimo editoriale dove snocciola le sue analisi per quanto riguarda il centro-sinistra. E andiamo, Trump due round contro Meloni, la Lega non rompe con gli USA, Di Giorgia, nome estorpiato e accuse di tradimento sulle basi. E poi a centropagina Maria Desparecida in cerca di suo figlio, caso Minetti, la mamma del bimbo dato a Nicole e Cipriani. Torna dunque questa vicenda sul Fatto Quotidiano. E poi

L'analisi di Fornaro, esponente Demi, il Melunellum fa cambiare i loghi della Lega e di Forza Italia. L'intervista che, se avremo tempo, andremo ad approfondire. Il Manifesto chiude la carrellata della lettura delle prime pagine, foto notizia, si vede Trump che ascolta cosa sussurra all'orecchio Netanyahu, il titolo "Ricordati di me". E ancora Trump e Meloni, ormai scontro totale, poi altro che cafona, il dramma della guerra nel teatrino di Evianne, scrive Alberto Negri. Si ricorda in prima pagina sul Manifesto il Pride invade Roma, cortei in diverse città, la marea arcobaleno. Andiamo agli approfondimenti e lo facciamo proprio dal tema di apertura dei quotidiani di oggi, dunque un tema importante perché riguarda i nostri rapporti internazionali. E lo facciamo con il Corriere della Sera, con il racconto di Paola De Caro, che ci introduce un po' in quelle che sono un po' le scelte, le dinamiche, le risposte a questo confronto con gli Stati Uniti. Alla Farnesina, guidata da Tajani, tutti hanno ben chiaro lo scenario nel quale dovranno muoversi i dossier aperti fra Italia e Stati Uniti. Neppure si contano i rapporti, non si sono interrotti, andranno tutelati. Una cosa sono le uscite di Trump, alle quali il capo del governo ha deciso di rispondere con chiarezza, perché non è accettabile che un capo di Stato si rivolga in questo modo alla nostra premier. Altra sono i rapporti con gli USA. Alleati nel solco della politica filoatlantica che l'Italia ha sempre mantenuto dal dopoguerra, da mesi gli ambasciatori sanno bene che Tajani nel governo è rappresentante della linea meno filotrampiana del centrodestra. Forza Italia non è mai stata maga, non ha mai avuto innamoramenti più o meno ostentati nei confronti della linea politica del presidente USA, ma il ministro ha sempre ripetuto, quasi ossessivamente, che i rapporti con gli Stati Uniti sono un'altra cosa. Siamo due facce della stessa medaglia, dobbiamo essere uniti. Due giorni fa, dopo il primo attacco di Trump, Tajani senza imbarazzo ha immediatamente chiamato il suo omologo Rubio per chiedergli spiegazioni e avvertirlo di persona che avrebbe annullato il Business Forum America-Italia, con grande delusione degli imprenditori locali e nazionali. Alla Farnesina, lo spiegano così, era assolutamente impossibile fare altrimenti, non potevamo tenerlo in piedi e sappiamo quanto sia costato in termini economici, ma anche di vera delusione ai nostri imprenditori già mobilitati per volare in Florida. Ma nessuno ha mai pensato per un momento di richiamare a Roma per protesta l'ambasciatore d'Italia a Washington, e neppure è stata aperta una formale protesta. Non siamo in guerra con l'America, il governo italiano parteciperà al ricevimento per la festa del 4 luglio, ci sarà un po' di nervosismo, ma il compito della democrazia sarà quello di gestire questa fase. I rapporti devono andare avanti, il canale sarà quello della diplomazia. Tajani ha detto chiaramente ai suoi che l'Italia non deve pietire nulla. Ma nemmeno c'è voglia di alimentare una guerriglia sotterranea, troppi sono gli interessi in gioco e troppi stretti sono i rapporti tra i due paesi per non arrivare ad una ricucitura. Tant'è vero che, raccontano, non sarebbe arrivato da Palazzo Chigi nessuna iniettata alla partecipazione dei ministri italiani alla festa dell'ambasciata americana per il 4 luglio, e lo stesso Tajani potrebbe presentarsi se non ci saranno altri sviluppi. Non si vuole rendere più profondo il solco, si spera insomma che Trump non intervenga di nuovo e che si possa andare avanti a partire dai dossier aperti. Quello sulle materie prime doveva essere appunto firmato domani a Miami. Non sarà quell'occasione, ma la Farnesina assicurano che arriverà presto, nulla si ferma. Come per gli altri dossier aperti su perché Trump sia uscito con tale violenza, poi ci sono varie interpretazioni. Qualcuno sulla stampa ha parlato apertamente della possibilità che abbia assunto questo atteggiamento nei confronti di una donna che considerava debole. Ma i diplomatici hanno fatto l'elenco di tutti gli scontri avuti con i leader come Merz, Macron, Starmer, attaccato anche il Papa, e il suo è il modo di criticare chi ha posizioni diverse dalle sue, ma inevitabilmente poi si ritrova un modo di procedere. Alla Farnesina sperano adesso che il botta e risposta sia finito e si possano riprendere i rapporti politici senza appunto, come pensa Tajani, dover in alcun modo rincorrere Trump o venir meno alle proprie posizioni sulla necessità di un'intesa e una forte legame tra USA e UE. D'altra parte, il prossimo incontro, l'avvicinato imminente, il vertice NATO ad Ankara il 7 luglio, è vero che ci saranno tantissimi partecipanti, ma nessuno può permettersi uno scontro pubblico, nemmeno Trump. Così Paola Di Cara ci ha introdotto in questo argomento che noi continuiamo a approfondire con una serie di interviste. Abbiamo scelto su Repubblica anche le dichiarazioni rilasciate appunto al quotidiano da Zampolli, amico personale di Donald Trump e oggi inviato speciale del governo americano per Global Partnership, e dice: non siamo più al livello di una conversazione con un giornalista che può essere fraintesa, questa è la linea ufficiale, al momento documenta una chiara lettura. Che cosa è successo? Chiede il giornalista. Cosa ha determinato questa escalation? Risponde Zampolli. Basta leggere il messaggio
emerge molto chiaro. Il presidente si aspettava l'aiuto dell'Italia durante le operazioni in Iran, ma non lo ha ricevuto. Ha fatto molto per il paese, aveva una chiara investitura politica alla Premier su vari temi, senza poi ricevere sostegno su un'iniziativa di grande importanza. Ancora la domanda. Durante gli incontri del G7 appena concluso in Francia ha detto che si è sentito abbandonato agli alleati. Ci sono anche motivazioni personali dietro a questa sua scelta? Replica Zampoli. Dal punto di vista pratico, quanto è successo è chiaro, perché lo stesso presidente scrive della sua delusione per il mancato appoggio nelle operazioni relative in Iran. È una questione politica, come si capisce anche dai commenti, e fa sulla situazione elettorale l'interesse della Premier a rilanciare il rapporto ora che la guerra è finita a causa delle sue difficoltà interne. Queste sono cose che ha scritto, non speculazioni mie. E poi si parla anche, nell'altra domanda si chiede, lei però conosce bene anche sul piano personale, Trump non ritiene che questo aspetto abbia avuto un impatto sul rapporto con Meloni? La mia amicizia con lui dura da oltre 30 anni ed è chiaro che la lealtà è king, è la cosa più importante a cui tiene di più. Io non ero presente alle conversazioni fra Trump e Meloni, quindi non posso esprimermi su aspetti del loro rapporto di cui non ho alcuna conoscenza diretta. So però il peso che lui attribuisce all'amicizia e alla lealtà, che in genere hanno un impatto significativo sulle sue relazioni anche dal punto di vista personale. Che il presidente avesse dato un'investitura politica a Meloni è chiaro, basta guardare le dichiarazioni pubbliche che aveva fatto in suo sostegno. Evidentemente quanto è accaduto con la Premier non ha corrisposto alle sue aspettative. Domanda, questa le sembra una rottura definitiva? Così Zampolli. Siamo di fronte a un messaggio pensato e scritto che ovviamente rappresenta la linea dell'intera amministrazione. E ancora, il suo pragmatismo non potrebbe aprire comunque la porta ad una ricostruzione del rapporto? Fino a ieri pensavo che si potesse risolvere la questione con qualche gesto, ad esempio se il ministro degli esteri italiani fosse venuto a Miami per il forum previsto sull'economia e se avesse avuto una conversazione con il segretario di Stato Rubio, si poteva anche pensare di invitare la Premier sul campo da golf con il presidente per favorire un chiarimento più informale. Ora la situazione è cambiata, l'unico suggerimento che mi sento di dare è quello di guardare agli altri leader con cui il rapporto non si è inclinato, come il presidente rumeno con cui ho lavorato io stesso, per capire come agire allo scopo di risalire da questa situazione difficile. E queste sono le dichiarazioni di Zampolli, ricordiamo amico personale di Donald Trump e inviato speciale del governo americano per Global Partnership sulla Repubblica. Ancora prendiamo sempre su Repubblica un'altra intervista, questa volta parlare è l'ex direttore degli affari europei del Consiglio per la sicurezza nazionale di Obama dal 2014 al 2017, si chiama Kupkan, spero di aver pronunciato correttamente il suo nome. Il consigliere che nella disciplinata Casa Bianca di Obama gestiva i rapporti con l'Europa è pragmatico. Questo caos, rilanciato dal messaggio sul social Truth contro Meloni, continuerà fino a quando Trump sarà presidente. Gli europei devono giocare d'attesa, rispondendo in maniera anche dura quando necessario, ma cercando di limitare i danni per poi superare questa difficoltà, questa difficile fase storica. Cosa è successo fra lui e Meloni? Chiede Mastrolilli. Replica l'interessato. Quando al parco un bullo ti lancia la sabbia negli occhi, troppe volte alla fine reagisci e devi farlo perché altrimenti continui. Ma sul piano politico, il giorno prima eri il suo migliore amico, quello dopo fai qualcosa che non gli piace e diventi il peggior nemico. Intorno a lui ci sono persone ideologiche che basano le relazioni internazionali sulla convergenza politica. Trump però non funziona così, tutto dipende dai suoi interessi personali e dal suo umore. Meloni ha sbagliato a pensare che condividere le posizioni del presidente la mettesse al sicuro. Certo, in realtà a lui non interessa granché di creare questa rete conservatrice globale, non ha posizioni ideologiche forti e convinte. Perché questa rottura così netta proprio ora? L'elemento che ha fatto precipitare tutto è stato l'attacco al Papa. Meloni, come premier italiana, non poteva accettare in un silenzio e far finta di niente e lui non glielo ha perdonato. Poi l'Iran ha avuto un peso per acuire lo scontro. Perché? Trump si sente molto vulnerabile per le critiche sulla guerra e sull'intesa per chiuderla anche dai repubblicani. Questa posizione di debolezza lo ha reso particolarmente sensibile a chi non si è schierato in modo aperto e netto dalla sua parte. Ha litigato anche con Netanyahu, sottolinea il giornalista, è lo stesso meccanismo. A replica Kupkan. E andiamo avanti. Cosa pensa del memorando d'intesa con Teheran? Il capo della Casa Bianca aveva assolutamente necessità di chiudere la guerra perché i danni sul fronte della politica interna stavano diventando insostenibili. E più avanti leggiamo. Il negoziato si trascinerà molto a lungo e Trump, che non vuole riprendere la guerra e non punta ad abbattere il regime, cercherà di cambiare soggetto riportando l'attenzione su qualcos'altro, tipo Cuba o la Groenlandia.
Meloni ha reagito con fermezza, ha fatto bene o ha sbagliato? Dalla Groenlandia in poi tutti gli europei hanno iniziato a prendere posizioni più decise e dovevano farlo perché Trump ha superato troppe linee rosse. Ma questa lite avrà conseguenze di lungo termine nelle relazioni bilaterali? È difficile dirlo. Risponde l'ex direttore degli affari europei del Consiglio per la sicurezza nazionale di Barack Obama. Ultima domanda: gli altri paesi cosa dovranno fare? Giocare la partita guardando da lontano? Fra 3 anni ci sarà ancora la NATO? Credo di sì, ma con i ritiri di truppe e altri problemi la strada sarà accidentata, ma bisognerà percorrerla per arrivare alla fine di questo caos. Così sulla Repubblica. Passiamo alle interviste di casa nostra, lo facciamo sempre ora sulla Stampa. A parlare è il ministro per gli affari europei e Fotti, intervistato da Luca Monticelli. Sono incomprensibili, dice Foti, perché rivolte le parole naturalmente a una persona che ha sempre lavorato per costruire un ponte autentico e fermo fra l'Europa e gli Stati Uniti, e questo non dovrebbe sfuggire sotto il profilo dell'importanza geopolitica. Naturalmente la replica alle parole di Trump. Irricevibile, definisce Foti, perché non rientrano nell'ambito di un confronto politico, ma sono insinuazioni inventate di carattere personale, fortemente aggressive, e questo francamente provoca disgusto. La domanda di Monticelli. Dopo questi nuovi attacchi, lei andrà alla festa del 4 luglio all'ambasciata americana a Roma? Intanto ricordiamoci che il 4 luglio è la festa dell'indipendenza americana, il 250° anniversario della dichiarazione del 1776, non è il compleanno di Trump. E ancora, quindi il governo non ha deciso se andare o meno, non dobbiamo fare un consiglio dei ministri per decidere, questo è folklore giornalistico. Altra domanda, Meloni ha risposto con durezza e ha detto che non replicherà più, si attiveranno canali diplomatici? Non so quali canali diplomatici si vogliono attivare, replica Foti. Mi pare che la presidente Meloni abbia tagliato la testa al toro dicendo che non replicherà più. Aggiungo solo che se si guardano i social, tra il 16 e il 20 di giugno gli account social di Trump crescono molto meno di quelli di Giorgia Meloni. La verità, leggiamo più avanti, è che Trump ha sempre avuto di fronte un presidente del Consiglio non a sua disposizione. Ha trovato una persona leale che ha condiviso le sue posizioni quando le riteneva giuste e ha detto dei no con la stessa chiarezza quando non le condivideva. Se non accetta che un paese sovrano e il suo presidente del Consiglio possano decidere autonomamente, il problema non è dell'Italia ma di Trump. Chiede il giornalista. Tajani ha annullato la visita negli Stati Uniti al forum con le imprese italiane a Miami. Siamo di fronte a una rottura diplomatica senza precedenti. Come si può ricucire? Le posizioni assunte dal governo italiano sono già state molto chiare e serie a tutela dell'interesse e del prestigio nazionale, replica Foti. Trump accusa l'Italia di non averlo aiutato nella guerra all'Iran, di non avere concesso le basi. Come commenta? Io penso che il presidente Trump abbia un'idea dell'utilizzo delle basi NATO in Italia che non rispecchia le norme che ne regolano l'utilizzo. Per consentire ai caccia americani di andare a bombardare, vi è un iter preciso da seguire, tra cui un passaggio parlamentare. Se questo non è chiaro, si finisce per accusare l'Italia di non avere concesso qualcosa che non poteva essere deciso diversamente. Ciò detto, deve essere chiaro a tutti che l'Italia di Meloni, anche sulle basi NATO, non è quella di Massimo D'Alema. E seguono dei puntini di sospensione. Domanda: c'è chi sostiene che Meloni paghi un eccesso di condiscendenza verso Trump? Non c'è stata alcuna condiscendenza, replica Foti. E poi dice: ricordo che Trump non parlava neppure con von der Leyen. Meloni ha favorito un dialogo che portasse anche sui dazi un risultato nell'interesse dell'Italia. Non si è mai trattato di concessioni, ma di scelte fondamentali fondate sull'interesse nazionale. E quando Trump ha usato toni molto duri nei confronti del Santo Padre, il presidente del Consiglio ha risposto con parole chiarissime. Vede una strategia americana per indebolire l'Unione? Mi chiedo perché martellare l'Europa quando è evidente che la vera alternativa è rappresentata dalla Cina con un disegno globale fortissimo? L'alleanza transatlantica dovrebbe restare un punto solido per chi crede nell'Occidente, nella libertà, nella qualità del lavoro e nelle sue tutele. Pensare di ammainare quella bandiera fuori da un orizzonte politico sensato. Per quanto ci riguarda, continueremo a lavorare perché quella bandiera resti un punto di riferimento per i popoli che l'hanno sempre difesa, conclude il ministro per gli affari europei Foti sulla Stampa. E adesso a parlare di nuovo su Repubblica, intervistato da Lorenzo De Cicco, è Ciriani, che è un ministro per i rapporti con il Parlamento.
che dice potrebbe esserci conseguenze serie, sì, ma il rispetto che si deve all'Italia viene prima di tutto. Ministro, lei andrà al ricevimento il 4 luglio. Non ci vado, ci sono sempre stato, ma questa volta non c'è nulla da festeggiare. Come spiega queste uscite e i toni di Trump contro Meloni? Può essere davvero un delirio, come dice apertamente Fazzolari? In effetti non riesco a dargli una spiegazione razionale, se proprio devo trovarne una direi che forse si aspettava una Presidente del Consiglio più docile, una signora sempre a disposizione, invece si è scontrato con una leader che intende difendere l'Italia e l'onore del paese, non solo a parole. Siamo alleati degli USA, amici leali, ma non sudditi. Domanda, ecco, perché il governo italiano ha deciso di trasferire lo strappo del piano personale a quello politico, annullando la missione italiana a Miami? Altri leader europei insultati dal tycoon, per esempio Macron, tirato in ballo per il gancio della moglie Brigitte, hanno semplicemente risposto all'ingiuria. Replica Ciriani. Mi pare che qui ci sia un salto di qualità dell'attacco, non è comparabile. Trump attaccando Meloni ha attaccato il paese intero. In passato abbiamo cercato di comprendere le posizioni di Trump. A memoria mi sembra che nessuno abbia mai risposto così al presidente USA, ma ripeto, il rispetto dell'Italia viene prima di tutto. Non si poteva che dare una risposta forte ed inequivocabile. Domanda, dopo la rottura come la chiama l'inviato USA Zampoli, temete ripercussioni da Washington, nuovi dazi o meno militari USA nelle basi italiane? Io spero di no, anche se ormai è difficile capire cosa possa accadere dopo un attacco così. Temete altri sberleffi di Trump? Se lo farà, la Presidente ha detto che non intende replicare. Ancora, sulla domanda sull'idea di dare un Nobel al presidente Trump, lo direste di nuovo? Replica Ciriani, questa frase è stata pronunciata quando sembrava che Trump potesse arrivare ad una pace tra Ucraina e Russia e anche in Medio Oriente. Se l'avesse fatto, se lo sarebbe meritato. Poi purtroppo le cose sono andate molto diversamente. E ancora, cambierà anche la postura del governo italiano rispetto all'Europa? I rapporti con Macron, Merz, Sanchez sono stati a volte tormentati. E dice Ciriani, replica, se possiamo continueremo a farlo, la postura è sempre la stessa, l'interesse dell'Italia viene prima di tutto, di Trump, di Macron, di Sanchez, e noi siamo riusciti a cambiare l'agenda politica sui migranti con il nuovo patto dell'Unione, una vittoria targata Italia. Parliamo della missione navale a Hormuz. I nostri cacciamine sono al tempo a Gibuti quando programmate il voto in Parlamento. È presto per capire quale sarà l'orientamento sulla missione italiana. Se quando il governo deciderà di esserci, il Parlamento sarà pienamente coinvolto, sia la maggioranza che l'opposizione, ma alla luce di tutto quello che sta avvenendo nessuno sa più cosa capiterà nel mondo. Però se la missione fosse prevista, le Camere saranno informate e voteranno. E poi una domanda sulla legge elettorale. Si chiuderà prima della pausa estiva con la fiducia in Senato? Replica il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Venerdì il testo approda in discussione generale alla Camera, la settimana dopo dovremo approvarla. Io personalmente spero di non usare la fiducia a Montecitorio, anche se Renzi la pose in Senato, si vedrà. E poi una domanda su Vannacci, che ha detto a Meloni: se vuole parlare mi chiami. Parte nel giorno in cui si parlava appunto del dialogo con Futuro Nazionale, e risponde Ciriani, parte nel giorno in cui FN smette di votare con la sinistra in Parlamento. E ancora sui sondaggi della Lega, i sondaggi vanno presi con le molle, io non entro nelle dinamiche di un altro partito alleato, così il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, intervistato sulla Repubblica da Lorenzo De Cicco. Altra intervista, di nuovo la testata oggi Repubblica ci ha fornito una serie di interviste di approfondimento. Giovanna Vitale ha raccolto le dichiarazioni, appunto l'intervista di Guerini, ricordiamo che è deputato UDEM e presidente del Copasir e anche ex ministro della difesa. Ritengo che si sia passato il segno e bene ha fatto la politica italiana a reagire con fermezza in modo trasversale, appunto dice Guerini. Dopodiché aggiunge: c'è un punto politico che non può essere taciuto. Quanto accaduto rende esplicito ciò che era chiaro da mesi, il fallimento della scommessa di Meloni. La Premier si era convinta che l'assonanza ideologica tra amministrazione Trump e il suo governo potesse consentire all'Italia di svolgere addirittura un ruolo di ponte tra le due sponde dell'Atlantico. I fatti, dai dazi alla guerra in Iran, si erano già incaricati di dimostrare come nessuna vicinanza politica sia in grado di superare le distanze e danni prodotti dal presidente USA sugli alleati europei. Adesso ci siamo arrivati pure noi. E ancora, i toni utilizzati da Trump sono quasi da amico che si sente tradito e la sua insistenza a tornare sul tema oggi evidenzia che la frattura è molto profonda.
Chiede Vitale. È stata accusata di non aver concesso le basi italiane per bombardare l'Iran e questa è la vera causa dello scontro, replica Guerini. L'uso delle basi è regolato da trattati internazionali e deve rispettare il dettato costituzionale. L'Italia si è mossa correttamente in questa direzione. Domanda. Dopo aver fallito la scommessa americana, il governo si scopre senza più linea in politica estera? Guerini. La loro idea è sempre stata quella di coltivare un rapporto privilegiato con Trump e una visione minimale dell'Europa chiamata a fare sempre meno, un'impostazione che mi pare clamorosamente sconfessata. Oggi il governo è costretto a riallacciare un rapporto molto più solidale con l'Unione e trovare sintonia con paesi come Francia e Spagna con cui aveva mantenuto un atteggiamento parziale distacco. La nostra rispostaccia a Trump era obbligata? Sì, ma ora la crisi va governata proprio perché è di natura soprattutto personale, bisogna evitare di compromettere una relazione bilaterale strategica che deve essere preservata oltre la contingenza. Ancora una domanda, l'Italia era rimasta solo in Europa a tifare il tycoon e ora i rapporti transatlantici sono a rischio. Così Guerini, diciamo che con Trump sono entrati in una fase critica, ma pur in presenza di divergenze importanti, occorre salvaguardarli sia per gli interessi americani sia per quelli europei. Ed è lì che passano la sicurezza comune, gli scambi economici e commerciali, la condivisione tecnologica. Questa lite rafforza e indebolisce Meloni. Da un lato può rafforzarla visto l'alto tasso di disapprovazione di cui gode Trump presso la nostra opinione pubblica. Dall'altro però può indebolirla perché gli italiani hanno buona memoria e non dimenticano cosa ha fatto in questi anni, persino candidarlo al Nobel per la pace. Il governo sta pensando di disertare l'Independence Day per ritorsione, fa bene, farà quello che riterrà. Io penso che dopo la necessaria fermezza occorra guardare avanti, il mio timore è che questa crisi di natura personale diventi strutturale. Lei andrà alla festa all'ambasciata americana, se mi invitano farò quello che ho fatto tutti gli anni, vado. E ora un'altra domanda. Per il centro-sinistra il fallimento della destra è un'opportunità. Più che un'opportunità, replica Guerini, è una responsabilità, quella di definire una politica estera diversa e più efficace, tutelare la relazione transatlantica, mettendo al primo posto l'interesse nazionale e investire con più coraggio sulla dimensione europea. Le posizioni di Conte sono compatibili con le vostre. Non nego le distanze a partire dal fondamentale sostegno all'Ucraina, che per il PD è una linea rossa. In Parlamento sono stati fatti passi in avanti, però non bastano. Occorre chiarire punti chiave dell'alleanza per le politiche. Per essere credibili non possiamo permetterci ambiguità. E poi sulla foto di alleanza che c'è stata, diciamo l'alleanza sul campo per adesso dice stretto il giornalista e chiede se ha fatto bene Schlein a partire solo con Movimento 5 Stelle AVS o se doveva coinvolgere i centristi. E Guerini replica, al di là della foto tutti sono consapevoli che l'alleanza deve essere più larga a includere le varie realtà che gravitano in quell'area e credo che anche che vada fatto con la giusta urgenza perché quando ci confronteremo sul programma pure loro devono sedersi al tavolo e portare un contributo. E poi Franceschini spera che sia Silvia Salis a federare lei, io non amo il casting, risponde Guerini, chi vuole dare una mano è ben accolto, ci sono tante figure in grado di farlo. Altra domanda, Renzi è un ostacolo perché è troppo ingombrante, le alleanze non si costruiscono con i personalismi né con i veti. Resta il rebus della leadership, le primarie sono inevitabili? Così Guerini, siccome bisogna fare i conti con la realtà, mi pare che tutto spinga in quella direzione. Alla fine il centrodestra imbarcherà Vannacci, mi pare che Vannacci sia un esperimento scappato di mano all'alchimista, cioè Salvini, dopodiché l'alleanza con un filo putignano dichiarato renderebbe la coalizione di destra poco credibile, aprirebbe un fronte soprattutto con Forza Italia, conclude Guerini in questa intervista sulla Repubblica rilasciata a Giovanna Vitale. E adesso andiamo al Messaggero a parlare, in questo caso invece è per Ferdinando Casini, eletto nelle e senatore ed ex presidente della Camera dei Deputati e adesso intervistato da Mario Aiello, eccolo qua. Domanda. Presidente Casini, davanti ai continui attacchi di Trump sta vacillando perfino il suo proverbiale americanismo? Niente affatto, ero filo americano, lo sono tuttora, lo sarò anche dopo, i presidenti passano, i rapporti tra gli stati restano. Così funzionano le democrazie liberali e nonostante tutto gli Stati Uniti sono ancora una democrazia liberale nella quale i giudici possono permettersi di bloccare le decisioni di un presidente. Ma perché Trump insiste ad attaccare Giorgia Meloni? Non c'è niente di nuovo sotto il sole, salvo che per quello che si erano illusi e che Trump fosse diverso da quello che è.
Meloni rientra secondo lei nella schiera degli illusi? E se illusa si è accorta a sue spese di come stanno le cose? Distinguiamo tra la forma e la sostanza sul piano della forma? Forse avrei fatto qualche sorrisetto in meno a Trump sul piano della sostanza quando Meloni ribadisce le ragioni che l'hanno spinta a negare le basi italiane per la guerra in Iran, dice cose sacrosante. Difende la Costituzione e non può che avere in questo l'approvazione del 100% degli italiani. Chiede Aiello. La premier ieri ha detto che non risponderà più alle offese di Trump. Fa bene? Fa molto bene. Questa non può diventare una telenovela. Io comunque personalmente non avrei neanche annullato il vertice in questi giorni con gli Stati Uniti come ha fatto Tajani. Noi dobbiamo avere una chiara postura. Ma non è una postura chiara non andare da chi insulta. Un conto sono i deliri di Trump, un altro conto sono i rapporti istituzionali tra amministrazione e paesi, spiega Casini. Non è che noi diventiamo anti-americani perché c'è un presidente come Trump. E poi sta dicendo che sono saltate le regole e Donald offende a strascico. Sono saltati gli schemi politici tradizionali, replica Casini. Ma l'America è ancora quella di Chicago, dove Obama e Bush stanno assieme pur essendo in divergenza su tante cose. E poi andiamo a un'altra domanda. Crede che l'escalation muscolarista di Trump lo porterà a perdere le elezioni di midterm? Lo spero e lo credo. Io forse sono l'ultimo dei moicani, ma credo molto nell'Occidente e non per retorica. Sono convinto che il nostro sistema possa anche essere pessimo, ma è il migliore che ci possa essere. Gli anticorpi esistono e possono fare il loro effetto. Sta dicendo che Trump è un male di passaggio? È una reazione anche a certi eccessi macroscopici, come quelli determinati dalla cultura woke. Quando si eccede da una parte c'è sempre la reazione uguale e contraria. Lei all'inizio ci sarà la festa dell'Independence Day nella residenza dell'ambasciatore americano a Roma. Vedremo, a me piacerebbe che ci andassero tutti. E se ci andasse il governo a partire dalla Meloni non sarebbe una prova di debolezza, ma di forma. E poi passiamo alle conclusioni. Intervista è molto lunga e corposa, ma se fossi in lei, riferito alla Meloni, dice Casini, non piangerei troppo per quanto accaduto oggi. Essere oggi vicini a Trump per qualsiasi europeo è più un impaccio che un vantaggio, così Casini sul Messaggero, intervistato da Mario Aiello. Torniamo su Repubblica, vediamo un po' le reazioni delle opposizioni. Il titolo è l'opposizione replica tardiva, l'imbarazzo della Lega. Silenzi, imbarazzi e risposte evasive nel giorno dell'ennesima stoccata di Trump contro la premier italiana della Lega. Si cerca di disinnescare il caso senza rinnegare il rapporto privilegiato costruito negli anni con il presidente americano. A Milano prima Salvini evita accuratamente qualsiasi presa di distanza dall'inquilino della Casa Bianca, poi nel pomeriggio, dopo il nuovo attacco di Trump, ricalibra il tiro. Sul sostegno passato al presidente non mi devo pentire, mi pento e mi dolgo quando vado in chiesa. Ciò ovviamente non comprometterebbe i rapporti fra due paesi amici. Poi dopo, chi attacca il Presidente del Consiglio attacca tutto il governo e l'Italia da parte di Trump. Parole inutili e sgradevoli. Difficoltà evidente anche quando i cronisti gli chiedono se parteciperà alla tradizionale festa dell'Independence Day organizzata dall'ambasciata americana. La mia agenda la faccio settimana per settimana. Per il senatore Borghi serve molta prudenza, sarebbe un errore, come vogliono fare alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, trasformare la festa del 4 luglio in un caso politico. Borghi ammette che Trump non ha il carattere che vorremmo, ma invita a guardare oltre le relazioni personali e privilegiare gli interessi strategici. Le opposizioni in prevalenza non andranno al ricevimento del 2 luglio. La segretaria del PD Schlein non ha ancora affrontato la questione, ma l'anno scorso non ha partecipato. Anche nelle 5 Stelle non mancano perplessità, si fa anzi largo l'idea che sia probabile, improbabile che Conte partecipi. Non per i rossoverdi e più Europa. Andrà il presidente dell'Italia Viva Matteo Renzi perché, spiegano dallo staff del partito, l'alleanza con gli Stati Uniti è molto più importante e solida del presidente pro tempore Trump e della presidente pro tempore Meloni. Dopodiché abbiamo sempre chiesto alla Premier di manifestare un totale alterità rispetto a Trump di fronte alle sue inaccettabili violazioni del diritto internazionale, agli attacchi all'Europa e al cortocircuito del nazionalismo. Non averlo fatto in tempo, aver a lungo inseguito il trumpismo, rappresenta un grave fallimento, ragiona Provenzano, PD. Per Bonelli e VS il vero problema non è la partecipazione o meno alle celebrazioni americane. Se vuole davvero mandare un messaggio a Trump, l'esecutivo riveda l'impegno sul 5% del PIL per le spese militari, rompa gli accordi sul gas, difenda le norme europee e la sua salute e ambiente, dica sì alla web tax, sostiene il portavoce di Europa Verde. Duro anche Giuseppe Conte, che accusa Meloni di aver costruito la propria relazione con Trump sulla base di una continua disponibilità e assecondarne le richieste. Risparmiateci la favoletta del governo che tutela l'Italia con la schiena dritta, scrive sui social. Secondo l'ex premier, quello che si è consumato in questi giorni è un richiamo all'ordine verso chi ha sempre obbedito senza filtrare. E così Repubblica con Pucciarelli.
Vediamo adesso se abbiamo prendiamo un passaggio di questo lungo approfondimento sulla stampa sull'Italia che teme ritorsioni, rischi per l'economia nel mirino gas e vino, si scrive. Leggiamo qualche passaggio. Ma non c'è solo l'energia a preoccupare l'esecutivo, sono anche le possibili ripercussioni sull'export, in particolare sul vino, uno dei prodotti simbolo del Made in Italy e più orientato ai mercati esteri. Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato mondiale per il vino italiano, con un valore che prima dell'introduzione di dazi aveva sfiorato 2 miliardi di euro annui. Oggi però il quadro è cambiato. Nel primo trimestre 26 le esportazioni verso i mercati extra UE hanno sfiorato il miliardo di euro, ma in calo dell'11%, mentre negli USA a marzo si è registrata una contrazione del 20,5%. Nei primi 4 mesi dell'anno i volumi sono scesi del 7,2%. Mentre i prezzi al consumo sono aumentati del 4,3%, nonostante sconti medi dell'11% praticati dai produttori per contenere gli effetti dazi. Il precedente che agita Roma è riconducibile proprio al G7 di Evian, dove si è materializzata la grande spaccatura con la Casa Bianca. Qui Trump arrivò a minacciare tariffe fino al 100% su vini francesi e risposta alla tassa sui servizi digitali, uno scenario che oggi potrebbe ripresentarsi con l'Italia esposta sia sul fronte energetico sia su quello commerciale. I dazi sono una vera materia europea, ovviamente, ma la Casa Bianca può intervenire sulle esenzioni che riguardano i singoli paesi. Se sul gas la partita si gioca su una sicurezza degli approvvigionamenti che resta esposta agli equilibri tra fornitori, dagli Stati Uniti al Qatar, sull'agroalimentare il rischio è quello di indebolire i settori chiave del Made in Italy. In questo contesto l'intero comparto agroalimentare guarda con crescente attenzione al mercato americano, da sempre uno degli sbocchi più redditizi per le produzioni italiane di qualità. Un eventuale inasprimento delle tariffe doganali non colpirebbe solo singoli prodotti ma l'intera filiera dell'export, riducendo le competitività delle imprese e comprimendo i margini. Da qui la necessità di difendere gli attuali equilibri commerciali e di rafforzare le strategie di internazionalizzazione per evitare che tensioni politiche che si traducono in un freno strutturale alla crescita del settore. E così sulla stampa abbiamo letto questo un passaggio di questo lungo approfondimento sulle ripercussioni. Qualche editoriale ora. Ancora Repubblica, Ezio Mauro, leggiamo le conclusioni. Quello di Trump contro Meloni non è stato affatto uno sfogo ma un attacco calcolato per far capire e proprio a una leader di estrema destra che nella sua nuova concezione del potere non ci sono alleati ma solo sudditi a cui non è chiesta soltanto obbedienza ma sottomissione. È questo che chiede l'impero. Ne prenda atto la Presidente del Consiglio quando salta la regola democratica di base nulla ci tutela. Siamo esposti alla mercé di un potere totale che non riconosce limiti. Nemmeno nell'Ibris. La tracotanza del sovrano che nella tragedia greca abusava della forza per umiliare gli altri, irritando le divinità, che rispondevano mandando sulla terra la nemesi idea della giustizia e della vendetta, incaricata per ricostruire l'equilibrio cosmico violato. Chiedo scusa, sospeso per un breve colpo di tosse. Oggi che l'Olimpo è vuoto quell'equilibrio, con buona pace della destra, si chiama democrazia, così Ezio Mauro su Repubblica. Andiamo adesso a leggere invece un altro passaggio, ancora Repubblica oggi ci guida nelle varie analisi, e Lucia Caracciolo, la sua analisi appunto, dicevo, o qualche passaggio. La personalizzazione del conflitto, quasi le guerre senza limiti fossero repliche di antichi duelli dei capi, contribuisce a farci perdere l'orientamento. In chiaro, qui rischiamo di finire tutti in guerra senza accorgene. E più avanti leggiamo. Prendiamo dunque per buona la parola di Meloni che dichiara la chiusura bizzarra con Trump e aggiungiamo che dichiara Prendiamo dunque per buona la parola di Meloni che dichiara chiusa la bizzarra polemica con Trump e aggiungiamo, per quel che non conta, di poter sopravvivere all'incertezza su chi e cosa sia stata l'origine di tanto vano clamore. Notiamo solo che non posta una virgola all'emergenza in cui dibattiamo consapevoli o meno. Ancora più avanti. Il convergere tra la guerra di Ucraina e le guerre di Israele ormai una sola equazione, congiunte non solo nel traffico di armamenti, informazioni, mercenari fra i vari fronti medio orientali e l'ucraino, ma dalla totale assenza di prospettive di pace, nemmeno di un cessate il fuoco. E ancora più avanti. In tutto questo noi italiani spicchiamo per attendismo, non è ben chiaro chi osa
O cosa aspettiamo? Ci siamo assegnati lo status di osservatori, peraltro disattenti e comunque influenti. In sette parole, l'Italia se ci sei batti un colpo, lancia una tua iniziativa diplomatica, con chi ci sta o senza. Sfrutta lo slancio della Roma Vaticana con il Papa che si spende sul fronte non solo comunicativo con la lingua piana. Idee forti e lingua semplice, possiamo smetterla di rifugiarsi dietro paraventi inesistenti, di invocare il diritto internazionale che non c'è, appellarci allo zero delle Nazioni Unite, nasconderci dietro la cosiddetta Europa plurifratturata nella sua parte nord-orientale già sul piede di guerra contro l'imminente invasione russa. È troppo immaginare che la Roma italiana proponga anche solo un'apertura di dialogo Ucraina e Russia, Israele e Iran prima che quelle stragi involvano il grado atomico. Ogni tanto è bene testimoniare la propria esistenza in vita prima che altri ti certifichino defunto. Così Caracciolo su La Repubblica. E andiamo a leggere invece sulla Stampa cosa scrive Stefano Stefanini. Anche qui prendiamo le conclusioni, sono analisi molto complesse, complete e naturalmente lunghe, snocciolate in maniera chiara, che vi invitiamo ad approfondire appunto sulle testate che ho citato. Torniamo dunque sulla Stampa, Stefano Stefanini, le conclusioni. La nostra premier in buona compagnia, quale insulto peggiore di quello fatto a Carney vi vorrei annettere? Cosa doveva fare o dire il premier canadese? No grazie, ha tirato avanti, ma soprattutto il presidente USA ha fatto una della retribution pan per focaccia, specie contro ex collaboratori come Bolton, magistrati di processi subiti, grandi funzionari come Carney, ex FBI, quei rari repubblicani che hanno osato votare contro lui in congresso, una dottrina ferrea della seconda amministrazione. Ma viene da più lontano il vero potere e terrore, disse già nel 2016 in campagna elettorale. Chiesi recentemente ad un altro esponente dell'amministrazione Obama come mai tanti politici democratici tacciono, hanno paura. Mi rispose: per incutere terrore bisogna vendicarsi, la storia dell'attacco di Trump a Meloni è tutta lì. Donald voleva ferire Giorgio, ci è riuscito. Il resto, Iran, Ucraina, spesa italiana per la difesa, alleanza, simpatie MAGA e contorno. L'Italia? Al massimo un danno collaterale che, del resto, a Donald interessa molto poco, a meno che non ci sia da farci soldi per lui e i suoi cari. Chiedere agli albanesi della riserva naturale di Narta sull'altra sponda della Adriatico, conclude Stefano Stefanini sulla Stampa. E adesso noi andiamo a leggere un'altra intervista, anche questa molto lunga, restiamo sulla Stampa, a parlare al ministro delle imprese Made in Italy Urso, il colloquio di Giovanni Turi. Adottare una politica più organica di salvaguardia europea al fine di abbattere il deficit commerciale dell'Unione con la Cina e fronteggiare il nostro problema principale, ovvero la questione energetica, puntando sul nucleare. Sono questi gli imperativi del ministro delle imprese, che di fronte all'ipotesi di un'altra proroga del taglio delle accise, la misura scade il 3 luglio, sostiene che non ce ne sarà bisogno. E la domanda è: partiamo dalla Cina, c'è un rischio di sopraffazione di Pechino sull'Unione? C'è bisogno di una politica più organica di salvaguardia europea come quella predisposta per l'acciaio, da estendere ai settori di chimica, come da iniziativa che ho assunto degli elettrodomestici. Siamo stati noi ad aprire il cantiere delle riforme quando nessuno le riteneva possibile. Cosa fare? Ora occorre procedere in fretta in modo organico. Solo nel settore auto si sta avanzando con la revisione del regolamento delle emissioni di CO2 dei veicoli, chiedendo il piano di conoscimento del principio di neutralità tecnologica e l'industria, l'atto dell'industria con l'introduzione dei principi del Made in Europe e strumenti per proteggere i settori europei e punto strategici. Andiamo più avanti. In Italia resta il nodo del costo dell'energia. Per il presidente della Confindustria Orsini serve un cambiamento. L'energia è certamente il nostro principale problema, replica Urso, per questo abbiamo riaperto la strada al nucleare di nuova generazione, che può in prospettiva assicurarci un mix energetico competitivo come quello che avevamo negli anni del miracolo economico. Il paradosso è che in Spagna l'energia la produce Enel con Endesa, lo può fare in Spagna o in Slovacchia, ma non in Italia, una follia. Servono per 8 anni, sottolinea il giornalista, replica Urso. Sì, certo, ecco perché dobbiamo iniziare subito. E nel prossimo decreto imprese introdurremo nuove misure per rafforzare ulteriormente la sicurezza e la competitività energetica del Paese. Altra domanda. In Parlamento anche la D di Stellantis ha evidenziato gli alti costi energetici in Italia. Come colmare il gap con altri paesi dell'Unione? È necessario innanzitutto cambiare le regole europee che penalizzano l'Italia, la cui produzione di energia elettrica non può contare sull'energia nucleare. Riteniamo essenziale ridurre il prezzo dell'energia, per esempio realizzando un mercato unico europeo.
Altra domanda, nuova proroga del taglio delle accise in vista? Non credo che ce ne sarà bisogno, replica Urso, il prezzo del carburante scende a 12 giorni, ma siamo pronti ad ogni misura se lo sblocco dello stretto di Hormuz non fosse effettivo. E ancora, cosa ne pensate della nuova puntata del botta e risposta tra Meloni e Trump? La realtà è ancora una volta ben diversa. Meloni è il leader con il maggior consenso in Europa, alla guida di un governo che si avvia ad essere il più longevo della storia della Repubblica, sembra Trump ad essere i minimi nel consenso anche rispetto ai suoi predecessori. Inimicarsi la grande comunità di origine italiana non gli giova affatto. E anche qui abbiamo letto qualche passaggio di una lunga intervista al ministro delle imprese Made in Italy Urso, che potete trovare sulla Stampa. Andiamo in casa Lega e lo facciamo con un'altra intervista sempre sulla Stampa di Alessandro Mondo, che ha sentito il capogruppo proprio della Lega alla Camera Molinari su appunto quelli che sono un po' un piccolo terremoto che c'è all'interno del partito. Nella Lega si alza la temperatura, in questo caso il meteo non c'entra. Lunedì il tavolo di coordinamento per tornare a parlare dei territori, la mossa di Salvini per addrizzare la barra di un partito che a detta di molti osservatori sembra aver perso la bussola. Molinari dice sarà un tavolo degli amministratori locali senza capigruppo né parlamentari, perché non è stato, diciamo, non parteciperà a questo tavolo. Una ripartenza, una sovrastruttura, lo ha annunciato Salvini come uno strumento per occuparsi più concretamente del territorio. Zai e Federica lo hanno accettato come luogo di confronto. E poi non ha risposto alla domanda sulla sua presenza, mancata presenza. Il tavolo è già una risposta, più che l'organizzazione interna con i nomi e i ruoli che appassionano i media, il vero tema accelerato nell'entrata in campo di Vannacci, la mission del partito. Non sarà una segreteria politica, non un direttivo di partito, ma un modo per coinvolgere maggiormente i governatori e dare maggior peso ai territori. Si tratta di confrontarsi su qual è la linea, la postura, diciamo così, del partito interno del governo e qual è oggi. La Lega ha fatto e sta facendo un buon lavoro, ma spesso questo non passa. Schiacciati come siamo da Fratelli Italia dall'immagine della Premier, risponde Molinari. Anche al vostro interno i governatori scalpitano. Alla gente interessa che la Lega faccia la Lega, che dia voce ai territori e si muova all'unisono. Sull'unisono ci sarebbe da discutere, sottolinea il giornalista. Se si riferisce ai governatori, sono dirigenti di lungo corso, non penso sia una questione di personalismi, i temi che pongono sono condivisibili. Giusto ascoltare chi chiede più attenzione al territorio. Ma la Lega non dovrebbe essere già il partito dei territori? Certo, siamo nati con il partito dei territori, a livello amministrativo non siamo certo deficitari, sul fronte della comunicazione invece la linea è passata di meno. Per certi versi si spiega, non sempre il lavoro amministrativo viene percepito all'esterno. Tutti si concentrano sul ponte di Messina, forse converrebbe parlare più di TAV, Pedemontana, Terzo Valico. E più avanti, attenzione ai comuni, ad esempio le zone economiche speciali, anche per alcune aree del nord. Un ritorno alle origini? Dobbiamo dare un'immagine più concreta e pragmatica. La sicurezza è un tema fortemente sentito, soprattutto al nord, dipende da come lo si affronta. Bisogna non solo denunciare i problemi, ma spiegare il molto che molto è stato fatto. Tassazione del lavoro? Le domande incalzanti del giornalista. Probabilmente il ceto medio si aspettava di più. Questo governo ha concentrato le risorse sulle fasce più in difficoltà, replica Molinari. Battaglie in cui aveste potuto impegnarvi maggiormente? Agricoltura, incentivi, impianti a biogas, province elettive. Fratelli d'Italia da un lato, Vannacci dall'altro, come dire tra incudine e martello? Replica Molinari. Non credo che Vannacci sia un problema per la Lega. Da noi quello che poteva prendere l'ha già preso. Peserà sempre di più su Fratelli d'Italia. Di sicuro un problema per tutto il centrodestra, dato che punta a far vincere la sinistra. E dire che avete creato voi, ve ne siete fatti una ragione? Permesso che la mia posizione su di lui è sempre stata contraria, vero che ha avuto il posto nella Lega e che nella Lega si è costruito il suo partito, Salvini l'ha preso in buona fede, ha provato a tenere dentro una struttura di partito per essere un generale che ha dimostrato poca disciplina. Il generale dentro o fuori il centrodestra? Ad oggi non vedo le condizioni per un Vannacci nel centrodestra. Salvini a Viminale? Piantedosi è ottimo, ma Salvini con l'etichetta, con l'inchiesta era fuori gioco, ora che è stato scagionato, giusto che torni, replica Riccardo Molinari, che ricordiamo il capogruppo della Lega alla Camera. Andiamo a passare invece in casa 5 Stelle, abbiamo ancora qualche minuto e lo facciamo con un colloquio di Niccolò Carratelli, sempre sulla Stampa. A parlare è il presidente del Movimento 5 Stelle Conte.
Per il Presidente sarebbe un errore, si parla di patrimoniale fondamentalmente, che è un elemento che fa di una proposta, che fa discutere all'interno del movimento stesso e non solo, comunque nel campo di centrosinistra. Per il Presidente sarebbe un errore perché farebbe solo scappare i super ricchi dal nostro paese, ma dai tavoli territoriali di Nova il percorso di costruzione dal basso del programma di governo. La proposta di introdurre una tassa sui patrimoni milionari è emersa prepotentemente su 107 report elaborati in tutta Italia, compare in 61 casi, cioè il 57% del totale, citata almeno una volta in 19 aree geografiche su 20. Molto più di altri temi identitari per i pentastellati come la pace, il no al riarmo, la transizione energetica. La base va sempre ascoltata, replica è il virgolettato riportato di Conte. La base va sempre ascoltata, da parte mia c'è massimo rispetto per le indicazioni che arrivano da Nova, assicura. Però aspettiamo la conclusione del percorso, ora abbiamo due giornate di confronto deliberativo, vediamo cosa verrà fuori sulle politiche fiscali. Chiede il giornalista, quindi se la patrimoniale rimarrà come forte richiesta di iscritti o simpatizzanti, 5 Stelle, il Presidente potrebbe rivedere la sua posizione contraria al riguardo? Io non credo o non prendo in giro i cittadini, scandisce, se diciamo che li coinvolgiamo nella costruzione del programma poi dobbiamo tenere in considerazione le loro sollecitazioni. Bisognerà aspettare almeno un'altra settimana comunque, perché il fisco non è stato inserito tra i temi sottoposti ai gruppi di discussione del primo giro di confronto deliberativo e verosimilmente il tema sarà affrontato sabato prossimo nella seconda giornata prevista. Ora tutto è in mano a 300 persone che nel doppio appuntamento online devono sviluppare il materiale raccolto nei territori a metà maggio, un terzo scelte del network Giovani 5 Stelle, un terzo tra gli iscritti e gli eletti a livello locale e nazionale, un terzo tra i non iscritti che hanno partecipato ai tavoli territoriali. L'obiettivo è produrre raccomandazioni chiare e utilizzabili da portare al primo voto all'Assemblea, poi al tavolo della coalizione progressista per la costruzione del programma di governo, come si legge nella guida alla discussione pubblicata sul sito del Movimento. Quindi, prima di porsi il problema, Conte attende di vedere se e come la patrimoniale troverà spazio tra le raccomandazioni dei 300 deliberatori e nel caso se la proposta sarà ratificata all'Assemblea degli iscritti, dove la posizione contraria del Presidente presenterebbe senz'altro al momento del voto. Un'altra soluzione di compromesso potrebbe essere quella suggerita l'altro ieri dal capo delegazione 5 Stelle a Bruxelles, Tridico, convinto che in un eventuale intervento sugli ultraricchi andrebbe studiato il livello europeo, che poi è quello che pensano Schlein, responsabile dell'economia PD, Misiani. Ma questo vorrebbe dire rimandare l'intervento sui grandi patrimoni a chissà quando, mentre per gli alleati di AVS è un segnale da dare subito agli italiani e va promesso in campagna elettorale. Auspicio condiviso anche dentro il Movimento, seppure l'unica a esporsi con forza sia Chiara Appendino, che da settimane ha preso a battere su questo tasso parlando di un millionaire tax sullo 0,1% più ricco d'Italia, con patrimoni oltre 5,4 milioni di euro, per recuperare tra i 13 e 15 miliardi a destinare ad abbattere liste di attesa nella sanità. L'ex vicepresidente 5 Stelle ed ex sindaco di Torino si è beccata le critiche di Conte e anche del collega Patonelli per aver battuto su un tasto che offre un asset comunicativo alla destra che attacca la sinistra delle tasse, ma non arretra, a maggior ragione dopo aver letto i report di Nova, quindi manda un avviso a Conte in vista dei prossimi passaggi di costruzione del programma 5 Stelle. Il tema della redistribuzione della ricchezza emerso da Nova esprime una spinta dal basso che non può essere ignorata. Sarebbe un tradimento verso la nostra base, i cittadini che hanno partecipato, avverto il confronto sugli strumenti aperto, ma il fine non è negoziabile. Chi possiede grandissimi patrimoni deve fare la propria parte. Questa urgenza sociale e politica non può restare inascoltata. E così è il racconto di Niccolò Caratelli sulle 5 Stelle, appunto, che ha raccolto qualche dichiarazione nel suo colloquio con il premier e con il presidente Conte. Legge elettorale, pochissimi minuti abbiamo, andiamo a leggere cosa dichiara nella sua intervista Federico Fornaro, deputato Dem, a Luca De Carolis. Questa legge elettorale, oltre a consegnare la maggioranza dei seggi, una minoranza disseminata di trappole per i cittadini come per i partiti, dice nel testo che Meloni vuole
Per schivare un pareggio nelle politiche, ergo un governo di larghe intese, a che prezzo e per chi? Secondo Fornaro i primi a pagare dazio saranno gli elettori. Nella loro circoscrizione i cittadini troveranno un listino bloccato per il premio di maggioranza, mediamente con 3 candidati. Ma in realtà con il loro voto contribuiranno a eleggere nel 67 a livello nazionale, con buona pace del principio della riconoscibilità dei candidati, criterio necessario secondo la consulta. E non saranno entusiasti neanche dalle parti del Quirinale, visto che l'indicazione obbligatoria del candidato premier per coalizione o partiti che corrono in solitaria limita oggettivamente le prerogative del Presidente della Repubblica, ricorda il DEM. Però i problemi saranno anche a destra. Innanzitutto con il Mellonellum Fratelli Italia eleggerà un numero rilevante di parlamentari anche in caso di sconfitta elettorale, a differenza di Lega e Forza Italia. Ma per i suoi alleati i rischi non finiscono qui. Con la nuova normativa il carroccio sarebbe obbligato a togliere la dicitura Salvini Premier, con ovvie conseguenze non solo per i leader del partito ma anche per gli equilibri interni, perché quella sigla nasceva anche come corollario a un progetto di una Lega nazionale. Invece, senza l'indicazione Salvini Premier, lo scontro generato tra il Partito del Sud e i fautori della Lega Nord potrebbe aumentare. Ma Salvini avrà messo a conto? Fornaro riflette. Vedendo alcune sue dichiarazioni di mesi fa direi di sì, ma era anche un'altra fase politica, senza Vannacci a seminare il terrore tra le destre. Dopodiché, a detta di Fornaro, neppure Forza Italia. Può stare tranquilla, a mio avviso dovrà togliere la scritta Berlusconi presidente dal simbolo, ma l'ex premier non c'è più. Vedo che la dicitura si riferisce comunque alla sua esperienza a Palazzo Chigi, crede Hall che almeno la parola presidente vada rimossa. Nel caso dei forzisti, come della Lega, parliamo di un obbligo giuridico di adeguarsi o di un antema di opportunità, replica Fornaro, siamo ai limiti del respingimento del simbolo in caso ignorassero la norma. Noi comunque come PD presenteremo emendamenti sull'argomento, divagando anche lei come Conte ritiene che il centrodestra fermerà il testo in Senato nel timore di favorire Vannacci. Fornaro premette, è evidente che il Mellonellum è stato pensato per un sistema bipolare, quindi futuro nazionale in quest'ottica può rovinare i piani della destra, anche perché chi non arriva al 42% non prende il premio di maggioranza, facendo sì che i seggi vengano assegnati in modo proporzionale. Detto questo, vedendo come va di fretta la destra alla Camera, con il presidente di commissione che ha messo la tagliola, 3 minuti a intervento invece di 10, mi pare difficile che rallentino in Senato, ma certo mi auguro che a Palazzo Madama si fermino per il bene del Paese. E queste sono le dichiarazioni di Federico Fornaro, PD, intervistato sul Fatto da Luca De Carolis. Con questa intervista noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi. Un ringraziamento in regia va a Patrizio Gotti. Roberta Gentini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Camera del 17 giugno scorso. Tra l'agenda dell'Aula c'è la commemorazione dell'onorevole Mattioli, poi disposizioni urgenti in materia di pezzi petroliferi connessi naturalmente al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, con le dichiarazioni di voto e il voto finale, poi la relazione della Giunta per l'autorizzazione sulla richiesta di delibera in materia di insindacabilità e nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi e la stessa nei confronti di Flavio Tosi, bene, per motivi diversi. Buon ascolto.
2: La seduta è ripresa. Colleghi, lo scorso 1 giugno, all'età di 86 anni, è venuto a mancare il professor Gianni Francesco Mattioli, deputato dalla 10ª alla 13ª legislatura, componente del governo, dapprima nelle vesti di sottosegretario e quindi di ministro. Tra gli incarichi ricoperti nei 14 anni trascorsi alla Camera, particolare rilievo rivestono la presidenza, a più riprese, del gruppo parlamentare dei Verdi e la vicepresidenza della Commissione Ambiente, in un percorso condiviso con il suo collega deputato Massimo Scalia, anche egli scomparso non molto tempo fa. Il sodalizio con quest'ultimo, suo fraterno amico, risaliva agli anni universitari, anni che li videro entrambi laurearsi in fisica all'Università di Roma La Sapienza, per divenire poi docenti del medesimo Ateneo, dove Mattioli condusse ricerche nel campo della meccanica quantistica e della meccanica razionale. A partire dalla metà degli anni 70, quelle aule universitarie furono teatro di numerose ed innovative iniziative su temi che fino ad allora erano rimasti ai margini del dibattito politico italiano: la tutela dell'ambiente, la promozione delle energie rinnovabili e la questione del riscaldamento globale. In quel promettente terreno di coltura, di cui anche gli studenti furono parte attiva, si sviluppò, per poi affermarsi definitivamente, quell'approccio metodologico che sarebbe stato denominato ambientalismo scientifico e del quale Gianni Mattioli fu uno dei padri nobili, condividendo l'intento di fondare ogni iniziativa per la difesa dell'ambiente su una solida base scientifica e di accompagnare tutti gli eventuali no con l'indicazione di alternative concrete, realistiche e praticabili. Una visione strategica che fu anche alla base della nascita e del successivo sviluppo del Comitato per le Scelte Energetiche e della Lega per l'Ambiente, di cui Mattioli, tra il 1978 e il 1980, fu tra i promotori, nella convinzione che le questioni ambientali rappresentassero un tema ineludibile nell'ambito delle scelte pubbliche. Nel frattempo aveva avuto luogo il suo battesimo politico in occasione delle elezioni europee del 1979, nelle quali si presentò come candidato di Democrazia Proletaria, ottenendo un ottimo risultato in termini di preferenze, senza tuttavia risultare eletto a causa del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento da parte della lista. Passarono pochi anni e maturarono le condizioni per la costituzione di un vero e proprio movimento politico a sostegno delle istanze ecologiste e ambientaliste, le liste dei Verdi, di cui Mattioli fu attivo promotore, e furono per la prima volta presentate alle elezioni regionali del 1985, per poi federarsi nel novembre dell'86 sotto il simbolo del sole che ride. Trascorsi appena pochi mesi dal disastro di Chernobyl, i Verdi italiani, lo stesso Gianni Mattioli, furono i principali promotori e sostenitori della campagna referendaria antinucleare, affiancando ai tradizionali comizi anche azioni di disobbedienza civile, riuscendo a sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi ambientali e sulla sicurezza delle centrali. Mattioli stesso fu tra i primi scienziati italiani a prendere posizione contro l'energia nucleare, battendosi con passione, utilizzando dati scientifici, non lesinò ogni sforzo per convincere la stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione referendaria del 7-8 novembre 87 a votare sì all'abrogazione delle leggi che permettevano la costruzione di centrali nucleari, l'erogazione di contributi agli enti locali che le ospitavano, la partecipazione dell'Enel a progetti nucleari all'estero. Si trattò di un esito di portata tale da sancire il blocco della produzione commerciale di tale tipologia di energia in Italia. In realtà, i Verdi erano arrivati al referendum già forti dei 13 deputati eletti pochi mesi prima alle elezioni politiche, tra i quali proprio Mattioli, che divenne poi

0: che si tradusse nel biennio 1991-1992 in una fortunata stagione di riforme in senso ambientale. Mi piace ricordare, dopo averlo celebrato stamattina in un convegno nella sala del refettorio a Palazzo San Macuto, della sua Italia Nostra, la legge quadro sui parchi nazionali e le aree protette, che lo vide al fianco di un altro gigante dell'ambientalismo illuminato del nostro tempo, come Fulco Pratesi. Fu una pietra fondante che ha poi trovato piena cittadinanza nella riforma dell'articolo 9 della Costituzione con la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Ma quella stagione conobbe anche la prima normazione organica sul risparmio energetico e sulle fonti rinnovabili, oltre alla legislazione per il bando dell'amianto. Tra il 1996 e il 2001 fu chiamata ad entrare nell'esecutivo, assumendo per un quadriennio l'incarico di sottosegretario ai lavori pubblici nei governi Prodi I, D'Alema I e D'Alema II, per poi essere nominato ministro delle politiche comunitarie nel secondo esecutivo, guidato da Giuliano Amato. E anche una volta cessate le esperienze parlamentari governative, Gianni Mattioli ha continuato a rappresentare un punto di riferimento in materia di energie pulite e transizione ecologica. Con la scomparsa di Gianni Mattioli, l'Italia perde una delle figure più autorevoli, più limpide, più belle del movimento ambientalista, punto di riferimento per generazioni di ecologisti che ha saputo coniugare ricerca scientifica e impegno civile, dedicandosi con passione e sempre con rispetto alla ricerca di modelli energetici sostenibili. Un uomo gentile, sempre disponibile al confronto, in possesso del raro dono di far comprendere ai suoi interlocutori questioni anche molto complesse con semplicità e acume, e che ha consacrato gran parte della sua vita alla difesa dell'ambiente, prima in ambito accademico e associativo e infine anche nell'arena politica. La Presidenza ha già fatto pervenire ai familiari, alcuni dei quali assistono oggi e sono presenti nelle tribune, le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidero ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea, invitando tutti voi, onorevoli colleghi, ad osservare un minuto di silenzio. Grazie. Ha chiesto di intervenire il deputato Angelo Bonelli. Prego, onorevole.
1: Grazie, signor Presidente. Voglio dirle che abbiamo apprezzato e apprezziamo molto le parole che lei ha speso in ricordo di Gianni Mattioli, parole autentiche, e quindi ne apprezziamo assolutamente in maniera totale. Con la scomparsa di Gianni Mattioli, l'Italia perde uno dei suoi intellettuali più rigorosi, uno degli ambientalisti più autorevoli e una delle coscienze civili tra le più limpide della storia della Repubblica Italiana. Per chi non l'ha conosciuto, e cercando di essere il più obiettivo possibile, avendolo conosciuto, essendo stato per me un punto di riferimento politico quando ho iniziato a fare politica, è stato un punto di riferimento per tanti e tanti giovani che sono cresciuti attraverso questo approccio che lei poc'anzi ha ricordato dell'ambientalismo scientifico. Professore di fisica, fondatore delle liste verdi, animatore del movimento antinucleare alla fine degli anni Ottanta, ministro. Insomma, Mattioli ha fatto proprio della conoscenza uno strumento proprio di emancipazione collettiva, dell'impegno civile, una forma alta di responsabilità morale. E insieme a Massimo Scalia, suo fraterno compagno di battaglie civili e politiche, hanno rappresentato di questo modello un punto, ripeto, di riferimento incredibile. Chi parla, per esempio, li ha conosciuti quando scrivevano entrambi dalle pagine del manifesto articoli che davano questo senso di questo approccio scientifico delle battaglie che si dovevano fare in questo paese in nome del popolo inquinato, questo termine che poi fu e produsse un grande libro scritto da Gianfranco Amendola, colui che veniva definito pretore d'assalto in difesa del nostro ambiente. Però l'approccio scientifico serviva per Gianni, serviva proprio per dimostrare che è possibile costruire una società diversa, più equa, sostenibile, partendo ovviamente dal rigore scientifico della proposta. E proprio su questo e poi sull'impegno pubblico Gianni Mattioli era convinto di un fatto, che chi entra in politica avendo competenze scientifiche

0: scientifiche, ha un doppio dovere, uno verso i cittadini per dimostrare che una politica diversa è possibile e l'altra di fronte alla scienza che non possa e non deve essere tradita attraverso forme di degenerazione della politica che deve mantenere sempre questo rigore. Ahimè questo messaggio è quanto mai attuale, lo vediamo in molte circostanze, il tentativo nell'era dei social di mettere a latere quello che invece dovrebbe essere un elemento fondamentale per tutti e tutte noi. E devo dire che la scomparsa di Gianni rappresenta una perdita importante, personale, umana, per tanti e tante di noi, politica, perché oggi noi avremmo bisogno di personalità importanti che sappiano portare nel confronto politico del Paese le questioni, diciamo, di una politica che si approccia alle proposte, alle soluzioni, anche nel dibattito corrente sulle politiche energetiche e sul nucleare. Io sono convinto che Gianni, ma anche lo stesso Massimo Scalia e quindi Gianni Mattioli avrebbero dato un contributo importante dal punto di vista del confronto serio, civile, scientifico nel dibattito che oggi si è aperto. Io che personalmente ho avuto modo di conoscerlo e che la mia vita è stata segnata proprio dal rapporto costante con Gianni Mattioli e Massimo Scalia, ne ricordo un tratto di una persona estremamente gentile e rigorosa, e quando io iniziai a fare politica nei Verdi perché volevo salvare a Roma dalla cementificazione un'imponente valle, la bellissima valle di Malafede, io andai da Gianni, che uno era stato eletto da poco deputato dei Verdi, e gli dissi: cosa posso fare? E lui mi disse: studia il territorio, verifica se ci sono elementi scientifici, studia, ecco quello che dobbiamo dire, che dobbiamo studiare per difendere il nostro pianeta e non farci rapire e prendere da questa forma di degenerazione della politica, studiare. E grazie a Gianni, grazie a Massimo, oggi purtroppo non dobbiamo commentare la scomparsa di Gianni, noi dobbiamo portare avanti questa impostazione, l'impostazione di ambientalismo scientifico. E oggi a sua moglie Nicoletta, a suo figlio Giuseppe, il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra manda un caloroso abbraccio, le più sentite condoglianze anche a coloro i quali gli hanno voluto bene, a coloro i quali oggi sono qui presenti.
1: Grazie. Prima di andare avanti, colleghi, saluto la Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Petra Bayer, che oggi è in visita ufficiale alla Camera dei Deputati. Benvenuta, Presidente Bayer. Chiesto di intervenire l'Onorevole Figlia, ne ha facoltà.
2: Grazie, Presidente. Signor Presidente, colleghi, colleghe, desidero unirmi a nome di Fratelli d'Italia al cordoglio per la scomparsa del professor Gianni Mattioli, figura che ha lasciato un segno importante nel dibattito pubblico del nostro Paese. Mattioli è stato uno studioso, un docente universitario, un politico, un parlamentare, anche sottosegretario e ministro, che ha dedicato gran parte della propria vita ai temi dell'ambiente, dell'energia e della sostenibilità. Lo ha fatto con passione, con rigore scientifico e con la forza delle proprie convinzioni, contribuendo a portare queste questioni al centro della riflessione politica nazionale in anni in cui non godevano ancora dell'attenzione che ricevono oggi. Pur provenendo da culture politiche diverse da quella che rappresento, credo che sia doveroso riconoscere il valore di chi interpreta il proprio impegno pubblico con coerenza e serietà. La democrazia si rafforza quando le idee si confrontano apertamente e quando il rispetto reciproco prevale sulle differenze. Per me, inoltre, questo ricordo assume un significato particolare. Gianni Mattioli era genovese, ligure, nato in una terra che anch'io ho l'onore di rappresentare. Una regione nella quale il rapporto tra uomo e ambiente non è un concetto astratto, ma una realtà concreta. Il mare, le montagne, i borghi, il territorio fragile e prezioso che conosciamo bene. È anche da questa appartenenza che nasceva la sua sensibilità verso la tutela ambientale e la qualità dello sviluppo. La Liguria ha spesso espresso personalità capaci di guardare oltre i confini locali, portando nel dibattito nazionale competenze, visione e spirito civile. Ecco, il professor Gianni Mattioli apparteneva certamente a questa tradizione. Al di là delle appartenenze politiche, resta l'esempio di un uomo che ha messo il proprio sapere e il proprio impegno al servizio delle istituzioni e del bene comune. Nel ricordarlo oggi, rivolgo a nome di Fratelli d'Italia un pensiero affettuoso ai suoi familiari, ai suoi amici e a quanti hanno condiviso con lui percorsi di studio, di ricerca e di impegno politico, insomma, pezzi di vita importante. Alla sua memoria va il rispettoso omaggio di questa Assemblea. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Evi e ne ha facoltà.
3: Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, prendo la parola a nome del Partito Democratico per rendere omaggio alla memoria di Gianni Mattioli, scomparso all'età di 86 anni. Con lui l'Italia perde non solo un illustre accademico e un appassionato parlamentare, ma uno dei padri fondatori dell'ambientalismo scientifico del nostro Paese. Un uomo che ha saputo saldare con coerenza il rigore della ricerca con la passione dell'impegno civile. Fisico di eccellenza, laureatosi alla Sapienza di Roma nel 64 e divenuto professore nel 73, Mattioli dedicò la prima parte della sua vita allo studio della fisica delle particelle elementari e della meccanica quantistica. Tuttavia la sua traiettoria umana e professionale subì una svolta indelebile nel 77, quando venne a contatto con le preoccupazioni delle popolazioni di Montalto di Castro riguardo l'insediamento di una centrale nucleare. In quel momento la scienza di Mattioli uscì dai laboratori per farsi strumento di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Insieme al collega Scalia, Massimo Scalia, scomparso nel 2023, anche lui fisico, Mattioli è stato tra i primi scienziati italiani che presero posizione contro l'energia nucleare e divenne tra i principali riferimenti organizzatori di un movimento sociale che diede vita all'Associazione Lega Ambiente. Costituì nel 78 il Comitato per la Scelta dell'Energia, ponendo le basi per un dibattito energetico consapevole e informato, e attraverso la fondazione e la direzione della rivista Quale Energia, Mattioli ha saputo educare intere generazioni alla necessità di un'alternativa energetica, diventando il riferimento indiscusso delle lotte contro il nucleare in Italia, per la fuoriuscita dalle fonti fossili e a favore delle rinnovabili. La sua attività in quest'aula, iniziata nell'87 tra le fila della Federazione dei Verdi, è stata un esempio di serietà istituzionale. Come Partito Democratico vogliamo ricordare con particolare gratitudine il suo contributo fondamentale durante la stagione del centrosinistra, quando ricoprì il ruolo di sottosegretario al Ministero dei Lavori Pubblici nei governi guidati da Romano Prodi e Massimo D'Alema. In quegli anni Gianni Mattioli lavorò instancabilmente per integrare la sensibilità ecologista nelle politiche di governo, dimostrando una visione di futuro che oggi, di fronte alla crisi climatica, appare profetica. Mattioli ci lascia un'eredità preziosa, l'idea che la politica debba essere nutrita dalla competenza e che la difesa del pianeta sia la più alta forma di responsabilità verso le generazioni future. Il suo ambientalismo non era fatto di slogan, ma di dati, di studio e di una profonda etica della cura. Presidente, nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità ambientalista, il Partito Democratico si impegna a onorarne la memoria, continuando a lottare per quell'Italia sostenibile e sicura che lui ha saputo immaginare e costruire con tanta dedizione.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Gusmeroli, ne ha facoltà.
4: Grazie, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. A nome del gruppo della Lega desidero associarmi al ricordo dell'onorevole Mattioli, sia come collega deputato che per la sua attività di ministro e tutta la sua attività sia universitaria che di impegno sociale. Fisico, leader dell'ambientalismo scientifico di un momento storico in cui i temi dell'ambiente erano, diciamo, ai margini. Ora sicuramente tutti noi abbiamo, diciamo, una sensibilità di tutela dell'ambiente che poi ognuno declina a suo modo, chi in senso idealistico o ideologico, chi in senso più pragmatico. Però è anche un momento in cui lui è stato leader delle battaglie contro il nucleare, quindi in prima fila. Però noi che questo Parlamento in qualche modo ha ripreso il tema del nucleare non forzando una legge, ma in qualche modo affrontando un dibattito con tutti quelli che potevano essere utili a riaffrontare un tema oggetto di due referendum. Ebbene, l'indagine conoscitiva che abbiamo fatto come Commissione Attività Produttive, 6 mesi in cui abbiamo ascoltato chi era pro e chi era contro, tutto il tema delle audizioni legate alla legge, ecco, io voglio immaginarmi in una persona dal rigore, dal grande rigore scientifico, dal grande trasporto, e considerando che in questi anni molti hanno cambiato idea, anche tra le associazioni ambientaliste, durante le audizioni noi abbiamo potuto vedere l'associazione Amici della Terra, che durante il periodo referendario era contro, adesso ha assunto una posizione diversa. Ecco, io voglio immaginarmi un Mattioli che dall'alto del suo rigore scientifico, della sua statura, potesse essere un interlocutore anche in questo momento, pur magari rimanendo in una posizione contro il nucleare. Ecco, in questo senso, pur da posizioni pro nucleare, mi sento di ricordarlo come sicuramente una persona dall'alto spirito di servizio per il Paese, che ha lasciato una impronta molto importante sul Paese.
1: Grazie.
4: Quindi condoglianze alla sua famiglia, al mondo dei Verdi, al mondo dell'associazionismo, a nome della Lega. Grazie.
1: Grazie a lei. A chiedere di intervenire l'onorevole Battilocchio, ne ha facoltà.
5: Desidero associarmi al ricordo di Gianni Mattioli, figura di rilievo della vita pubblica italiana, che ha saputo coniugare l'autorevolezza dello studioso con il senso delle istituzioni e l'impegno politico. Fisico di formazione, docente universitario e uomo di profonda cultura, Mattioli ha dedicato una parte importante della propria vita all'impegno pubblico e parlamentare. È stata una figura significativa della vita politica del nostro Paese. Eletto alla Camera dei Deputati per più legislature, ha svolto il proprio mandato portando nel confronto politico il contributo della sua formazione scientifica e della sua esperienza accademica, e ha interpretato la politica come uno strumento di servizio, mettendo le proprie competenze al servizio della collettività e delle idee nelle quali credeva, nella convinzione che le decisioni pubbliche debbano fondarsi su studio, competenza e capacità di analisi. La sua attività pubblica è stata caratterizzata da una costante attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione e della responsabilità delle scelte pubbliche, affrontati sempre con rigore scientifico e con un approccio fondato sul confronto democratico. Nel corso della sua attività istituzionale ha ricoperto incarichi di governo, dapprima come sottosegretario ai lavori pubblici e successivamente come ministro per le politiche comunitarie nel secondo governo Amato. In tale funzione ha contribuito all'azione delle istituzioni repubblicane e al dibattito politico con serietà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione istituzionale. Pur nella diversità delle sensibilità politiche, che costituisce elemento intrinseco della dialettica democratica, il suo percorso rappresenta un esempio di partecipazione civile vissuta con grande coerenza e con grande convinzione. Gianni Mattioli apparteneva a quella generazione di uomini delle istituzioni che ritenevano indispensabile il dialogo tra sapere scientifico e decisione politica, nella consapevolezza che le grandi trasformazioni della società richiedono impegno e capacità di visione. La sua vicenda umana e professionale testimonia l'importanza del dialogo tra il mondo della ricerca, dell'università e delle istituzioni, un rapporto prezioso per affrontare le grandi sfide che ogni epoca pone alla società. Nel ricordarlo oggi, rivolgiamo un pensiero ai suoi familiari, ai suoi amici, ai colleghi che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale. A loro giungano le sincere condoglianze del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Ilaria Fontani, a facoltà.
6: Grazie Presidente, ascoltare oggi tramite lei e tramite i diversi colleghi, soprattutto di chi lo ha conosciuto, il pensiero di Gianni Mattioli colpisce in realtà per la sua attualità e per la sua lucidità. Ricordare per me Gianni Mattioli in quest'aula è un onore, è un'emozione, è una figura che ha segnato profondamente l'ambientalismo scientifico ambientale ed è grazie a lui che l'ambientalismo prende anche la dicitura scientifica ed è questo che ha fatto la differenza. Ha avuto sempre un approccio che ha contribuito a costruire, a diffondere quando parlare, se ci pensate, di crisi climatica, di efficienza energetica, di energie rinnovabili, anche di prendere posizioni impattanti come quella contro il nucleare e di limiti ambientali era tutt'altro che scontato. Per Gianni Mattioli la tutela dell'ambiente non è mai stata, guardate, una questione ideologica, ma è sempre stata una responsabilità fondata sulla conoscenza. È sempre stato convinto che la politica dovesse saper ascoltare la scienza e che la scienza dovesse mettersi al servizio della società. Per questo dedicò la propria vita a costruire un ponte tra ricerca, un ponte tra istituzioni, tra partecipazione democratica. Ha contribuito a dare forza a una cultura ecologista fondata sul rigore dei dati, sulla serietà dell'analisi e sulla consapevolezza che non possa esistere giustizia sociale senza giustizia ambientale. Le sue battaglie contro il nucleare, per il risparmio energetico, per le rinnovabili e per una diversa idea di sviluppo rappresentano ancora oggi un prezioso patrimonio per il nostro paese. Mattioli non si è mai limitato a elaborare idee o a studiare problemi, ha scelto di condividere battaglie, mobilitazioni e percorsi collettivi, mettendo il proprio sapere al servizio di una visione che teneva insieme scienza, ecologia, democrazia e partecipazione. Oggi, mentre gli effetti della crisi climatica sono sempre più evidenti e mentre siamo chiamati ad affrontare sfide decisive per il futuro delle nuove generazioni, il suo insegnamento e le sue battaglie sono ancora più attuali. Mattioli ci ricorda che la politica deve saper guardare lontano, avere il coraggio della complessità e fondare le proprie scelte sulla conoscenza e sulla responsabilità. Per molti di noi che continuiamo a impegnarci per la difesa dell'ambiente, dei territori e della salute delle persone, Gianni Mattioli è stato un maestro. Un maestro che ha insegnato che il cambiamento richiede studio, coerenza, passione civile e capacità di immaginare il futuro e che essere ecologisti oggi non è una questione di sensibilità, ma è un dovere di tutte e tutti noi. Nel ricordarlo oggi desideriamo soprattutto esprimere gratitudine. Gratitudine per il suo esempio, per aver dimostrato che la politica può essere servizio, competenza e visione, alla sua famiglia, ai suoi amici, ai colleghi, al mondo dell'ambientalismo e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un tratto di strada, rivolgiamo il nostro più sincero cordoglio.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Rosato, ne ha facoltà.
7: Grazie signor Presidente, colleghi, ci associamo anche noi come gruppo alle condoglianze alla famiglia e alla comunità politica di Mattioli per la sua scomparsa. Signor Presidente, mi consenta di rimandare alle belle parole che lei ha saputo utilizzare per descriverne il tratto umano, politico e professionale del professor Mattioli, che è un uomo di scienza, come è stato ricordato, personalità politica importante che ha lasciato il segno nella società italiana, che ha lasciato il segno in queste aule, nel governo, facendo molte battaglie per l'ambientalismo, per la difesa e la tutela del nostro patrimonio naturale, per questioni su cui si è sempre battuto con grande serietà, con grande professionalità. Si riconoscono i successi che ha avuto anche quando magari non tutte le cose sono condivise, ma il certo suo contributo è stato dato dalla serietà con cui si approcciava alla politica, con cui si approcciava alle cose che aveva il coraggio di portare anche quando le battaglie erano poco note o quando le battaglie erano più impopolari. Mattioli questo lo ha saputo fare, è stato anche un ispiratore di molto impegno nella società civile, come è stato ricordato, con la sua leadership all'interno del mondo ambientalista, portando tante persone ad avvicinarsi al volontariato in questo mondo. E anche questo glielo riconosciamo volentieri come un contributo importante che ha dato al nostro Paese. È scomparso una personalità a cui riconosciamo veramente con gratitudine la capacità che ha avuto di essere un cittadino esemplare e un uomo delle istituzioni, sempre molto apprezzato in maniera trasversale da chi ha avuto il piacere e l'onore di lavorare insieme.
1: Grazie onorevole Rosato. Chiudiamo questo giro di interventi con l'intervento dell'onorevole Giachetti, prego.
8: Grazie Presidente. Aggiungere qualcosa al suo bell'intervento di ricordo di Gianni Mattioli, alle emozioni del collega Bonelli, rischia in realtà di sottrarre qualcosa a questo dibattito. Io vorrei solo dire che Gianni Mattioli, per chi come me ha avuto la fortuna di conoscerlo, a prima vista poteva rappresentare la persona, la figura in qualche modo della società civile prestata alla politica, ma poi solo conoscendolo e seguendo il suo percorso politico e parlamentare si capì subito quanto sentisse il sentimento del Paese e quanto fosse in grado di capire la politica e di esercitarla nel modo migliore, vorrei dire, se consentito, nel modo più puro, addirittura penso nel modo più nobile. Lei lo ha detto, Gianni Mattioli era certamente un galantuomo, ma era soprattutto un gentiluomo ed era una persona che spesso e volentieri, prima che attraverso il labiale, parlava con gli occhi. Quando ti misuravi con Gianni Mattioli e ti guardava avevi la sensazione di una grande autenticità, sia nell'intento di comprendere quello che dicevi, sia nel rispetto, anche nella differenza di quello che dicevi. Penso che non si offenderebbe manco Massimo Scalia se oggi dicessi che pur nella loro opposta forma caratteriale Gianni Mattioli e Massimo Scalia sembravano due gemelli, ed erano tali secondo me non solo perché passavano molto tempo insieme, non solo perché, come lei ha ricordato, erano entrambi dei fisici, non solo perché, come lei ha ricordato, hanno insegnato insieme alla Sapienza, ma perché avevano una visione, a mio avviso, identica dell'ambientalismo, traversato in un periodo, prima di arrivare nelle istituzioni, di grandi battaglie, di movimenti ai quali abbiamo partecipato anche un po' tutti, spesso complessi, incasinati, ma che davano il segno di un'autenticità dell'azione politica. È stato ricordato, oltre il suo percorso parlamentare, Presidente, anche ovviamente il suo impegno nell'ambientalismo, in particolare in Lega Ambiente, la sua conoscenza con Ermete Realacci. E, vorrei semplicemente concludere ricordando, e qui ci torna utile ricordare attraverso Gianni Mattioli, e penso che in fondo sarebbe contento di ricordare insieme a lui, oltre che Massimo Scalia, che e ci ha lasciato qualche anno fa, ma anche Carlo Monguzzi, che se n'è andato soltanto un mese fa, cioè un gruppo di combattenti che insieme, per fortuna, a persone che ancora ci sono, penso a Ermete Realacci, penso a Chicco Testa, penso anche a tanti degli amici che sono tra i colleghi parlamentari verdi, hanno saputo interpretare in un momento nel quale l'ambientalismo probabilmente era in un momento di magra l'essenza e la voglia di combattere per qualcosa che non era soltanto bello dal punto di vista ideale, ma aveva anche una sua concretezza che poi ha trovato rispecchio nella vita del Paese. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei onorevole Giachetti, grazie davvero per la profondità e per la sensibilità, per la naturalezza delle parole che avete speso per ricordare l'onorevole Mattioli. Ancora grazie a tutti. Colleghi, noi andiamo avanti, adesso riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato. Ha facoltà di intervenire per la dichiarazione di voto finale la deputata Enrica Alifano. Prego.
9: Presidente, in primis analizziamo il metodo, perché sono quattro i decreti legge sfornati dal governo sul tema carburanti negli ultimi mesi. E il quarto, il decreto legge numero 89, emanato successivamente al nostro, è confluito in quest'ultimo al momento della conversione con, mi si permetta di dirlo, con un'acrobazia normativa che è degna del più disinvolto dei legislatori. Un utilizzo tra l'altro della tecnica legislativa che la stessa Corte Costituzionale ha definito tortuosa, ma si sa, la linea più breve tra due punti per il governo, voglio parafrasare Ennio Flaiano, è l'arabesco. Ed è proprio l'arabesco, sì, è questa, così si procede, perché si va avanti con un ricamo alluvionale di interventi, un taglio sempre più calibrato delle accise, senza però mai affrontare direttamente il problema. E il problema qual è? Il caro carburanti, perché il prezzo dei carburanti continua ad essere costantemente al di sopra dei 2 euro al litro. E di questo caro carburanti soffrono ogni santo giorno imprese e cittadini, mentre l'inflazione corre sempre di più ed erode stipendi e salari. Ora, le crisi che si susseguono di volta in volta ci dovrebbero cominciare a persuadere che serve una maggiore autonomia energetica. Giusto per rammentarlo a quest'Aula, sono 56 i conflitti armati in corso nel mondo di diversa intensità. È il numero più alto registrato a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Il conflitto che è in corso ancora in Ucraina ha superato in durata quello della Prima Guerra Mondiale e anche per il numero di morti. L'instabilità globale è un dato di fatto, tant'è vero che alcuni analisti hanno voluto definire questo scenario una terza guerra mondiale a pezzi. E lo stesso conflitto in Medio Oriente attualmente sembra registrare una battuta di arresto, ma non si sa se poi riprenderà. L'unica cosa che sembra chiara è che l'Italia invierà una presenza navale nello stretto di Hormuz, una cosa che l'Iran ha già definito inaccettabile, e speriamo di non ritrovarci in uno scenario di guerra dopo i disastri che questo governo ha fatto sul fronte dell'economia. Politiche irragionevoli che sono state perseguite. Ma veniamo a noi. C'è un problema, lo dicevo già prima, è il costo dell'energia. E allora emerge assolutamente prepotente la necessità di implementare le fonti rinnovabili. Abbiamo proceduto adesso proprio alla commemorazione di un grande. Sembra che tutti siamo d'accordo, poi nell'azione legislativa ce lo dimentichiamo. E noi non parliamo di un ambientalismo così ideologico, Presidente, parliamo di realismo, perché ricercare una maggiore indipendenza energetica è una cosa ormai necessaria ed è importante per un'economia come la nostra, che ha nell'industria un settore fondamentale, un pilastro determinante della nostra economia. E il costo dell'energia è un macigno che pesa sulle nostre aziende. Il costo dell'elettricità in Italia è il 40% in più rispetto alla Spagna. E questo ovviamente frena la competitività sui mercati internazionali dei nostri prodotti. E la diminuzione continuativa che si è registrata nell'arco di questa legislatura della produzione industriale penso che sia una prova di quello che sto dicendo. E poi, Presidente, diciamocela tutta, quest'idea di fare dell'Italia un hub del gas, grazie al tanto roboante quanto fumoso Piano Mattei, sinceramente è un'idea che si è scontrata miseramente con la realtà. Nel frattempo questo folle innamoramento del governo per le fonti fossili ci ha fatto perdere tantissime occasioni. E io lo voglio ricordare, perché non dobbiamo dimenticare che sui fondi stanziati per le comunità energetiche rinnovabili, con la sesta revisione del PNRR, il governo ha operato un taglio del 64%, riducendo il budget che era originariamente previsto in 2,2 miliardi a poco più di 795 milioni. E ora vediamo gli effetti del rallentamento sulle rinnovabili. E tra l'altro, se il prezzo del greggio, visto le ultime quotazioni, è in discesa fortunatamente, però non diminuisce il prezzo del carburante alla pompa. E tra l'altro non si verificherà il rallentamento dei prezzi, visto e considerato che oramai sono saliti. È molto difficile che ci sarà un trascinamento verso il basso, soprattutto dei prezzi dei beni di prima necessità. E quindi un aumento dell'inflazione, che è la più iniqua delle tasse, perché colpisce indiscriminatamente tutti e che poi incide ancor di più sulle fasce di popolazione che hanno più bisogno. E di chi è la colpa di tutto questo? Della guerra o della miopia governativa? Io penso della miopia governativa. E del resto ne è una prova se vogliamo vedere quali risorse sono state stanziate in questo provvedimento per questo taglio, diciamo, miserrimo delle accise, e temporaneo tra l'altro. E mentre la scorsa volta, ma anche questa volta, non si è provveduto a tagliare gli extra profitti delle imprese petrolifere, a restituire l'extra gettito dell'IVA alla collettività, la scorsa volta si è attinto alle risorse dei ministeri con tagli lineari. Che cosa significherà questo? Meno risorse, dunque meno spesa pubblica, e probabilmente nel futuro una maggiore tassazione. Ora invece che cosa si fa? Si incide di bene, anzi di male in peggio, si incide sul fondo per lo sviluppo e la coesione. Insomma, si finisce col danneggiare chi sta già peggio. Ma non è finita qui, perché si è andati poi giù con la mano pesante anche proprio per colpire quei settori che potrebbero garantirci una maggiore autonomia energetica. E allora giù una sforbiciata al fondo automotive creato nel 2022 per sostenere la transizione ecologica della filiera dell'auto. Complimenti. E non paghi. Ancora giù per ridurre il fondo per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa. Ma insomma, cioè, dovremmo indirizzare la collettività proprio a utilizzare i mezzi pubblici, proprio per evitare di sopportare il caro dei carburanti. Invece che cosa si fa? Si taglia proprio il fondo che dovrebbe garantire questo, il trasporto pubblico. E poi il governo non sa che spesso si ricorre al trasporto privato, proprio perché il trasporto pubblico spesso è insufficiente e incapiente. E allora dobbiamo desumere ancora, e mi rivolgo tramite lei alla rappresentante del governo, che a voi piace vivere in un'emergenza continua, e per questo ogni 3 settimane confezionate una norma tampone, giusto per tamponare un pochettino, cogliendo però l'occasione per aprire una falla. Noi ovviamente non ci stiamo a questo gioco, e per questi motivi dichiaro il voto contrario a questo provvedimento del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie onorevole Alifano. Ha chiesto di intervenire il giovane onorevole Sala, prego.
10: Grazie Presidente. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una successione di eventi straordinari. La crisi energetica, i conflitti internazionali, le difficoltà nelle catene di approvvigionamento, l'instabilità dei mercati, delle materie prime. Eppure l'Italia non si è fermata. Non si è fermata perché ha avuto un governo capace di prendere decisioni difficili e una maggioranza che non si è sottratta alle proprie responsabilità. Oggi ci troviamo di fronte a nuove tensioni internazionali che rischiano di produrre effetti significativi sul prezzo del petrolio e di conseguenza sul costo dei carburanti, dei trasporti e dell'energia. Pensiamo a ciò che sta accadendo in Medio Oriente, ai rischi che gravano sulle principali rotte commerciali e sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici globali. Quando si parla di petrolio e carburanti non si parla soltanto di numeri o di mercati finanziari, si parla della vita quotidiana delle famiglie italiane, si parla del costo di un pieno di benzina, si parla delle imprese che devono trasportare merci, si parla degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti e di tutto il sistema produttivo nazionale. Chi ha responsabilità di governo non può aspettare che il problema diventi emergenza, deve intervenire prima. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo. Misure concrete, provvedimenti reali, non slogan. E proprio per questo stupisce l'atteggiamento di alcune opposizioni che anche di fronte a un intervento equilibrato e necessario sembrano più interessate alla polemica politica che alla tutela delle famiglie e delle imprese. La novità politica di questi giorni è una foto, l'immagine del cosiddetto campo largo che si vuole proporre come alternativa a questa maggioranza e a questo governo. Quattro leader uniti da una visione che su questo tema è ancora più conservatrice, regressiva e pericolosa che in altri campi. No al nucleare, no ai rigassificatori, no alle grandi infrastrutture, no ai termovalorizzatori, no alle eoliche offshore. Naturalmente ciascuno è libero di sostenere le proprie posizioni politiche, ma una domanda è inevitabile. Che cosa sarebbe accaduto all'Italia se nel pieno della crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni internazionali al governo ci fosse stata questa alleanza del no? Quando il gas russo veniva meno avrebbero detto no ai rigassificatori. Quando serviva aumentare la sicurezza energetica del paese avrebbero detto no alle infrastrutture. Quando diventava evidente la necessità di aprire una riflessione sul nucleare di nuova generazione, avrebbero detto ancora una volta no. Quando l'Europa discuteva di autonomia strategica e sicurezza comune, avrebbero detto no anche quella. La verità è che governare significa assumersi delle responsabilità, significa scegliere, significa decidere, significa garantire alle famiglie che possono accendere riscaldamenti o alle imprese che possono continuare a produrre. Noi durante la crisi energetica abbiamo lavorato per diversificare gli approvvigionamenti, rafforzare la sicurezza energetica nazionale e contenere gli effetti sui cittadini. Loro continuano a proporre un modello fondato sui veti, ma con i veti non si alimentano le fabbriche, con i veti non si abbassano le bollette, con i veti non si garantisce l'indipendenza energetica di una grande nazione industriale come l'Italia. Ed è proprio nei momenti difficili che emerge la differenza tra chi è chiamato a governare e chi preferisce limitarsi a contestare. Noi crediamo che il Parlamento debba saper distinguere tra il confronto politico e l'interesse nazionale. Quando sono in gioco la competitività delle nostre imprese, la tenuta del sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie italiane, servono serietà e senso delle istituzioni. Servono risposte. Questo il decreto offre. Forza Italia sostiene questo provvedimento anche perché è coerente con una visione che da sempre ci appartiene. La crescita economica non si difende aumentando tasse e burocrazia, si difende aiutando chi produce, chi investe, chi crea occupazione, si difende sostenendo il tessuto produttivo italiano, formato in larga parte da piccole e medie imprese che rappresentano il cuore della nostra economia. Ogni aumento incontrollato dei costi energetici colpisce prima di tutti loro. Colpisce gli artigiani, colpisce i commercianti, colpisce le imprese manifatturiere, colpisce gli autotrasportatori, colpisce intere filiere produttive. Intervenire significa quindi proteggere il lavoro, significa difendere la competitività del paese, significa preservare quella capacità di esportare, di innovare e creare ricchezza che rende l'Italia ancora oggi una delle principali economie europee. Per queste ragioni, Presidente, Forza Italia esprime un convinto sostegno al decreto in esame e lo facciamo quindi nell'interesse delle famiglie, nell'interesse delle imprese, nell'interesse dei lavoratori, nell'interesse dell'Italia. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gusmeroli, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Ho ascoltato con grande attenzione tutti gli interventi e quindi mi sento di fare alcune repliche. In primo luogo a chi ha parlato di taglio miserrimo delle accise. Beh, non dobbiamo partire dalla situazione in cui ci troviamo noi, che sicuramente è diversa, totalmente diversa, da chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Qualsiasi taglio non è miserrimo. Qualsiasi taglio è utile. Dopodiché possiamo disquisire sull'entità del taglio, ma rispettiamo l'uso dei termini, soprattutto per chi fa veramente fatica ad arrivare alla fine del mese. Secondo aspetto, si è parlato di tasse sugli extra profitti. Tasse sugli extra profitti delle società d'energia. Allora, avendo vissuto tutto il tema del mercato tutelato, della cessazione del mercato tutelato e della nascita del sistema tutele graduali, in cui ancora oggi, fino a marzo 2027, si paga un costo della bolletta elettrica di molto inferiore al mercato libero e anche al mercato tutelato, mi fa specie che gente che chieda di tassare le società dell'energia, allora, quando c'era la possibilità di votare a favore di un emendamento della Lega a mia prima firma, in cui si diceva tutti vulnerabili, fragili economici, diversamente abili e over 75 possono andare in un mercato che fino a marzo 2027 costa 30, 40 e 50% meno, chi oggi chiede tasse sugli extraprofitti ha votato contro. Ma non solo, perché uno potrebbe aver votato contro e non aver capito l'importanza di aiutare 11 milioni di vulnerabili, di famiglie vulnerabili, può capitare, lo ammetto anche, ma dopo ad approvato emendamento con 6 mesi di tempo per aiutare 11 milioni di famiglie si è mossa solo la Lega. E si è mossa solo la Lega dai territori, con sindaci che hanno aperto sportelli per aiutare i vulnerabili, con informazione, con volantinaggio, Davide contro Golia. Ma Davide doveva essere tutto il Parlamento, quelli che oggi parlano di tasse sugli extra profitti per 6 mesi non c'erano ad aiutare i vulnerabili. Questo per precisazione. Seconda precisazione, oggi è stato approvato un ordine del giorno molto importante, un altro ordine del giorno della Lega, in cui si dice non si può pignorare il conto corrente a chi ha in corso una qualsiasi rottamazione o rateizzazione delle tasse e dei contributi. Ma possiamo pensare che in un paese civile uno che ha raggiunto un accordo con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, per rateizzare degli arretrati che ha regolarmente dichiarato, non debba subire il pignoramento del conto corrente? Io credo che sia una norma di buon senso, e quindi il fatto che sia stato approvato questo ordine del giorno e che il governo probabilmente nei prossimi interventi intervenga dal punto di vista legislativo è un momento molto importante di questo Parlamento, e io mi aspetto che nel prossimo provvedimento legislativo tutte le forze politiche depositano un emendamento pari a quell'ordine del giorno. Terza cosa, in Senato abbiamo presentato per la terza volta che chi è decaduto dalla rottamazione quater, che ricordo le rottamazioni le hanno votate tutte qua dentro, tutte le forze politiche, chi aveva una casacca, chi ne aveva un'altra, chi aveva un partito, chi non ne aveva un partito, tutti l'hanno votato. Bene, per la terza volta non è passato. Quando questo emendamento per i decaduti della rata di novembre e di febbraio ha un parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi, siccome a me piace essere positivo e pragmatico, bene, nel prossimo provvedimento utili presentiamo a firma di tutti o ognuno un emendamento per riaprire la rottamazione quater a quelle persone che non hanno potuto partecipare alla rottamazione quinques e sono decaduti nella quater, perché ricordo, mi spiace che il collega del PD scuota la testa, ma ricordo che il PD ha approvato due rottamazioni, la 1 e la 2. Quindi nessuno è esente. Allora, lavoriamo a favore dei cittadini, parliamo meno, operiamo di più. Quindi facciamo degli emendamenti come quello che è l'ordine del giorno di evitare il pignoramento dei conti correnti a chi ha raggiunto un accordo con fisco e INPS. Perché è importante questo? Perché sia il fisco che l'INPS non sono allineati in termini temporali. Cosa significa? Significa che quando noi facciamo una rottamazione e stabiliamo che valgono le cartelle fino al 31/12/2023, caso della Quinques, ma anche il caso della Quater, che era il 30 giugno 2022, in realtà quelle cartelle si riferiscono a 2, 3, 4 anni precedenti. Quindi il povero cittadino che ha avuto difficoltà a pagare le imposte che ha regolarmente dichiarato, in questo modo non ha mai la possibilità di mettersi in regola. Allora, vi dico, è molto importante che nei prossimi provvedimenti ci sia un allineamento della rottamazione quinques con le altre quattro rottamazioni che, torno a dire, avete votato tutti. Allora, oggi approviamo un decreto accise che diminuisce un po', non in modo, bisogna avere onestà intellettuale, non in modo ampissimo, ma comunque in modo sensibile il prezzo dei carburanti. Noi ci auguriamo che il contesto geopolitico migliori, non sappiamo se succederà, se sarà ancora necessario, il governo che è intervenuto 5 volte interverrà ancora, perché qualsiasi diminuzione del prezzo dei carburanti non è miserrimo, è a favore di cittadini che sono fuori da questo contesto, sono nella vita vera, lavorano, si impegnano, faticano e hanno diritto a un prezzo in diminuzione. Grazie Presidente, la Lega voterà convintamente il decreto che accise sul carburanti. Grazie ancora e ricordiamoci gli impegni che abbiamo qui preso, o almeno ho cercato di farvi prendere. Sicuramente ricorderemo l'ordine del giorno che evita il pignoramento dei conti correnti se uno ha in corso una regolare rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate o con l'INPS. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Toni Ricciardi, ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo. Presidente, io sono andato un attimo in confusione, perché ero rimasto che parlavamo d'accise, stiamo parlando di rottamazione, e poi ero rimasto che il collega Cusmeroli era in maggioranza, ho sentito un intervento di recriminazione di un autorevole esponente di minoranza. Io capisco che il futuro nazionale vi sta addosso, però siamo al tema, collega Cusmeroli. Presidente, io lo dico subito, il Partito Democratico voterà contro questo provvedimento in maniera convinta. E lo dico al collega Sala, se ci fosse stati voi, appunto, proprio perché ci siete voi, proprio perché è l'ennesimo provvedimento attraverso il quale avete fatto l'ennesimo buco nell'acqua. Non avete risolto un problema, non avete affrontato un problema e puntualmente buttate la palla in calcio d'angolo non sapendo di che cosa state parlando. Io capisco, colleghe e colleghi, che ormai il refrain di quelli che stavano prima e la legislatura è finita, collega Sala, è un altro po', siamo già pronti a dire quando c'era lei, collega Sala. Allora io vi invito ad essere un attimo seri e a immaginare che cosa stiamo facendo. Allora, di che cosa stiamo parlando, colleghi? Stiamo parlando dell'ennesima puntata, sembra una serie Netflix. Un decreto dietro l'altro, una proroga che insegue quella precedente, è il quarto intervento in pochi mesi sull'identica materia e ogni volta la scena si ripete, è uguale. L'emergenza bussa alla porta e voi cercate di rincorrerla, eppure, colleghe e colleghi, caro governo, era abbastanza palese quello che stava accadendo, quello che stava per accadere. Peccato che poi alla pompa di benzina il prezzo resti praticamente lo stesso. Ora, qual è la strategia di fondo del quarto provvedimento sulle accise? Sempre lo stesso. Mettiamo il rattoppo, mettiamo la pezza al buco. Peccato che questo buco ormai è diventato una voragine ed è finita la stoffa per mettere addirittura le pezze. Si tampona puntualmente di settimana in settimana senza avere uno straccio di strategia per il futuro e per il domani. Ne avete dette tante, peccato che in 4 anni sia sul comparto energia sia sul comparto siderurgia rimandati a settembre, collega Sala, perché non avete proposto una soluzione. Una, e l'unica cosa che siete stati in grado di fare è prendervi 24 ore i titoli dei giornali. Il cittadino distratto immaginava che domani mattina in Brianza rinascesse la prima centrale nucleare. Allora raccontate le cose come le dovete raccontare, e poi se le centrali nucleari non si fanno è colpa di quei brutti bolscevichi di sinistra che non capiscono nulla e dicono sempre di no. In realtà in 4 anni voi non avete avuto uno straccio di idea di come risolvere un problema atavico in questo paese, il problema energetico, del fabbisogno energetico, della mancata competitività delle industrie, del segno meno da quasi 4 anni davanti al comparto industriale e il costo energetico incide notevolmente. Doveva immaginare, doveva far tremare i polsi a questo governo, doveva avere il coraggio di innestare una strategia, e non voglio richiamare il tanto richiamato in maniera abusiva, collega Sala, Mattei, ma almeno ai tempi di Mattei c'era una strategia. Ai tempi di Mattei c'era anche una strategia sull'idro elettrico e nemmeno quella siete stati in grado di affrontare e di risolvere. C'era una strategia rispetto anche al nucleare, e quello che è accaduto in passato avevate il tempo per poterlo affrontare. Ci venite a propinare la soluzione futuribile mettendo su un provvedimento che necessitava di miliardi 67 milioni e ci venite a parlare della rivoluzione copernicana. Voi secondo me non sapete più di che cosa parlarci e fate fatica, ma non per incapacità, per incompetenza manifesta. Perché? Ma sì, è un fatto. fatto? Avevate tutti gli strumenti, avevate il PNRR, avete plaudito alla flessibilità. Peccato che la flessibilità che l'Europa vi ha concesso è per interventi strutturali e strategici, non per la spesa corrente. Non ci fate le marchette elettorali e state continuando esattamente in questa direzione. Per non parlare poi, guardate, della grande, enorme ferita dell'ex Ilva di Taranto. Allora certo, colleghe e colleghi, c'è una difficoltà nel capire come preservi il diritto al lavoro e come preservi il diritto alla vita, per non dire alla salute, perché credo che siamo andati addirittura oltre. Ma una risposta a quei territori, a quegli operai, a quelle famiglie, siete

0: noi ve le avevamo proposte. Avete vituperato il Green Deal, avete criticato l'utilizzo delle energie rinnovabili, potevate investire strategicamente risorse sulle energie rinnovabili e non l'avete fatto, potevate intervenire sul preservare il paesaggio in alcuni casi dalle energie rinnovabili e nemmeno quello avete fatto. E allora poi venite oggi qui con la solita liturgia a immaginare che esista una parte di questo Parlamento che l'unica parola e verbo che pronuncia è quello della contrarietà. E non è così, cari colleghi e cari colleghi, e soprattutto i cittadini se ne stanno rendendo conto, perché i cittadini ormai vogliono sapere perché avete annunciato l'aumento delle pensioni, lo dico a Cusmeroli, visto che si vantava tanto della partecipazione del territorio e dei sindaci, ma i sindaci non gliele hanno detto che i propri cittadini si lamentavano dell'aumento di 3 miserevoli euro di aumento di pensione? E voi non avevate pronunciato, caro collega Sala, l'aumento delle pensioni minime a 1000 euro? E quell'aumento non poteva servire in questa fase storica a calmierare l'incidenza dell'aumento spropositato dei costi energetici? E allora, come vedete, tutto si tiene e nulla si tiene. Per non arrivare all'ultimo passaggio, che è quello, avevate puntato tutto su transizione 5.0 e avete dovuto fare retromarcia. E allora guardate, ve lo dico candidamente, se c'è un marchio distintivo di questo governo e, se volete, di questa destra, ora io non ho capito se è più destra il governo, se è più destra Futuro Nazionale, poi ce lo spiegherete un giorno, ma se c'è un marchio di fabbrica di questa destra, che sia destra o destra, è che voi avete una capacità generosa nell'annuncio, ma siete richiamate l'avaro di moglie per non capacità nella risoluzione dei problemi che tanto decantate. E allora, Presidente, chiudo, questo non è un decreto, è una fotografia delle difficoltà del Paese, è la fotografia della non risoluzione dei problemi e soprattutto la fotografia del fallimento delle politiche in materia energetica di questo governo, che di fatto, cari colleghi e care colleghe, non ci sono mai state. E per tutte queste ragioni esprimo il voto convintamente contrario del Partito Democratico. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Matera, ne ha facoltà.
2: Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, il decreto che ci accingiamo ad approvare include, oltre al decreto carburanti terra, anche il decreto carburanti quater. È un provvedimento che nasce da una scelta precisa: mettere in sicurezza i conti degli italiani e allo stesso tempo preservare la solidità dei conti pubblici. Per questa ragione annuncio sin da subito il voto favorevole e convinto di Fratelli d'Italia. Ci troviamo in una fase internazionale estremamente complessa. Le tensioni geopolitiche che interessano il Mediterraneo e il Medio Oriente, l'instabilità delle principali rotte commerciali ed energetiche, il perdurare del conflitto russo-ucraino e le incertezze che attraversano l'economia globale impongono ai governi serietà, capacità di visione e rapidità di intervento. In questo contesto il governo Meloni non è rimasto fermo ad osservare gli eventi, ha scelto di intervenire, lo ha fatto con questo decreto e con una strategia complessiva che ha l'obiettivo di proteggere famiglie, lavoratori, imprese e sistema produttivo. Questo provvedimento racconta meglio di molti discorsi la differenza tra chi considera la politica un esercizio di propaganda e chi lo considera considera uno strumento per affrontare concretamente i problemi dei cittadini. Di fronte all'impennata dei prezzi internazionali dell'energia e dei carburanti, il governo ha deciso di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per attenuare gli effetti. La riduzione temporanea delle accise rappresenta esattamente

0: questo, una misura straordinaria per una situazione straordinaria. Sappiamo bene che nessun governo nazionale può determinare il prezzo del petrolio sui mercati mondiali, nessun governo può mettere fine da solo a una guerra o cancellare le tensioni geopolitiche che attraversano il Mediterraneo e il Medio Oriente, ma un governo serio può decidere da che parte stare. Il governo ha scelto di stare dalla parte degli italiani. Vale la pena ricordare un dato che troppo spesso viene dimenticato nel dibattito politico di queste settimane. Nel marzo del 2022 gli italiani hanno visto il prezzo dei carburanti raggiungere livelli record, arrivando in molti casi a superare i 2,20 euro al litro. Era una fase drammatica per famiglie e imprese, eppure allora non ascoltavamo le stesse richieste sguaiate che oggi arrivano dalle opposizioni, nonostante l'Italia fosse attraversata da una grave crisi internazionale e da fortissime tensioni sui mercati energetici. E sapete perché, colleghi? Perché di fronte a quella situazione disastrosa c'era un altro governo, c'era il loro governo, che col capo chinato di fronte agli interessi dei grandi non seppe costruire una strategia strutturale di protezione del sistema produttivo e delle famiglie italiane. Intervennero inseguendo l'emergenza, senza una visione di lungo periodo, senza una programmazione energetica capace di rafforzare la resilienza nazionale e senza una chiara strategia per ridurre l'impatto degli shock esterni. Oggi il quadro internazionale è estremamente difficile, ma l'Italia non è più una nazione che subisce passivamente gli eventi. Con il governo Meloni la sicurezza energetica è tornata al centro dell'agenda nazionale. Stiamo lavorando per rafforzare la diversificazione degli approvvigionamenti. Abbiamo consolidato i rapporti con nuovi partner strategici e lavorato per ridurre la vulnerabilità del nostro sistema energetico. Lo abbiamo fatto con un approccio pragmatico, lontano dalle rigidità ideologiche che per troppo tempo hanno condizionato il dibattito energetico italiano. In questa prospettiva si inserisce anche la scelta di riportare il nucleare sostenibile all'interno della strategia energetica nazionale. Dopo anni di immobilismo, la Camera ha approvato la delega al governo per costruire il quadro normativo necessario a consentire all'Italia di tornare protagonista nello sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione. Non si tratta di una scelta simbolica, si tratta di una scelta strategica. Significa rafforzare l'autonomia energetica del Paese, significa ridurre la dipendenza da fattori esterni, significa garantire nel lungo periodo energia più sicura, più stabile e più competitiva per famiglie e imprese. Perché governare significa assumersi responsabilità, significa scegliere anche quando le decisioni sono difficili, significa avere il coraggio di guardare oltre il consenso immediato, significa costruire condizioni di crescita durature invece di seguire facili scorciatoie. C'è una differenza profonda tra il modo in cui questa maggioranza interpreta il governo della nazione e il modo in cui lo hanno interpretato coloro che oggi siedono all'opposizione. Per troppo tempo si è pensato che governare significasse distribuire risorse e assistenzialismo, senza preoccuparsi di chi avrebbe pagato il conto. Per troppo tempo si è creduto che fosse sufficiente annunciare bonus e incentivi per risolvere problemi strutturali. E il risultato? Conti pubblici appesantiti, margini di manovra ridotto. Capisco che all'opposizione dia fastidio sentir parlare di super bonus, ma rappresenta l'esempio più evidente di questa impostazione. Una misura trasformata in una gigantesca operazione priva degli adeguati correttivi e controlli. Una misura che ha prodotto effetti distorsivi sul mercato, ha fatto esplodere i costi e ha trasferito sulle future generazioni un peso enorme. Il domani, colleghi, un giornale non proprio amico del governo scrive: il super bonus passerà alla storia come il pasticciaccio brutto degli anni recenti. Il super bonus che ha inquinato i conti dello Stato e che non ha consentito all'Italia di uscire dalla procedura di infrazioni per deficit eccessivo. Noi abbiamo scelto una strada diversa, non quello dell'annuncio, ma quello della responsabilità, non quello della propaganda, ma quella di governo. Ed è proprio questa differenza, questa serietà e rigore che consente alla Presidente Giorgia Meloni, a testa alta e senza ginocchiere, di essere apprezzata da tutti i leader del mondo. Per noi la politica economica non è un esercizio teorico, è la capacità di dare risposte concrete a chi produce ricchezza, crea occupazione e contribuisce ogni giorno alla crescita della nazione. In questi anni abbiamo affrontato e stiamo affrontando crisi energetiche, guerre alle porte dell'Europa, shock inflazionistici e tensioni internazionali che avrebbero potuto mettere in ginocchio il sistema produttivo nazionale. Eppure l'Italia ha dimostrato una straordinaria capacità di tenuta, non per caso, non per fortuna, ma perché questo governo, guido Giorgia Meloni, ha scelto di affrontare i problemi con serietà, senza scaricare i costi delle difficoltà sui cittadini e senza cedere alla tentazione del consenso facile. Questo decreto rappresenta l'ennesima dimostrazione di un metodo di governo fondato sull'ascolto, sulla responsabilità e sulla tutela dell'interesse nazionale. Abbiamo scelto di intervenire concretamente per proteggere famiglie, lavoratori, imprese e filiere produttive dagli effetti di una crisi internazionale che nessuno può controllare ma che un governo serio ha il dovere di affrontare. Abbiamo scelto di sostenere gli autotrasportatori, le imprese della logistica e tutti gli operatori economici che garantiscono il funzionamento delle filiere produttive italiane, perché senza trasportatori non si muove l'economia, senza trasporti non arrivano le merci, senza trasporti non esiste competitività. Abbiamo deciso di difendere il potere d'acquisto delle famiglie italiane. La sinistra ha contestato il governo quando non era ancora intervenuto, lo ha contestato quando ha annunciato l'intervento, lo contesta oggi che l'intervento è l'esame del Parlamento. E che la verità è che per una certa opposizione il problema non è mai il contenuto delle misure, il problema è che quelle misure portano la firma del governo Meloni. Del resto assistiamo a un copione già visto. Noi invece rivendichiamo con orgoglio scelte diverse, quelle di una politica che considera il lavoro il principale motore della crescita. E siamo altresì orgogliosi di un governo che interloquisce con credibilità e autorevolezza in Europa, che riesce a portare a casa 14 miliardi di euro da mettere a sistema per un costo dell'energia più basso. Siamo orgogliosi di un governo che non chiude le centrali energetiche a carbone, che mette in discussione sempre in Europa il sistema degli ETS, di un governo che parla di green con un approccio pragmatico e non ideologico, mettendo al centro gli interessi dell'Italia. In un contesto internazionale complesso, e mi avvio a concludere, Presidente, il governo Meloni sta dimostrando che è possibile coniugare serietà, responsabilità e vicinanza concreta ai cittadini. Questo decreto non è una misura ideologica, né una misura di bandiera, è una misura pragmatica, fondata sul buonsenso e sulla volontà di tenere fermo il timone del Paese Italia in un mare agitato da una congiuntura complessa. Crediamo che il compito delle istituzioni sia quello di intervenire quando una crisi internazionale rischia di scaricare i propri costi sulle famiglie e sulle imprese, perché crediamo in uno Stato che non volta le spalle ai cittadini in momenti difficili, perché crediamo che l'interesse nazionale debba tornare a essere il faro che guida l'azione del governo, ed è esattamente ciò che sta facendo il governo Meloni. Grazie.
1: Grazie a lei. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato, la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione. Presente votanti 244, favorevoli 149, contrari 95. La Camera approva. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento: relazione della Giunta per le autorizzazioni su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile in questione concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dichiara aperta la discussione. Ha facoltà di intervenire la relatrice, la deputata Daniela Dondi. Prego, onorevole Dondi.
2: Grazie Presidente, colleghi. La deliberazione dell'Assemblea riguarda una questione di particolare rilievo costituzionale, vale a dire l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, in materia di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Il caso trae origine da una domanda risarcitoria promossa dal dottor Giuseppe Lombardo, già sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi, all'epoca dei fatti deputato, nonché di alcune testate giornalistiche online, in relazione a dichiarazioni ritenute diffamatorie e lesive della reputazione professionale del magistrato. Tali dichiarazioni, secondo quanto ricostruito negli atti, riguardano vicende di particolare delicatezza, connesse ad attività investigativa in materia antimafia e a contestazioni relative a presunti abusi nello svolgimento di indagini. La questione sottoposta alla nostra valutazione non è dunque soltanto quella della portata offensiva delle espressioni utilizzate, ma soprattutto quella del loro eventuale collegamento funzionale con l'attività parlamentare. Occorre infatti stabilire se le opinioni in contestazione possono essere ricondotte in concreto all'esercizio delle prerogative del parlamentare e quindi essere coperta dalla garanzia costituzionale dell'insindacabilità. Secondo la ricostruzione contenuta nella relazione discussa in giunta, le espressioni oggetto di contestazione coincidono sostanzialmente con il contenuto di una interrogazione parlamentare a risposta scritta, predisposta dall'onorevole Sgarbi nell'aprile del 2019 e formalmente presentata alla Camera solo in un momento successivo. È questo l'elemento centrale dell'intera vicenda. Non si tratta, come sovente accade, di comuni affermazioni extra moenia di un parlamentare contenuto in un contributo pubblicato sui social o rese nel corso di un'intervista o di una trasmissione televisiva, ma di contenuti che risultano strettamente riconducibili a un atto tipico del sindacato ispettivo. La Giunta per le autorizzazioni propone una lettura non meramente formalista del nesso funzionale richiesto dall'articolo 68 della Costituzione. L'orientamento seguito valorizza la sostanza dell'attività svolta piuttosto che la sola sequenza cronologica degli adempimenti, ritenendo che la predisposizione completa del testo dell'interrogazione, successivamente formalizzata in Parlamento, costituisca già espressione dell'esercizio della funzione parlamentare. È bene inoltre evidenziare come sussista una piena coincidenza testuale tra le affermazioni contenute nell'interrogazione e quelle censurate nell'atto di citazione civile. L'impostazione sopra citata dalla Giunta si colloca nel solco di un'evoluzione giurisprudenziale ormai consolidata, richiamata dalla stessa relazione e rafforzata da recenti pronunce della Corte Costituzionale. In particolare viene sottolineato come la nozione di nesso funzionale non possa essere ridotta a un criterio puramente cronologico o meccanico, dovendosi invece verificare se le dichiarazioni contestate siano effettivamente inserite nel contesto dell'attività parlamentare e siano strumentali all'esercizio della rappresentanza politica. Le questioni affrontate dall'onorevole Sgarbi attengono a temi di evidente interesse pubblico, in quanto investono il rapporto tra poteri dello Stato, l'esercizio dell'azione investigativa e le garanzie dei cittadini. In tale prospettiva, la critica politica, anche quando severa, viene considerata parte del libero confronto democratico. Resta naturalmente ferma la diversa posizione della parte civile, che contesta la natura diffamatoria delle dichiarazioni e ne esclude la riconducibilità alla prerogativa della critica legittima e leso gravemente l'onore e la reputazione del magistrato. Tuttavia, la proposta della Giunta muove dalla considerazione che, nel caso di specie, il collegamento tra le opinioni espresse e l'esercizio della funzione parlamentare sia sufficientemente qualificato e concreto da giustificare l'applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione. In questa prospettiva il momento decisivo non è il solo deposito formale dell'atto, ma la sostanziale riconducibilità delle dichiarazioni a un'attività parlamentare tipica, seppur elaborata e resa pubblica in un arco temporale diverso. Pertanto, la conclusione cui perviene la Giunta è quella di riconoscere che le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi debbano essere considerate coperte dalla garanzia della insindacabilità in quanto espressione della funzione parlamentare. Per queste ragioni la proposta sottoposta all'Assemblea è di affermare la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione. Grazie.
1: Grazie onorevole Dondi. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire la deputata Francesca Ghirra. Ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Il presente caso trae origine da un atto di citazione promosso nel 2021 dal dottor Giuseppe Lombardo, già sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che evidenzia che nel corso dello svolgimento di indagini a carico di vari imputati, l'onorevole Sgarbi avrebbe fatto dichiarazioni ritenute gravi a disposto sul territorio di uno Stato sovrano alcun potere, in maniera clamorosamente abusiva e dunque illegale. Il dottor Giuseppe Lombardo ritiene che le affermazioni dell'onorevole Sgarbi siano lesive della sua immagine ed evidenzia che le stesse non potrebbero rientrare né nell'esercizio di una legittima critica tutelata dall'articolo 21 della Costituzione né nell'alveo delle prerogative riconosciute ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Il dottor Lombardo osserva inoltre che le considerazioni dell'onorevole Sgarbi non sarebbero supportate da atti parlamentari, in quanto l'interrogazione citata dalle testate online all'epoca non fu mai formalmente depositata. Ad avviso dell'onorevole Sgarbi, invece, le affermazioni rivolte al dottor Lombardo sarebbero state rese in un contesto marcatamente politico e non personale e così rientrerebbero piuttosto nell'ambito della legittima espressione del pensiero politico. Per quanto attiene più specificamente alle prerogative di quell'articolo 68, primo comma della Costituzione, l'onorevole Sgarbi evidenzia che l'interrogazione a risposta scritta numero 4-9610, atto tipico dell'attività parlamentare, pur essendo stata formalmente presentata in data successiva ai fatti oggetto di giudizio, farebbe comunque riferimento alla medesima vicenda. Ciò confermerebbe a suo avviso l'esistenza di un collegamento sostanziale tra le dichiarazioni contestate e l'esercizio delle funzioni parlamentari. Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà un voto di astensione perché le affermazioni, sebbene connotate da toni fortemente critici, non si sarebbero tradotte in insulti gratuiti e atterrebbero a questioni di interesse pubblico. Il linguaggio utilizzato dall'onorevole Sgarbi, pur ispirato a una critica decisa nei confronti del dottor Lombardo, risulta conforme ai criteri di rispettosità e misura previsti dagli articoli 59 e 139 bis del regolamento della Camera. Tuttavia, non si può sottovalutare che l'atto di sindacato ispettivo sia stato depositato oltre 2 anni dopo i fatti. Il momento temporale della sua formalizzazione ha la sua rilevanza. Vero è che la Corte Costituzionale, con le sentenze 104 e 194 del 2024, ha esplicitamente dequotato i noti requisiti della coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia, nonché della sostanziale contestualità temporale tra la prima e la seconda. Tuttavia, una distanza temporale di 26 mesi fa necessariamente venire a meno la contestualità e non per mero formalismo. Diversamente arriveremo all'abnormità secondo cui ogni parlamentare, anche a distanza di anni, dopo dopo aver ricevuto una querela, un atto di citazione, potrebbe presentare un atto di sindacato ispettivo dal contenuto sostanzialmente identico alle opinioni espresse, sanando di fatto ex post la propria posizione. È evidente che la garanzia sacrosanta di quell'articolo 68 della Costituzione è stata posta a tutela dall'attività parlamentare e un suo sviamento della finalità sarebbe costituzionalmente illegittimo. Per questi motivi ribadisco il nostro voto di astensione.
1: Grazie onorevole Ghirra. Onorevole D'Alessio, prego.
4: Grazie Presidente, sarò molto sintetico. La richiesta parte dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dell'onorevole Sgarbi, all'epoca dei fatti deputato. L'onorevole Sgarbi avrebbe utilizzato la propria posizione pubblica per dichiarazioni di stampo denigratorio. Il punto è: le dichiarazioni con il lamentato impatto diffamatorio diretto sono o non sono supportate da atti parlamentari? Emerge dai lavori che l'interrogazione che l'onorevole Sgarbi sosteneva di aver prodotto non era stata mai formalmente depositata, quindi non c'era alcun atto di sindacato ispettivo che potesse legare le dichiarazioni di Sgarbi con l'esercizio delle sue funzioni. Questo atto è stato poi depositato dopo 2 anni. È vero che oggi, nel contesto attuale dei social, delle trasmissioni televisive con una comunicazione veloce, bisogna adeguare il concetto superando il formalismo ingessato che non è conciliabile con il contesto attuale, con la necessaria immediatezza. Tuttavia un collegamento, un cosiddetto ombrello ci deve essere, anche se esso non precede la dichiarazione, le esternazioni, ma almeno un atto ispettivo successivo deve necessariamente esserci. Ora il problema è che è possibile affermare che Sgarbi abbia reso le sue dichiarazioni nell'esercizio delle sue funzioni in maniera collegata con un atto ispettivo? A nostro avviso no, perché l'atto ispettivo è stato depositato dopo 2 anni. Tuttavia è pur vero che bisogna anche considerare che in questo caso le modalità espressive non sono state caratterizzate da una marcata offensività, per cui esprimeremo un voto di astensione. Grazie.
1: Grazie. Onorevole Alifano, prego.
2: Esiste un perimetro ben stretto in cui opera l'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dal parlamentare ed è dato dall'esercizio della sua funzione. Ora, il parlamentare può anche divulgare all'esterno con i toni più aspri della critica politica, anche della più feroce, quanto detto in quest'aula e quanto fatto nell'ambito della sua attività tipica. Può utilizzare canali televisivi, social media, trasmissioni radiofoniche, insomma tutti i mezzi che vuole. Però vi sono delle condizioni che deve rispettare, altrimenti l'immunità diventerebbe privilegio. Prima condizione, che quanto esternato sia legato da un nesso funzionale con quanto detto o fatto qui dentro. Seconda condizione, che vi sia un'identità di contenuti tra quanto comunicato fuori e quanto accaduto qui dentro. Terzo punto, che la comunicazione all'esterno segua, e mi preme sottolineare il segua, quanto avviene nel palazzo avendo una funzione meramente divulgativa. E il motivo di quest'ultima condizione è facilmente intuibile. Non si può offendere chi che sia, così proprio alla carlona, e magari poi a distanza di anni depositare un'interrogazione e invocare l'immunità. Ed è proprio quello che è successo in questo caso. Ad aprile del 2019, sul social Facebook, compare un articolo al vetriolo, dichiarazioni fatte per l'appunto dall'onorevole Sgarbi, rese all'indirizzo del dottor Lombardo, procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria. Secondo la prospettazione dell'offeso, le dichiarazioni erano lesive della sua reputazione, risultavano diffamatorie. Si apre dunque un procedimento civile il 1 ottobre del 2021, ma sempre nel 2021, tac, arriva l'interrogazione dell'onorevole Sgarbi e presenta un'interrogazione sullo stesso argomento. Quindi che cosa succede?
5: succede una cosa strana, un'inversione, perché di fatto dovrebbe esserci prima l'atto parlamentare e poi la sua divulgazione. In questo caso avviene esattamente l'inverso. E non vale quanto è stato, a parer mio, quanto è stato detto in giunta e quanto ha ripetuto anche la collega Dondi, dire che l'interrogazione era già stata predisposta nel 2019 ed era restata però nel cassetto. Perché l'interrogazione viene a esistenza nel momento in cui viene depositata. Non si può affermare che esisteva, ma esisteva dove? Nella mente di Sgarbi? In che cosa? Nell'iperuranio? Sulla Luna? Di fatto l'interrogazione esiste nel momento in cui viene depositata ed è stata depositata dopo le dichiarazioni, a distanza di 2 anni dalle dichiarazioni che aveva espresso su Facebook. E quindi per questo motivo lampante, per poi questo è il nocciolo della questione, il Movimento 5 Stelle vota per la sindacabilità delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Sgarbi per il caso che qui ci occupa.
1: Grazie. Chiedo di intervenire l'onorevole Gentile, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Presidente, colleghi, oggi all'esame di quest'Aula, come anticipato ampiamente dal relatore, vi è la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità proveniente dalla seconda sezione civile del Tribunale di Catanzaro, nell'ambito appunto del procedimento civile per risarcimento del danno a diffamazione promosso al dottor Giuseppe Lombardo, già sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in relazione ad alcune dichiarazioni ritenute diffamatorie nei propri confronti pubblicate sulla pagina Facebook dell'onorevole Vittorio Sgarbi nell'anno 2021. L'atto di citazione si fonda quindi sulla contestazione di condotte asseritamente diffamatorie perpetrate attraverso la pubblicazione e la diffusione di dichiarazioni ritenute lesive dell'onore e della reputazione dell'attore, magistrato impegnato in delicate indagini, tra cui quella nota come Operazione Breakfast. Innanzitutto occorre evidenziare come le suddette dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi si inquadrano in una tematica, a nostro avviso, che l'onorevole ha comunque portato per anni avanti, dentro e fuori il Parlamento, sui temi della giustizia in ordine al rapporto tra politica, magistratura e i limiti dell'azione giudiziaria. Si tratta dunque di questioni che appartengono pienamente al dibattito pubblico e che hanno costituito oggetto di una costante iniziativa politica e parlamentare. Alla luce delle riflessioni che precedono e poi applicando anche le coordinate interpretative definite di recente dalla Corte Costituzionale, risulta chiaro come nel caso di specie, a nostro avviso, le affermazioni contenute nell'interrogazione predisposta nel 2019 dall'onorevole Sgarbi siano state funzionalmente strumentali al successivo esercizio di un'attività parlamentare classicamente intesa, qual è la presentazione di un atto di sindacato ispettivo. A quanto già osservato, occorre poi ulteriormente aggiungere che le dichiarazioni oggetto di esame affrontano tematiche di indubbia rilevanza pubblica e questo a prescindere dalla loro condivisione o meno. In particolare esse richiamano l'attenzione su questioni sensibili quali possibili abusi ai danni del cittadino da parte della magistratura inquirente, specie nell'impiego di strumenti investigativi caratterizzati da un'elevata invasività, con evidenti implicazioni sul piano delle garanzie individuali e del bilanciamento tra poteri. Va inoltre sottolineato, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che il linguaggio utilizzato dall'onorevole Sgarbi, pur ispirato a una critica decisa nei confronti del dottor Lombardo, risulta però improntato a criteri di continenza espressiva, correttezza formale e rispetto delle norme regolamentari. Tali dichiarazioni pertanto devono essere considerate parte integrante dell'esercizio della funzione parlamentare in quanto tali pienamente tutelate dal regime di insindacabilità previsto all'articolo 68 primo comma della Costituzione. Per queste ragioni riteniamo sussistente quel nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e parlamentare affinché possa operare la garanzia prevista dall'articolo 68 della Costituzione. In conclusione, per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole di Forza Italia sulla proposta di insindacabilità delle opinioni espresse. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Onorevole Giaccone, prego.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare la relatrice, onorevole Dondi, per il lavoro svolto. Noi concordiamo con le sue conclusioni. Già stato sottolineato l'indirizzo interpretativo fatto proprio più di recente dalla Corte Costituzionale che in particolare nelle sentenze 104 e 194 del 2024 ha esteso la guarentigia dell'insindacabilità anche alle dichiarazioni rese extra moenia connesse con le funzioni parlamentari, anche in assenza di un atto parlamentare tipico, atto parlamentare che ad ogni modo nel caso in specie risulta presente, nonostante un intervallo temporale trascorso tra la predisposizione dell'atto e il suo effettivo deposito, il che farebbe comunque ravvisare una corrispondenza tra l'attività esterna e l'atto parlamentare del caso in questione. Le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi sono quindi, a nostro parere, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, e come gruppo della Lega voteremo a favore della proposta di parere della relatrice. Grazie.
1: Onorevole Forattini, prego.
8: Grazie Presidente, il Partito Democratico invece annuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di insindacabilità formulata dalla relatrice. La nostra posizione riflette una valutazione giuridica ponderata che ci impedisce appunto di fare una valutazione diversa. Riconosciamo il rilievo del mutamento giurisprudenziale segnato dalle sentenze della Corte Costituzionale, la 194 del 2024, che hanno privato del carattere e di requisiti necessari la coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia, nonché la contestualità temporale tra le due, riconducendoli a meri indici orientativi del nesso funzionale. Tuttavia riteniamo che tale evoluzione interpretativa non possa tradursi in un'applicazione indifferenziata e automatica della guarantigia di cui all'articolo 68 primo comma della Costituzione a qualsiasi dichiarazione resa extra moenia da un parlamentare per il solo fatto che essa verte su tematiche di interesse pubblico o si iscriva in un generico contesto politico. Il nesso funzionale anche nella lettura più evoluta della Consulta deve essere evidente e qualificato, deve cioè emergere in modo sufficientemente determinato dalla riconducibilità concreta delle dichiarazioni all'esercizio del mandato parlamentare. Nel caso di specie, tuttavia, la Giunta ha proposto di ricondurre le affermazioni dell'onorevole Sgarbi all'attività di sindacato ispettivo sulla base di un'interrogazione che al momento delle dichiarazioni contestate, nell'aprile del 2019, non era stata né presentata né pubblicata e che risulta depositata solo oltre 2 anni dopo. Questa ricostruzione ci sembra estendere il concetto di nesso funzionale oltre i confini che la stessa giurisprudenza costituzionale ha inteso tracciargli, trasformando un atto preparatorio eventuale e non ancora esistente sul piano giuridico formale in fondamento retroattivo della prerogativa parlamentare. Un elemento che la Giunta ha correttamente acquisito, ma a nostro avviso non ha valorizzato adeguatamente nella proposta di deliberazione, e quindi l'esito della verifica che è stata effettuata appunto anche presso il servizio assemblea ha messo in evidenza questa distorsione. Da quella verifica appunto è emerso con chiarezza che non risultano ulteriori o iniziative parlamentari precedenti al giugno 2021 aventi contenuto analogo alle dichiarazioni appunto oggetto del giudizio civile. Non vi sono interrogazioni, interpellanze, interventi di fine seduta né atti atipici riferiti alla medesima vicenda. L'unica iniziativa è quella formalmente depositata il 22 giugno del 2021, successiva persino all'atto di citazione del dottor Lombardo. Ecco, questo dato è tutt'altro che irrilevante nei casi in cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto la copertura dell'insindacabilità in assenza di un atto tipico previo, come nel caso Giarrusso richiamato richiamato dalla relatrice, il nesso funzionale era desumibile da un contesto parlamentare attivo e verificabile. Qui, al contrario, la verifica documentale ha escluso l'esistenza di un qualsiasi traccia parlamentare precedente alle dichiarazioni contestate. Il nesso funzionale viene quindi ricostruito in via meramente ipotetica sulla base della sola intenzione dell'onorevole Sgarbi di depositare in futuro un atto ispettivo, un'intenzione per quanto credibile non è un atto parlamentare. Per queste ragioni, pur riconoscendo che le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi non appaiono connotate da un linguaggio offensivo o esorbitanti rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica e pur consapevoli dell'incertezza interpretativa che il caso pone, il Partito Democratico non può votare a favore di una deliberazione di insindacabilità che nel caso concreto ci sembra fondarsi su presupposti giuridici fragili e su un'estensione della prerogativa parlamentare che rischia di privare di tutela effettiva i terzi danneggiati da dichiarazioni diffamatorie rese al di fuori di una qualsiasi altra sede istituzionale.
1: Grazie. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al documento 4 ter numero 15A concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Colleghi, chi intende esprimersi per la insindacabilità delle opinioni espresse deve votare sì, mentre chi intende esprimersi per la sindacabilità deve votare no. Per chi si astiene, immagino che sappiate da soli cosa fare. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 238, votanti 179, astenuti 59, maggioranza 90, favorevoli 150, contrari 29. La Camera approva. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento. Relazione della Giunta per le autorizzazioni su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile in questione non concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dichiara aperta la discussione. Ha facoltà di parlare il relatore, e non sbaglierò il nome, Stefano Maria Benvenuti Gostoli. Prego.
9: Grazie mille, Presidente. Onorevoli colleghi, la Giunta per l'autorizzazione riferisce all'Assemblea in merito alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che la Corte d'Appello di Roma, terza sezione penale, ha trasmesso alla Camera il 22 maggio 2025 in relazione a un procedimento penale scaturito dalla denuncia querela presentata dal dottor Rocco Casalino nei confronti dell'onorevole Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. La Giunta ha esaminato tale richiesta nelle sedute del 19 e del 26 novembre, nonché del 3 e del 10 dicembre 2025. Prima di esporre la proposta formulata dalla Giunta, pare opportuno riepilogare sinteticamente i fatti che sono all'origine del procedimento penale in corso e quindi della richiesta di deliberazione proveniente dall'autorità giudiziaria. A tal fine si ricorda preliminarmente che il procedimento penale ha ad oggetto le dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese dall'onorevole Sgarbi durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020. Nel corso della puntata, l'onorevole Sgarbi, prendendo parte a un dibattito critico nei confronti dell'operato del governo Conte e dei suoi collaboratori, rivolse specifiche considerazioni all'allora portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino, utilizzando espressioni ritenute offensive. All'onorevole Sgarbi è stato dunque contestato il reato di diffamazione aggravata, ai sensi dell'articolo 595 terzo comma del Codice Penale, per aver offeso la reputazione di Casalino mediante l'attribuzione di espressioni ingiuriose pronunciate nell'ambito di una trasmissione televisiva nazionale e con modalità tali da ledere la dignità personale e professionale della persona offesa. Si rammenta inoltre che il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 maggio 2023, ha condannato l'onorevole Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata, ritenendo che le dichiarazioni rese dall'ex deputato avessero oltrepassato i limiti costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero, risolvendosi in un attacco personale privo di pertinenza con il tema politico trattato e connotato da modalità espressive che non rispettano il canone della continenza. La Giunta ritiene opportuno evidenziare evidenziare, allo stesso tempo stigmatizzare, il fatto che il predetto Tribunale non abbia provveduto a trasmettere gli atti alla Camera dei Deputati per la valutazione sull'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, come invece imposto dall'articolo 3, comma 4 della legge 140 del 2003 e dalla costante giurisprudenza costituzionale, vede ad esempio la sentenza 149 del 2007. A tale omissione ha però posto rimedio la Corte di Appello di Roma, che ha tempestivamente richiesto alla Camera di pronunciarsi in ordine alla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'esercizio del mandato parlamentare. Si evidenzia inoltre che nelle note scritte trasmessa ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, la difesa dell'onorevole Sgarbi ha insistito per l'applicazione della guarentigia della insindacabilità, sostenendo in particolare che 1. Le affermazioni oggetto della richiesta in discussione sarebbero state rese dall'onorevole Sgarbi a titolo politico e non personale su un tema, quale quello dell'omosessualità, che è di pubblico interesse. Numero 2. Le critiche nei confronti del dottor Casalino, sebbene connotate da toni aspri, non si sarebbero tradotte in insulti gratuiti. 3. L'omosessualità non costituisce più un insulto lesivo dell'altrui reputazione, essendo avvenuti importanti cambiamenti dal punto di vista culturale, sociale e giuridico. 4. Dovrebbe ritenersi superato lo schema formalistico che ai fini dell'estensione della prerogativa costituzionale dell'insindacabilità delle dichiarazioni rese extra moenia richiedeva la sussistenza di un preesistente atto tipico riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare. Così ricostruita sinteticamente la vicenda, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi nei riguardi del dottor Casalino nel corso della trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020, non costituiscano opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A sostegno di tale proposta depongono le seguenti considerazioni. In primo luogo, si evidenzia che da una molteplicità di norme contenute nel regolamento della Camera è possibile desumere il principio fondamentale secondo cui le funzioni parlamentari debbano essere svolte secondo correttezza. Ad esempio, in base a quanto disposto dagli articoli 58, 59 e 139 bis, i deputati, nello svolgimento della propria attività istituzionale, non possono utilizzare espressioni sconvenienti, né parole che turbino la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui. Ai sensi dell'articolo 60, poi, un deputato che ingiuri uno o più colleghi, i membri del governo o il Presidente della Repubblica, può essere espulso dall'Aula per il resto della seduta o per un periodo da 2 a 15 giorni, a seconda della gravità dei fatti. Norme analoghe sono contenute nel regolamento del Senato. Non va poi dimenticato che ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono adempierle con disciplina e onore. Tale cornice normativa interna, unitamente alla prassi applicativa, esclude quindi che nello svolgimento dell'attività parlamentare intra moenia si possano utilizzare insulti, dileggi o comunque espressioni volgari di ogni tipo. Da ciò consegue dunque che, affinché possa ritenersi applicabile la prerogativa dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia, insindacabilità che per definizione esiste e esige una connessione delle opinioni espresse con l'attività parlamentare, anche le medesime dichiarazioni extra moenia debbono essere caratterizzate dall'impiego di espressioni lessicali continenti e rispettose dei principi contenuti nelle predette disposizioni regolamentari. Con specifico riferimento al caso concreto, invece, sembra innegabile che le affermazioni rivolte dall'onorevole Sgarbi all'ex portavoce del Movimento 5 Stelle, seppur rese con finalità di esprimere una critica nei confronti di una controparte politica, non possano dirsi rappresentative di opinioni connesse alla funzione parlamentare dallo stesso rivestita, bensì di offese a contenuto personale e denigratorio sull'orientamento sessuale del dottor Casalino. Si è trattato infatti di offese compiute mediante l'utilizzo del cosiddetto argomentum ad hominem, che è inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua pretesa inadeguatezza personale, ovvero con l'offesa fine a se stessa, anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato. In secondo luogo, si sottolinea che per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, la prerogativa parlamentare di cui l'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti, di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni, solo perché collegate con le battaglie condotte da esponenti parlamentari. E in questo senso vedi le sentenze 59 del 2018, 257 del 2002 e 137 del 2001. Infatti, prosegue la Corte, l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari, ammesso dalle norme che dall'articolo 64 della Costituzione traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento. A fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse. E qui la sentenza 249 del 2006 viene citata. Si ricorda infine che tale orientamento della Consulta è stato ribadito recentemente nella sentenza numero 104 del 2024, resa nel caso Fidanza, che peraltro si segnala per le sue importanti aperture, più volte auspicate da questa stessa giunta, verso letture ermeneutiche dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che consentono di ritenere operante la prerogativa dell'insindacabilità anche in relazione a dichiarazioni rese extra moenia che non siano strettamente connesse con precedenti atti parlamentari, ma per le quali si ritenga non di meno sussistente un evidente qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. Ebbene, pur manifestando tale significativo indirizzo di apertura, la Corte ha tuttavia confermato che per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia, dove deve innanzitutto escludersi che rientrano nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, gli insulti. L'insindacabilità, infatti, tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promuovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento. Deve trattarsi dunque di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo al fine di trovare nell'esercizio della rappresentanza della nazione di cui l'articolo 67 una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Alla luce delle considerazioni espresse, la Giunta propone quindi di dichiarare sindacabile, quindi sottoponibile al vaglio di merito del giudice procedente, le espressioni pronunciate dall'onorevole Sgarbi nel corso della trasmissione Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020. Grazie.
1: Grazie a lei. Non essendovi iscritta a parlare, dichiaro chiusa la discussione e passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire la deputata Francesca Ghirra e ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, come Alleanza Verdi e Sinistra vogliamo anzitutto ribadire senza se e senza ma che le affermazioni di natura omofobica mai possono e mai potranno avere la copertura costituzionale dell'insindacabilità delle opinioni espresse nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 68,1 della Costituzione. Questo va affermato con forza anche qui oggi in aula all'unanimità, come già avvenuto in giunta delle autorizzazioni. Un'affermazione a sfondo omofobico basata sull'orientamento sessuale, come tutte le forme di violenza verbale o non verbale, non può in alcun modo essere considerata un'opinione politica, come invece maldestramente ha tentato di affermare la difesa dell'onorevole Sgarbi, che arriva addirittura a citare Papa Francesco in merito alla diffusione dell'omosessualità nella Chiesa pur di giustificare quelle offese. Le affermazioni di Sgarbi durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020, nei confronti di Rocco Casalino, già gravi in sé, sono ancora più inaccettabili se pronunciate da un rappresentante delle istituzioni. Ciò detto, nel caso specifico non c'è molto altro da aggiungere, perché è inutile stare a citare sentenze e argomentare a livello giuridico, anche con riferimento al possibile annesso con l'esercizio parlamentare, che comunque è ovviamente insussistente. Qui ci si deve fermare dinanzi alle parole utilizzate e stigmatizzarle. Nessuno, compreso l'onorevole Sgarbi, deve utilizzare certe espressioni, oltretutto tentare di ricondurle alla garanzia dell'insindacabilità di cui all'articolo 68,1 della Costituzione, perché è un'offesa alla Costituzione stessa. Ciò premesso, voteremo a favore della proposta della Giunta di dichiarare sindacabili e quindi sottoponibili al vaglio di merito del giudice procedente le espressioni pronunciate dall'onorevole Sgarbi nel corso della trasmissione Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020. Grazie.
1: Grazie a lei. Che se intervenire l'onorevole D'Alessio, e ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Discutiamo sulla richiesta della Corte d'Appello di Roma sulla scorta di una denuncia a querela nei confronti dell'onorevole Sgarbi, che all'epoca dei fatti occorsi era deputato. Il tema è se le modalità di esternazione dell'onorevole Sgarbi siano state tali da ledere la dignità personale e professionale della persona offesa. I limiti costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero vengono oltrepassati laddove le modalità espressive non rispettino il canone della continenza. La difesa dell'onorevole Sgarbi sostiene che le affermazioni erano state a titolo politico e non personale, ma le funzioni parlamentari debbono essere svolte secondo canoni di correttezza e non possono essere sconvenienti. Pertanto le espressioni devono essere continenti e rispettose dei principi contenuti nelle disposizioni regolamentari. È del tutto evidente che la prerogativa contenuta nell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa fino a ricomprendere anche quelle che devono essere considerati dei veri e propri insulti. Voteremo pertanto per la non applicabilità dell'articolo 68 e dunque per la sindacabilità. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Alifano, ne ha facoltà.
10: Sì, grazie Presidente. Allora, l'immunità stabilita dalla Costituzione non è stata prevista, penso che su questo concordiamo tutti, per avere la possibilità di offendere liberamente chi che sia. Non è stata data l'immunità per fornire a noi parlamentari uno schermo dalla norma penale, in dispregio ovviamente al sacro principio di eguaglianza stabilito per l'appunto dalla Costituzione. Il fine della guarentigia stabilito dall'articolo 68 della Costituzione è quello di evitare il condizionamento esterno, qualsiasi tipo di condizionamento, sull'azione politica di chi siede in questi banchi. È lo stesso testo della norma, lo dicevamo già prima, c'era anche un altro caso Sgarbi. Ebbene, lo stesso testo della norma rende insindacabili i voti e opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Ora, mi dovreste dire, ma credo che già il relatore ha dato una risposta, tutto sommato io penso che saremo unanimi, perché unanimi siamo stati in giunta in relazione a questo procedimento, il voto è stato unanime. Ecco, allora, che cosa c'entra la guarantigia stabilita dall'articolo 68 con il caso che qui ci occupa? Io penso proprio nulla, perché Sgarbi ha proferito epiteti ingiuriosi, denigratori, all'indirizzo dell'ingegner Casalino, ma non ha formulato una critica politica. Erano parole che non dicevano nulla di politico. E tra l'altro non l'ha fatto nemmeno in sede parlamentare. E dove l'ha fatto? L'ha fatto nel corso di una trasmissione tenuta su Rete 4. Quindi l'offesa poteva essere maggiormente incisiva, perché c'era una diffusività massima, visto che è stato utilizzato il mezzo televisivo. Ora, non si può sostenere, come ha cercato di sostenere la difesa di Sgarbi, che appellare una persona, perdonatemi ma devo ripetere l'offesa, checca, condito questo appellativo con l'aggettivo inutile, non sia un'offesa bella e buona. Altro che semplice diciamo aggettivo omofobo. Io penso che ci sia molto, ma molto di più. Non c'è solo una connotazione omofoba, c'è, come dire, uno svalutare
5: la personalità di un soggetto. Ovviamente, quando Sgarbi, lo dicevamo già prima, ha pronunciato questo epiteto fortemente ingiurioso, non era assolutamente nell'esercizio delle funzioni parlamentari, era fuori da quest'aula. E anche per questo motivo ovviamente non gli si può applicare la prerogativa costituzionale dell'insindacabilità. Spesso in quest'aula ci capita di ascoltare, diciamo, se non propriamente delle offese, qualche volta anche comunque degli epiteti forti, e richiamava per l'appunto il relatore che questi comportamenti spesso vengono anche sanzionati. Tuttavia ci copre l'immunità. Ma Sgarbi non era qui in quest'aula quando ha pronunciato questi epiteti, era in una trasmissione televisiva. Ne aveva fatto un'attività parlamentare antecedente, quindi non c'è nulla che possa essere di supporto alla richiesta di insindacabilità. Ma pensare diversamente, se no dovremmo riconoscere che non ci sono limiti all'immunità, non solo quanto è scritto nell'articolo 68, ma anche con quanto dice il principio di uguaglianza delle persone dinanzi alla legge. E l'immunità, in caso contrario, finirebbe col tradursi in uno status personale diverso da quello di tutti gli altri cittadini. E questo non è possibile. E per questi motivi il Movimento 5 Stelle esprime convintamente un voto a favore della sindacabilità delle espressioni usate dall'onorevole Sgarbi, oggetto della presente deliberazione.
1: Grazie, a chi è intervenuto.

0: trasmissione televisiva Stasera Italia, che è andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio del 2020. Nel corso della puntata, onorevole Sgarbi, prendendo parte a un dibattito critico nei confronti dell'operato del governo Conte e dei suoi collaboratori, rivolse specifiche considerazioni all'allora portavoce del Presidente del Consiglio Rocco Casalino, utilizzando espressioni ritenute offensive. Di qui la contestazione appunto per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595,3 per aver offeso la reputazione del Casalino mediante l'attribuzione di espressioni ingiuriose pronunciate nell'ambito di una trasmissione televisiva nazionale con modalità tali da ledere la dignità personale e professionale della persona offesa. Preliminarmente occorre affermare come la prerogativa dell'insindacabilità non è una forma di privilegio personale, ma una garanzia funzionale alla libertà della rappresentanza politica e alla tutela dell'autonomia delle istituzioni parlamentari e governative nell'ambito del sistema costituzionale dei poteri. La giurisprudenza costituzionale ha più volte chiarito che tale garanzia non si limita alle opinioni espresse nell'ambito strettamente parlamentare, ma può estendersi anche a dichiarazioni rese all'esterno, purché comunque risultino connesse in modo evidente e qualificato all'esercizio della funzione politica. Contesto televisivo, soprattutto quando inserito in un dibattito politico tra esponenti dell'istituzione o della vita pubblica, costituisce oggi una delle principali sedi di esercizio della comunicazione politica. In quest'ambito il confronto tra posizioni diverse è fisiologicamente caratterizzato da un linguaggio diretto, spesso acceso, che rispecchia la natura stessa della dialettica democratica contemporanea. Con specifico riferimento al caso concreto, invece, sembra innegabile che le affermazioni rivolte all'onorevole Sgarbi, all'ex portavoce del Movimento 5 Stelle, seppur rese con la finalità di esprimere una critica nei confronti di una controparte politica, non possano dirsi rappresentative di opinioni connesse alla funzione parlamentare dello stesso rivestita, ma comunque offese a contenuto personale e denigratorio nei confronti del Casalino. Si è trattato, infatti, a nostro avviso, di offese tese a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una pretesa inadeguatezza personale, ovvero con l'offesa comunque fine a se stessa, anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato. In secondo luogo, si sottolinea che per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, la prerogativa parlamentare di quell'articolo 68, primo comma della Costituzione, non può essere estesa fino a ricomprendere gli insulti, di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari. Da ultimo poi occorre evidenziare che l'orientamento della Consulta, questo orientamento è stato comunque ribadito anche in relazione alle dichiarazioni rese extra moenia, nel senso di sottrarre alle prerogative che rientrano nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, gli insulti, anche in questo caso. Sono dunque necessarie modalità espressive che lungi dal trasformare l'insindacabilità in una garanzia di impunità e di privilegio, siano coerenti con il rilievo dell'istituto nel raccordo tra istituzioni parlamentari e opinione pubblica e ne sorreggano la ratio piuttosto che metterlo in crisi. Alla luce di questi principi, dunque, riteniamo che nel caso di specie non ricorrano le condizioni tali da giustificare l'applicazione della guarentigia dell'articolo 68 della Costituzione e per queste ragioni esprimo il voto favorevole di Forza Italia sulla proposta di sindacabilità delle opinioni espresse.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Laura Cavandoli, prego.
2: Grazie Presidente. Ecco, queste dichiarazioni che l'onorevole Sgarbi ha fatto in televisione, quindi assolutamente fuori da quelli che sono i locali della Camera, extra moenia, sono chiaramente oggetto di un torpiloquio che non deve essere ammesso, non viene ammesso, lei lo sa bene Presidente, nemmeno all'interno dei lavori parlamentari. Quindi è evidente come queste dichiarazioni non possano essere oggetto della previsione della Costituzione dell'articolo 68 primo comma, e in questo mi sento di leggere una parte della sentenza, diciamo, molto innovativa, quella del 104/2024, che ha tolto i riferimenti, diciamo, al contesto di un atto parlamentare stretto e al nesso funzionale e al nesso temporale, che erano nella tradizione della Corte Costituzionale requisiti necessari. Ebbene, proprio questa sentenza, che ha ampliato la copertura, fa proprio riferimento al fatto che per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia, deve escludersi che si rientrino nell'articolo 68 primo comma, perché gli insulti devono quindi escludersi che rientrino nella copertura costituzionale. L'insindacabilità infatti tutela e consente dichiarazioni finalizzate al

0: promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, ma non certo al suo scadimento. Quindi anche su questo si fa riferimento all'articolo 67, alla funzione parlamentare che viene riconosciuta anche oltre la scadenza del mandato, però si esige, si pretende forme espressive improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica, in specie quando questi non siano a loro volta parlamentari. Quindi da questo punto di vista, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo Lega alla proposta del relatore, mi permetto però di sottolineare un particolare importantissimo. Perché? Perché qui siamo davanti alla Corte d'Appello di Roma. Ecco, io ricordo anche al Tribunale di Roma, quindi al primo grado, che l'articolo 3,4 della legge 140 del 2003 prevede che debba essere interessata la Camera di appartenenza quando c'è un procedimento che riguarda un parlamentare in carica e questo ne fa richiesta. Questo precedente non è avvenuto in questo caso ed è avvenuto solamente in davanti a un secondo grado, quindi credo che se le leggi debbano valere per tutti, credo che anche in questo caso richiamerei chi deve applicare le leggi ed è soggetto solo alla legge lo debba fare senza dare delle giustificazioni o perlomeno ignorando quello che è la legge 140 del 2003.
1: Grazie onorevole Cavandoli, ha chiesto di intervenire l'onorevole Gianassi, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, come ha ricordato il relatore e i colleghi e le colleghe che mi hanno preceduto nel corso di una trasmissione televisiva del 2020, Vittorio Sgarbi, con la finalità di screditare politicamente Rocco Casalino, utilizzava affermazioni ingiuriose richiamando con toni dispregiativi l'orientamento sessuale di Rocco Casalino. Ne è seguito un procedimento dinanzi al Tribunale di Roma che si è chiuso con una condanna e attualmente pendente in Corte d'Appello il giudizio di appello. È stata richiesta alla Camera dei Deputati la dichiarazione di eventuale dichiarazione di sindacabilità delle dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi. Le affermazioni che sono state rese non sono compatibili con l'esercizio della funzione parlamentare che, come è stato correttamente evidenziato, sia nei regolamenti parlamentari sia nella giurisprudenza costituzionale è attività che deve essere svolta nel rispetto, anche laddove si usano posizioni fortemente critiche della persona e della dignità della persona altrui, sia nell'attività che viene svolta intramenia sia in quella che viene svolta extramenia. Ciò non è evidentemente avvenuto nel caso di specie. In più le prerogative parlamentari contenute nell'articolo 68 non contemplano, laddove è prevista la tutela delle dichiarazioni rese dal parlamentare, l'uso del torpiloquio, l'ha detto con grande chiarezza la Corte Costituzionale, la quale recentemente ha realizzato un allentamento del collegamento tra la dichiarazione resa extra moenia e l'attività diretta parlamentare, ma ha pur sempre stabilito che pur in presenza di questo allentamento occorre verificare che le affermazioni, le dichiarazioni rese extra moenia non rappresentino uno scadimento della funzione parlamentare, non siano incompatibili con il piglio, la natura e il tono che il parlamentare deve mantenere e certamente non possono contemplare le offese. Dunque per tutte queste ragioni noi riteniamo di aderire alla relazione che è stata presentata anche in quest'Aula dal relatore e pertanto votare a favore della sindacabilità delle dichiarazioni rese che, ripeto, non possono essere ritenute contenute all'interno del perimetro delle tutele previste dall'articolo 68, sono evidentemente oggettivamente al di fuori di queste perché le offese che hanno natura omofobica certamente non meritano di essere considerate rientranti all'interno del perimetro della tutela costituzionale.
1: Grazie. Non vi sono altre richieste di interventi, dunque indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui il documento 4-3 numero 19A non concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Chi intende esprimersi per la sindacabilità delle opinioni espresse deve votare sì, mentre chi intende esprimersi per la insindacabilità deve votare no e la votazione è aperta. La votazione faticosamente è chiusa. Presenti 220, votanti 218, astenuti 2, maggioranza 110, favorevoli 216, contrari 2, la Camera approva. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento: relazione della Giunta per le autorizzazioni su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti. La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale in questione concernono opinioni espresse da Flavio Tosi nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di parlare la relatrice, la deputata Laura Cavandoli. Prego.
0: Grazie Presidente. La Giunta riferisce all'Assemblea appunto in merito a una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che trae origine questa volta da un procedimento penale pendente presso il Tribunale Ordinario di Trento a seguito di una denuncia querela sporta nei confronti dell'onorevole Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, dalla dottoressa Livia Magri, magistrato in servizio presso il predetto ufficio giudiziario, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. La vicenda trae origine da tre post pubblicati dall'onorevole Tosi su Facebook nei mesi di agosto, ottobre 2023 e febbraio 2024, con i quali il deputato criticava l'operato della magistrata nell'ambito di un procedimento riguardante agenti della Questura di Verona sottoposti a misure cautelari. Tosi aveva denunciato quello che riteneva essere un uso ideologico della giustizia e un abuso della custodia cautelare, sostenendo più in generale che alcuni magistrati fossero influenzati da orientamenti e ideologie politiche. Le dichiarazioni dell'onorevole Tosi riguardavano la giustizia italiana a delle storture evidenti per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni pochi magistrati. Aveva inoltre sostenuto che ci sono uomini dello Stato privati della libertà per colpa dei giudizi distorti della solita parte di magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica. Secondo l'onorevole Tosi, nel caso dei poliziotti veronesi c'è invece una GIP che, a nostro avviso, per una visione ideologica tiene agli arresti uomini dello Stato le cui eventuali colpe devono ancora essere accertate, e dicendo che era un evidente caso di abuso della custodia cautelare. Nelle rendere tali dichiarazioni, l'onorevole Tosi ha censurato la circostanza che, riferendo a un caso di omicidio stradale, non fosse stato ancora arrestato il colpevole, mentre gli agenti della Questura di Verona, indagati per alcuni reati, si trovassero invece sottoposti alle misure cautelari. A seguito dell'adozione di un'ordinanza di sospensione dal servizio degli agenti di polizia da parte della dottoressa Magri, l'onorevole Tosi ha quindi definito il provvedimento cautelare immotivato, ideologico e che alpesta il diritto, poiché gli agenti, come qualunque cittadino secondo la Costituzione italiana, sono innocenti fino al terzo grado di giudizio. Ha poi affermato che dalla lettura dell'ordinanza cautelare vi fosse un pregiudizio che anima la GIP, la quale, nonostante il processo debba ancora iniziare, sembra ritenere già colpevoli quanti oggi non sono stati affatto condannati. La dottoressa Magri ha ritenuto queste affermazioni lesive della propria reputazione personale e professionale e ha depositato sporto denuncia querela nei confronti dell'onorevole Tosi, quali sottolineando le dichiarazioni quale giudizio distorto, solita parte della magistratura condizionata politicamente dall'ideologia. Si richiama nell'esposto della dottoressa Magri alcune sentenze della Cassazione appunto sulla diffamazione a mezzo stampa. L'onorevole Tosi si ha eccepito il 3 dicembre 2024 l'insindacabilità parlamentare nei confronti del Tribunale Ordinario di Trento, che anche in questo caso, ci tengo a ribadirlo, non ha provveduto a sospendere e comunque a informare la Camera di appartenenza. Nelle udienze la dottoressa Magri si è costituita parte civile, quindi chiedendo un risarcimento di 50.000 euro. La difesa dell'onorevole Tosi ha ricordato quella che è l'attuale stato della giurisprudenza costituzionale, citando quindi le sentenze 38-2019, 170-2023, 157-2023, per cui l'articolo 68 della Costituzione, primo comma, garantisce la libertà della funzione rappresentativa e l'autonomia delle Camere, non la posizione individuale del parlamentare. E qui c'è proprio il richiamo specifico alla sentenza 133 del 2018 che fa riferimento al fatto che la guarentigia costituzionale sia funzionale, tale per cui l'insindacabilità si applica anche all'opinione espressa al di fuori delle sedi parlamentari, purché le dichiarazioni rese extra moenia proiettino l'attività politica e rappresentativa del parlamentare, e quindi richiama anche qui quelle che sono le sentenze della Corte Costituzionale 10 e 11 del 2000. Quindi la difesa dell'onorevole Tosi ha quindi ritenuto che le dichiarazioni espresse attraverso i post su Facebook costituiscano esercizio del diritto di critica politica funzionalmente connessa all'esercizio del mandato parlamentare e alla responsabilità politica dell'eletto, il quale ha espresso istanze e orientamenti su questioni di interesse collettivo, quali la modalità di esercizio del potere giudiziario, senza oltrepassare il limite del diritto di libertà di espressione costituzionalmente garantito. E si richiama anche qua la sentenza 104 del 2024, proprio perché si fa riferimento al fatto che l'opinione del parlamentare entrano, diciamo, anche quelle extra moenia in un ambito di dibattito politico e di dibattito che deve essere, viene incanalato in un circuito democratico che in cui gli interessi coinvolti sono proiettati proprio all'esterno. Questo è il quadro costituzionale di riferimento che parte da un criterio appunto interpretativo funzionale, quindi si ritengono sempre insindacabili le dichiarazioni delle extra moenia proprio perché vanno a parlare di quello che è l'attività del parlamentare in generale, e si fa riferimento al fatto che queste dichiarazioni sono la proiezione esterna dell'attività politica proprio perché il riferimento è non più l'articolo 68 ma l'articolo 67 della Costituzione, che diventa al contempo fondamento e limite dell'insindacabilità proprio perché si ha una concessione del parlamentare nella sua funzionalità, nella sua modalità di espressione funzionale. E quindi, alla luce del quadro costituzionale e del contesto comunicativo importantissimo che è, diciamo, molto diffuso, che utilizza l'onorevole Tosi, si fa riferimento in questo caso a un social media e che diventa anche questo, ai pari dei mass media, un luogo di comunicazione politica, e che quindi diventa anche questo la proiezione della sua attività parlamentare. Quello che viene sottolineato, che abbiamo sottolineato in questa, durante il dibattito in giunta, è che il contesto comunicativo in cui ha agito l'onorevole Tosi non è privato e personale, non c'è un attacco diretto al magistrato, ma piuttosto si parla di un'indicazione, un attacco alla magistratura, intesa quale potere costituzionalmente tutelato e individuato, e che chiaramente è un potere rilevante per quello che sono le attività delle istituzioni. Quindi, dal momento che il parlamentare interviene su tematiche di interesse pubblico che sono state anche oggetto della sua attività parlamentare, si fa riferimento alla recente sentenza della Corte Costituzionale, la 19 del 2026, per cui le modalità di esercizio del potere giudiziario e l'adozione delle ordinanze cautelari, pur in assenza di atti tipici, vengono comunque sia oggetto di una valutazione politica su aspetti della vita democratica notoriamente divisivi e di rilevanza nazionale, rendendoli oggetto di un confronto pubblico e svolgendo una funzione di informazione nei confronti dell'elettorato e di assunzione di responsabilità politica, a prescindere se questo avvenga attraverso giudizi tranchant, argomentazioni iperboliche o formule di denuncia. Anche in questo caso, Presidente, mi permetto di segnalare che nel procedimento penale relativo all'onorevole Tosi non è stato applicato l'articolo 3,4 della legge 140 del 2003, ai sensi del quale, se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione proposta da una delle parti, e l'onorevole Tosi lo fece nel dicembre del 2024, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copie degli atti alla Camera di appartenenza. Questo credo che sia una tematica molto importante, ci tengo a sottolinearlo anche in questo caso, perché capita purtroppo spesso che non avvenga da parte dei giudici questa trasmissione alla Camera dei Deputati e alla Camera di appartenenza quando c'è coinvolto e quando c'è la richiesta di un parlamentare. Alla luce delle considerazioni che ho indicato, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Flavio Tosi attraverso i post pubblicati sul suo profilo personale Facebook presentino un nesso evidente e qualificato con l'esercizio del mandato parlamentare, che costituiscano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
1: Aspetta un attimo, dichiaro aperta la discussione e a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto. Interviene l'onorevole Ghirra, prego.
3: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Questo caso trae origine da un procedimento penale pendente presso il Tribunale Ordinario di Trento a seguito di una denuncia a querela sporta nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti dalla dottoressa Livia Magri, magistrata in servizio presso il predetto ufficio giudiziario, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale, diffamazione aggravata a mezzo stampa. La querela della dottoressa Magri consegue alle dichiarazioni espresse dall'onorevole Tosi mediante i post pubblicati sul profilo personale Facebook nei mesi di agosto e ottobre 2023, nonché nel mese di febbraio 2024, in relazione a un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Verona, rispetto al quale la querelante ha ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari. Di tali dichiarazioni ne è stata data notizia anche in articoli di stampa locale. Attraverso dichiarazioni diffuse sui social, egli aveva affermato che la giustizia italiana ha delle storture evidenti per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni pochi magistrati. Aveva inoltre sostenuto che ci sono uomini dallo Stato privati della libertà per colpa dei giudizi distorti dalla solita parte di magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica. Secondo l'onorevole Tosi, cito, nel caso dei poliziotti venoresi, ce l'ha con me il collega Giacchetti. Nel caso dei poliziotti venoresi c'è sempre una jeep che a nostro avviso, per una visione ideologica, tiene agli arresti uomini dello Stato, le cui eventuali colpe devono ancora essere accertate, soffermandosi altresì su un possibile evidente caso di abuso della custodia cautelare. La dottoressa Magri ha ritenuto che le espressioni utilizzate dall'onorevole Tosi, quali giudizio distorto e solita parte della magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica, costituissero attacchi di natura personale in quanto avrebbero messo in dubbio la sua onestà intellettuale. Secondo Tosi, invece, le dichiarazioni costituirebbero forme di divulgazione critica e denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, espressione della linea politica del suo partito di appartenenza, Forza Italia. Del resto è nota a tutti che la parte politica a cui appartiene l'onorevole Tosi sia storicamente fortemente critica nei confronti dell'operato della magistratura, con ripetuti attacchi alla stessa. Da questo punto di vista il pensiero di Tosi è quindi coerente. Va inoltre evidenziato che il parlamentare, nell'esercizio del suo mandato elettivo, può esprimere opinioni e rendere dichiarazioni che, collocandosi in un contesto politico, introducono nel dibattito pubblico interessi, temi, istanze, valutazioni rilevanti per la collettività su temi che hanno una vasta pubblica e che sono posti nell'interesse della società. Come già cristallizzato nella giurisprudenza costituzionale, il parlamentare può esprimere le proprie opinioni attraverso l'impiego di tutti gli strumenti di comunicazione pubblica per convogliare nella dialettica democratica questioni di rilievo pubblico. Pertanto il contesto comunicativo nel quale ha agito l'onorevole Tosi non è privato o personale, bensì pubblico e politico. Si tratta quindi di un contesto in cui il deputato ha espresso una valutazione e una critica politica su una vicenda percepita dalla collettività come rilevante per il funzionamento complessivo delle istituzioni. Tuttavia va evidenziato che non esiste alcun atto parlamentare specificatamente riferibile al procedimento penale per il quale è stata presentata la querela, e ciò non può essere né ignorato né sottovalutato, perché per quanto la Corte Costituzionale con le sentenze 104 e 194 del 2024 abbia esplicitamente dequotato i noti requisiti della coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra Flaminia, nonché della sostanziale contestualità temporale, tra la prima e la seconda tuttavia non è venuta meno la necessità del nesso funzionale. Per questi motivi il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà un voto di astensione, perché pur ritenendo che le affermazioni rese dall'onorevole Tosi rientrino nell'ambito della critica politica, risulta a nostro avviso insussistente il nesso funzionale richiesto ai fini dell'applicabilità della prerogativa in questione tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attività svolta all'interno delle sedi parlamentari. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole D'Alessio.
4: Grazie Presidente. La richiesta parte dal Tribunale Ordinario di Trento a seguito di denuncia querela nei confronti dell'onorevole Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti. Io evito totalmente la ricostruzione dei fatti già effettuata dai colleghi. Entro subito nel merito, dico che oggi i rigorosi criteri formali per valutare il collegamento tra l'attività parlamentare, concretizzata attraverso un atto di sindacato ispettivo, e le dichiarazioni extra moenia devono essere superati. Occorre tuttavia, al netto delle evoluzioni, residua questa necessità, un minimo gancio formale per poter sostenere che le dichiarazioni oggetto di valutazione siano state rese nell'esercizio delle funzioni. Qui per la verità questo collegamento, questo gancio, non si rinviene, anche se di contro le dichiarazioni non appaiono ingiuriose. Alla luce di queste considerazioni esprimeremo un voto di astensione.
1: La ringrazio. Onorevole Carla Giuliano, facoltà di intervenire, prego.
5: Grazie Presidente. Il caso che ci occupa in questa sede nasce dalla querela per diffamazione a mezzo stampa che è stata sporta dalla dottoressa Magri, GIP, presso il Tribunale di Verona, appunto nei confronti dell'onorevole Tosi, che era deputato all'epoca dei fatti. È una vicenda che si snoda attraverso la pubblicazione di alcuni post da parte del deputato Tosi sul suo profilo Facebook, in cui il deputato faceva riferimento a un procedimento penale a carico di alcuni agenti in servizio presso la squadra volante della Questura di Verona, caso procedimento penale in cui a questi poliziotti erano stati contestati una serie di reati tra cui lesione personale, peculato, tortura e falso. Con un primo post l'onorevole Tosi, riguardo ai provvedimenti adottati dalla dottoressa Magri in sede cautelare nei confronti di questi agenti, metteva a confronto il caso degli agenti con la vicenda di un incidente stradale con morti e, paragonando questi due casi molto distanti tra di loro, parlava di storture evidenti della giustizia italiana per colpa dell'orientamento politicizzato di alcuni magistrati e ancora letteralmente di giudizi distorti della solita parte della magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica. Con un successivo post poi l'onorevole Tosi parlava ancora di visione ideologica da parte della GIP e in un ultimo ulteriore post, a seguito di alcune misure interdittive che erano state applicate agli agenti della Questura di Verona, qualificava l'ordinanza che applicava queste misure interdittive come un provvedimento immotivato, ideologico e che calpesta il diritto. Ebbene, nel caso di specie sussistono elementi che non consentono di accogliere la proposta avanzata dalla relatrice di dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese via Facebook dall'onorevole Tosi. Infatti dobbiamo evidenziare che per un verso l'onorevole Tosi ha utilizzato un registro linguistico senz'altro molto polemico e molto pungente, ma le sue dichiarazioni via Facebook non sono state ingiuriose e si sono mosse, secondo il nostro giudizio, sul terreno della aspra critica politica. Dall'altro verso però, Presidente, le esternazioni social dell'onorevole Tosi, pur potendo astrattamente entrare nell'ambito della critica politica, non possono certamente essere ricondotte all'esercizio della funzione parlamentare, perché risulta insussistente il nesso funzionale che ai fini dell'applicabilità della guarentigia costituzionale deve sussistere tra le opinioni espresse extra moenia e l'esercizio del mandato parlamentare. Anche alla luce dell'evoluzione più recente della giurisprudenza costituzionale, infatti, resta imprescindibile la verifica di un nesso funzionale evidente e qualificato tra le dichiarazioni rese e l'esercizio della funzione parlamentare. Sul punto, infatti, ricordiamo che la Corte Costituzionale ha progressivamente superato una lettura meramente formale dell'articolo 68 della Costituzione, ammettendo che anche dichiarazioni rese extra moenia possano rientrare nell'ambito dell'insindacabilità. Però dobbiamo ricordare che la stessa giurisprudenza costituzionale ha chiarito che questa estensione non elimina, ma rafforza l'esigenza di un accertamento rigoroso del collegamento con la funzione rappresentativa. Nel caso di specie, secondo il nostro giudizio, questo collegamento con la funzione parlamentare non è sufficientemente dimostrato, perché le dichiarazioni Facebook che sono oggetto del procedimento non risultano riconducibili in modo diretto a un'attività parlamentare, né emergono come proiezione esterna di atti o iniziative riconducibili all'esercizio del mandato. Quindi, in assenza del nesso funzionale, così come previsto in base anche alla più recente giurisprudenza costituzionale, l'applicazione della prerogativa della insindacabilità finirebbe per estendersi oltre i limiti costituzionalmente tracciati, e in questo modo si altererebbe il delicato equilibrio tra la funzione parlamentare e la responsabilità giuridica. In conclusione, in considerazione del fatto che da un lato le dichiarazioni social dell'onorevole Tosi appaiono rientrare nell'ambito della critica politica, e in considerazione dall'altro lato del fatto che le esternazioni dello stesso onorevole Tosi non presentano un nesso funzionale con l'attività parlamentare, dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle relativamente alla proposta della relatrice di dichiarare insindacabili le opinioni espresse dall'onorevole Tosi.
1: Grazie, che sono intervenuto l'onorevole Pittalis, prego.
6: Signor Presidente, intervengo a nome per esprimere un convinto voto favorevole sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni in materia di insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'onorevole Flavio Tosi. Non siamo oggi chiamati a esprimere un giudizio sul contenuto politico di quelle affermazioni, né tantomeno a stabilire se esse risultino condivisibili o meno, ma siamo chiamati a verificare se esse rientrino nell'alveo di protezione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta di fatti precisi, non di astrazioni, dichiarazioni che si inseriscono in un dibattito pubblico su temi attinenti la giustizia, la sicurezza e dunque su materie che sono centrali nella attività parlamentare. E penso che proprio da qui bisogna partire, perché le dichiarazioni dell'onorevole Tosi non sono esternazioni private o eccentriche rispetto al ruolo istituzionale. Esse si collocano nell'ambito di un confronto politico, sì, vivo, acceso, talvolta anche aspro, su questioni però, come ho detto, di sicurezza e di giustizia. Sono espressione di una critica politica, non di un'aggressione personale gratuita. Si utilizzano toni fermi, certo, ma non travalicano quella soglia che il diritto individua come offensiva della dignità individuale. Negare in un caso come questo la insindacabilità significherebbe introdurre un criterio restrittivo e pericoloso. Significherebbe affermare in sostanza che il parlamentare è libero solo dentro quest'Aula, ma diventa vulnerabile non appena esercita la propria funzione nello spazio pubblico. Significherebbe ignorare che oggi il rapporto tra rappresentanti e cittadini si sviluppa anche in larga misura attraverso strumenti come i social network, che costituiscono una naturale estensione del dibattito politico. Ma vi è anche un ulteriore profilo che, come liberali e garantisti, riteniamo essenziale sottolineare. Qui si gioca una distinzione fondamentale tra responsabilità politica e responsabilità penale. La prima attiene al giudizio degli elettori, al confronto democratico, alla dialettica tra posizioni diverse. La seconda attiene alla violazione di norme incriminatrici e comporta conseguenze di natura sanzionatoria. Confondere questi due piani significa alterare profondamente l'equilibrio del sistema democratico. Non ogni parola dura, non ogni critica aspra, non ogni giudizio severo può e deve essere traslato sul piano penale. Un uso eccessivo dello strumento penale come limite alla dialettica politica rischia di produrre un effetto di raffreddamento, di autocensura, di compressione della libertà di espressione, rischia in ultima analisi di indebolire il Parlamento e la qualità stessa del confronto democratico. L'articolo 68 della Costituzione nasce esattamente per evitare questo rischio. Non è un privilegio personale, è una garanzia funzionale posta a tutela della libertà del mandato parlamentare che trova appunto il suo fondamento nell'articolo 67 della Costituzione. Oggi noi non stiamo difendendo una persona, stiamo difendendo un principio. Il principio secondo cui il parlamentare deve poter esercitare il proprio ruolo fino in fondo anche quando le sue parole sono scomode, anche quando suscitano dissenso, anche quando vengono contestate. Il principio secondo cui la sede naturale per valutare politicamente quelle parole è unicamente il giudizio dei cittadini, non l'aula di un tribunale penale. E per queste ragioni, signor Presidente, ribadiamo il voto favorevole del gruppo Forza Italia alla proposta della Giunta, perché difendere la insindacabilità quando ne ricorrono i presupposti significa difendere la libertà del Parlamento, la distinzione dei poteri e in definitiva la tenuta della nostra democrazia.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Bisa, prego.
0: Grazie Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo Lega alla proposta del relatore in ordine all'applicazione dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nel procedimento che riguarda l'onorevole Tosi. Desidero innanzitutto richiamare il perimetro entro il quale siamo chiamati ad esprimerci, in particolare in materia di insindacabilità parlamentare. Non spetta infatti a quest'Aula entrare nel merito della vicenda oggetto del procedimento né accertare la rilevanza penale delle dichiarazioni contestate. Il nostro compito è diverso e più circoscritto: verificare se le dichiarazioni rese dal parlamentare siano riconducibili all'esercizio delle sue funzioni e se pertanto ricorrano i presupposti per l'applicazione della prerogativa prevista dall'articolo 68 della Costituzione. È importante ricordare che questa decisione non riguarda il singolo parlamentare in quanto tale, riguarda sempre le guarentigie costituzionali poste a tutela del Parlamento e della libertà di esercizio del mandato rappresentativo. Si tratta di prerogative che la Costituzione riconosce non per attribuire privilegi personali, ma per garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'istituzione parlamentare nell'interesse dell'intera collettività. In questo senso, il riferimento imprescindibile all'articolo 67 della Costituzione, secondo il quale ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Proprio tale disposizione costituisce, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, il fondamento e al tempo stesso il limite dell'insindacabilità parlamentare. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito in modo costante che la tutela prevista dall'articolo 68 può estendersi anche alle dichiarazioni rese al di fuori delle sedi parlamentari, le cosiddette dichiarazioni extra moenia, purché esse rappresentino la natura la naturale proiezione esterna dell'attività politica rappresentativa svolta dal parlamentare e sia ravvisabile quel qualificato nesso funzionale con l'esercizio del mandato che costituisce il presupposto essenziale della guarentigia costituzionale. Si tratta di principi ribaditi dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze, da ultimo nelle sentenze 104 e 194 del 2024 e nella sentenza 19 del 2026. Alla luce di questi elementi emersi nel corso dell'istruttoria in giunta, riteniamo che tale nesso funzionale sia chiaramente riscontrabile nel caso in esame. Le dichiarazioni rese dall'onorevole Tosi attraverso i post pubblicati sul proprio profilo Facebook si collocano infatti all'interno di un dibattito pubblico e politico riguardanti temi percepiti dalla collettività come rilevanti per il funzionamento delle istituzioni e per l'interesse generale. Non siamo di fronte a considerazioni espresse nell'ambito di una vicenda privata o personale, né esternazioni prive di collegamento con l'attività politico rappresentativa del parlamentare. Al contrario, si tratta di valutazioni formulate nell'esercizio della funzione di rappresentanza politica e rivolte all'opinione pubblica su questioni di interesse collettivo. È proprio questa connessione tra l'opinione espressa e la funzione parlamentare a rendere operativa la tutela prevista dall'articolo 68 della Costituzione. A ciò si aggiunga che nei post oggetto delle contestazioni non emergono espressioni oltraggiose e gratuitamente offensive. Ci troviamo piuttosto nell'ambito di una critica politica che, per quanto possa essere oggetto di valutazioni differenti sul piano del merito, rientra pienamente nelle forme del confronto democratico e del dibattito pubblico. Ribadisco quindi il voto favorevole per tutti questi motivi alla relazione del relatore proposta all'Aula.
1: Grazie. A chiesto di intervenire l'onorevole La Carra, ne ha facoltà.
7: Sì, signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, interveniamo sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni di dichiarare insindacabile, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall'onorevole Tosi, deputato all'epoca dei fatti, attraverso i post pubblicati sul proprio profilo Facebook. Annuncio sin da ora che il gruppo del Partito Democratico si asterrà e desidero spiegarne con franchezza le ragioni. Condividiamo nella sostanza il quadro costituzionale richiamato dalla relatrice. L'articolo 68, primo comma, è un presidio irrinunciabile della democrazia parlamentare. Esso non tutela la persona del singolo eletto, ma la libertà del mandato e l'autonomia delle Camere nell'equilibrio tra i poteri dello Stato. Il criterio di applicazione di questo istituto deve essere funzionale e non spaziale. E condividiamo dunque che possano ricadere sotto la guarentigia anche le opinioni rese extra moenia. Persino attraverso i social media, rientrando ormai a pieno titolo questi strumenti nel novero dei mezzi della comunicazione politica. E condividiamo che gli indici tradizionali, la corrispondenza di contenuto con gli atti parlamentari e la prossimità temporale siano, come ha puntualizzato in più occasioni la giurisprudenza costituzionale, indici sintomatici e non requisiti rigidi. Ed è proprio da questa premessa che muove il nostro dissenso nel merito, perché se è vero che l'assenza di un atto tipico non esaurisce l'accertamento rimesso alla Camera, è altrettanto vero che quanto più quegli indici si allentano, tanto più rigorosa deve farsi la verifica di un nesso funzionale reale, evidente e qualificato. Vale anzi il contrario di quanto talvolta si è portati a pensare. La maggiore elasticità dei criteri non abbassa, ma al contrario innalza l'onere di dimostrare che quelle parole sono davvero proiezione dell'attività parlamentare. Diversamente, la prerogativa scivola da garanzia della funzione a immunità personale per qualunque dichiarazione pubblica di un eletto, una deriva che la Corte Costituzionale ha sempre voluto evitare. Nel caso che ci occupa, quel nesso qualificato non riusciamo a ravvisarlo, non vi è alcun atto parlamentare riferibile ai fatti. Il collegamento viene costruito su un'affinità tematica generale, la questione giustizia, la firma su una proposta di legge in materia di uso politico della giustizia. Ma l'affinità di tema non è il nesso funzionale che la Costituzione richiede. Le dichiarazioni in esame avevano ad oggetto provvedimenti specifici di una magistrata indicata per nome all'interno di un procedimento penale puntuale e ancora pendente, una polemica su singoli atti cautelari, non la naturale proiezione esterna di una iniziativa del mandato. La corrispondenza di contenuto e quella temporale con l'attività intramenia in concreto qui mancano. Non si tratta di una questione di forma. L'articolo 68 vive sull'equilibrio tra i poteri. Dilatarne i confini fino a coprire la critica al singolo provvedimento di un singolo giudice rischia di indebolire, non di rafforzare, quell'equilibrio e con esso l'autonomia e l'indipendenza della magistratura che la Costituzione tutela con uguale forza. Una prerogativa invocata come scudo in un'ordinaria vicenda di diffamazione in assenza di un autentico legame con la funzione finisce per logorare la credibilità della prerogativa stessa. E tuttavia non voteremo contro, perché occorre riconoscerlo, le parole dell'onorevole Tosi si collocano nell'ambito della critica politica e toccano temi di indiscutibile interesse pubblico. La libertà di manifestazione del pensiero del parlamentare, anche aspra, anche affidata a giudizi tranchant, è un valore che difendiamo e che non intendiamo in alcun modo comprimere. Per questo non ci uniamo a chi volesse negarla, ma non possiamo affermare ciò che gli atti non dimostrano, quel nesso funzionale, evidente e qualificato, che solo giustifica l'insindacabilità. E per questo non possiamo neppure votare a favore. La nostra astensione, signor Presidente, non è indifferenza, è la posizione di chi rispetta la prerogativa al punto da non volerla piegare oltre la sua misura. Per queste ragioni il gruppo del Partito Democratico, come preannunciato, si asterrà.
1: Grazie, non vi sono altri interventi, dunque indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui il documento 44 numero 2 concernono opinioni espresse da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dunque, chi intende esprimersi per la insindacabilità delle opinioni espresse deve votare sì, verde, mentre chi intende esprimersi per la sindacabilità deve votare no, rosso. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 224, votanti 141, astenuti 83, favorevoli 141, contrari nessuno, la Camera approva. Dunque, si passa agli interventi di fine seduta, perché secondo le intese intercorse tra i gruppi, l'esame dei restanti iscritti all'ordine del giorno e gli argomenti vanno alla giornata di domani. Colleghi, ho bisogno di silenzio, ascoltiamo l'onorevole Manzi, prego.
8: Grazie signor Presidente, chiederei davvero silenzio perché intervengo con dolore in quest'Aula per esprimere la cittadina maceratese la mia vicinanza in queste ore, la città di Macerata che è stata colpita da un gravissimo lutto, dalla scomparsa di tre giovani vite, Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini, Daniele Francalancia, che sono stati vittime lo scorso 14 giugno di un terribile incidente stradale, un terribile scontro che li ha coinvolti sulla superstrada Val di Chienti. È stata una domenica terribile quella appena trascorsa sulle strade marchigiane con sei morti, Cristian Perugini deceduto appunto nello stesso scontro e a poca distanza un altro incidente stradale in cui sono morti altri due giovanissimi, Pietro Borsini e Davide Paglialunga. Si tratta di vite appunto nel caso maceratese di ventenni impegnati nell'associazionismo, nello sport con sogni, speranze, aspettative che sono state troncate all'improvviso. Si accerteranno ovviamente le responsabilità, è ovvio che tutti richiedano necessariamente un presidio di maggiore sicurezza su quelle strade, ma questo è un momento essenzialmente di dolore, di vicinanza, di commozione, di vicinanza ad altri due ragazzi che sono rimasti feriti in quello scontro e che sono attualmente ricoverati, Michele Calcagni e Simone Bracaccini, e soprattutto di vicinanza alla comunità maceratese, alle famiglie dei ragazzi deceduti, al sindaco, a quella comunità che tra poche ore si riunirà, vado a concludere, in una corteo, in una veglia commemorativa, una fiaccolata che davvero in un abbraccio collettivo si stringerà intorno a tutta la città, una città che in questo momento è commossa e attonita di fronte appunto ad un evento drammatico, un momento in cui città di Macerata si fermerà per stringersi intorno a delle vite spezzate e per stringersi come una comunità in questo momento deve fare.
1: Grazie onorevole Manzi. Onorevole Pensa, prego.
7: Grazie Presidente. Torniamo ancora una volta a parlare di Caivano, del quartiere ghetto Parco Verde. Quartiere, ricordiamo, costruito negli anni Ottanta con strutture prefabbricate. Abbiamo notizie di questi giorni, incontri avvenuti a Palazzo Chigi in merito a un possibile percorso di ristrutturazione di tale struttura, di tale quartiere. Ora, io già mi pongo la prima domanda: come sia possibile ristrutturare un quartiere fatto con dei prefabbricati? Ma andando oltre, sembrerebbe che il percorso che questo governo voglia intraprendere sia quello già preannunciato circa un anno fa, forse più, dalla Presidente Meloni, ovvero l'ingresso di un privato nella gestione del Parco Verde, dove dovrebbe stanziare dei fondi. Ora, o questo privato è un istituto di beneficenza, oppure qui abbiamo un problema. Abbiamo delle serie perplessità, poiché un privato tende a fare cassa. E mi domando, un privato che stanzia fondi, come può rientrare di queste somme e soprattutto sulle spalle di chi? Forse dei cittadini? Ecco, io spero che anche l'amministrazione abbia i miei stessi dubbi. Gli stessi dubbi del Movimento 5 Stelle. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo proposto e ribadiamo qui un abbattimento e ricostruzione delocalizzata ed ecosostenibile, un piano programmatico nel tempo che consenta, così come è avvenuto per Scampia, una giusta riqualificazione delle strutture partendo dalle fondamenta per ridare ai cittadini una degna abitazione dove vivere e non essere più ghettizzati.
1: Bene.
7: Chiediamo tramite lei, Presidente, che questo governo stanzi dei fondi affinché questo percorso sia fattibile e che lo promuova. Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole Ferrari, prego.
9: Grazie Presidente. I fatti. Nei giorni scorsi a Milano su un autobus una ragazza di 26 anni si accorge che un uomo che indossa la divisa dell'azienda dei trasporti pubblici milanesi sta chattando con altri uomini condividendo immagini non consensuali di parti fisiche di passeggere che sono state su quei mezzi. Che cosa succede? La ragazza fotografa questa situazione e la invia ai circuiti interni dell'azienda per segnalare l'illecito. Nei giorni successivi Agostino Ghiglia, componente del collegio del garante della privacy, ex parlamentare di Fratelli d'Italia, sotto indagine a Roma per peculato e corruzione, intervistato, mette sullo stesso piano il reato a suo avviso compiuto dalla ragazza nel fare questa foto, reato che andrà accertato visto che lei non l'ha condiviso se non sulle linee interne, ma questo non spetta a noi valutarlo, e sullo stesso piano pone i sette che si sono scambiati queste immagini. Al momento c'è un'indagine in corso che è partita e la sospensione di quei dipendenti. Quello che noi qui vogliamo segnalare è il totale imbarazzo, il totale scandalo che un membro del collegio dell'authority che dovrebbe garantire e tutelare la privacy dei dati e che la commissione femminicidio dopo 6 mesi di indagine sulla violenza digitale ha addirittura chiesto di rafforzare nel suo ruolo di garanzia e di tutela. E ricordo che in quest'Aula è stata votata una mozione sulla violenza digitale nella quale siamo andati a dire che serve rafforzare quel ruolo dell'authority. Ecco, a nostro avviso è sconcertante e inaccettabile che quel membro del collegio abbia espresso quelle parole, abbia anche detto che volete che sia, sono 7 persone su 60 milioni di abitanti, e abbia anche aggiunto: tanto andiamo a vedere la chat del calcetto che abbiamo tutti. Ecco, noi crediamo che la normalizzazione di questo sia inaccettabile, a maggior ragione per il ruolo che questa persona riveste, quindi chiederemo all'interno della Commissione Femminicidio una presa di distanza e chiediamo che anche la Ministra prenda le distanze da chi riveste quel ruolo e ha detto queste parole.
1: Grazie. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
10: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Il presidente Mattarella, in occasione del 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, in un messaggio ha detto che la Repubblica è grata alle Fiamme Gialle per la dedizione e la professionalità dimostrate in patria e nelle missioni internazionali. E poi il capo dello Stato ringrazia i finanzieri, ne sottolinea il ruolo di forza di polizia economico-finanziaria in ambito nazionale ed europeo accanto al contrasto l'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti, garanzia di legalità economica. All'Angelus, Papa Leone ha ricordato la giornata del rifugiato nell'anniversario della Convenzione nata per proteggere e ha sottolineato il pontefice quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Ascoltiamo le parole del Papa.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
1: Visita a sorpresa della Presidente Meloni a Gemona, nel Friuli, in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. L'edizione di quest'anno assume un significato particolarmente importante in quanto ricorre il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Avevo bisogno di ritrovare un po' di sano orgoglio nazionale e un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi, ha detto la Premier. Le relazioni transatlantiche e la politica estera italiana rimangono al centro del confronto politico dopo l'ennesimo botta e risposta tra il presidente americano Trump e la presidente Meloni. Sentiamo Filippo Misano.
3: Trump incomprensibile, servono buonsenso e schiena dritta, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che però rassicura sulla solidità dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, linea condivisa dal titolare della difesa Guido Crosetto. Il presidente americano ci rispetti, siamo alleati, non sudditi, avverte il ministro Luca Ciriani, che non esclude possibili ricadute nelle relazioni con gli USA. Giorgia Meloni spiega, non sarà mai un signor sì, c'è stato un salto di qualità negli attacchi e doveva difendere il paese. Con Trump, parentesi chiusa, ora si torni a lavorare insieme, lo di Matteo Salvini. L'attacco del tycoon alla Premier è un richiamo all'ordine di chi ha sempre obbedito ai danni del popolo italiano, accusano i 5 Stelle, visto che Giorgia Meloni dicono si era impegnata ad acquistare armi e gas americani, ad aumentare le spese militari al 5% del PIL e ha giustificato i dazi. La narrazione di un governo che ha tutelato gli interessi nazionali, ribadisce il movimento, è una favoletta. E dal PD Lorenzo Guerini rincara: errori e liti private rischiano di compromettere un'alleanza strategica. La scommessa della Presidente del Consiglio è stata sconfessata, ora pensi a preservare i rapporti.
1: I lavori parlamentari. La settimana si è chiusa ieri a Montecitorio con la posizione della questione di fiducia del governo sulla conversione del decreto sul cosiddetto piano casa. Il provvedimento contiene misure per favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinata alla vendita o alla locazione dei prezzi a prezzi calmierati. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si terranno lunedì dalle 12:20. La settimana d'aula prevede poi anche l'esame delle seguenti mozioni: revisione integrale del patto di stabilità e crescita degli investimenti europei nazionali di armamenti, riduzione del costo delle energie politiche a sostegno della crescita, superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, contrasto al cambiamento climatico e poi misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti in riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Ricordiamo che giovedì 25 giugno alle 11 si terrà a Montecitorio la cerimonia dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Interverrà il presidente Mattarella, introduzione poi dei presidenti di Camera, Fontana e Senato, La Russa. Il Senato, ricordiamo che riparte martedì con il disegno di legge sulla caccia, con l'esame degli emendamenti rinviato ieri a quella data. All'ordine del giorno anche la norma sul personale delle pubbliche amministrazioni. Ricordiamo che oggi è l'ultimo giorno poi per vedere fino alle 18 il ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio al Palazzo della Minerva, cioè l'ingresso libero senza prenotazione. E parliamo dell'ondata di caldo e di afa che in Italia fa segnare 8 città da bollino rosso. Gli esperti raccomandano di evitare di uscire nelle ore più torride, di idratarsi, di fare pasti leggeri, accorgimenti da adottare anche per gli animali domestici. Da domani sarà attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute in collaborazione con l'INAIL per aiutare soprattutto le persone più fragili a mitigare gli effetti delle ondate di calore, particolarmente esposto anche chi deve lavorare all'aperto. Ma sentiamo Fabio Comini.
4: Sono 8 le regioni che hanno emanato ordinanze per regolare anche quest'anno il lavoro all'aperto a protezione delle ondate di calore sempre più intense. I settori più esposti sono naturalmente l'edilizia, l'agricoltura e il florovivaismo, certi settori della logistica come per esempio i rider. Normalmente le ordinanze dispongono

0: per un provvedimento più organico che, dice Paola Senesi della Fillea CGIL, dovrebbe prevedere
1: un dialogo costruttivo anche con l'INAIL, il riconoscimento dello stress tecnico come malattia professionale vera e propria, una maggior programmazione e organizzazione del lavoro, la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione individuale adatti alla stagione, maggiori pause, idratazione e la predisposizione anche di luoghi più ombreggiati per consentire il recupero psicofisico dei lavoratori.
2: E per affrontare meglio il caldo, chi può permetterselo va in vacanza, ma affittare un appartamento per una settimana d'agosto in alcune mete turistiche particolarmente ambite può costare quanto comprarne uno, è quanto emerge da un'indagine del Codacons. Paola Guarnieri.
3: Poco meno di 300.000 euro per trascorrere 7 notti in un appartamento nel centro di Firenze. Per chi invece voglia assaporare l'atmosfera rurale del Salento fra i trulli di Celia Messapica, per dormire non in un trullo ma in una tenda lussuosa con bagno privato, la cifra, nello stesso periodo, supera di poco i 230.000 euro. Nella stessa settimana agostana, le mete più economiche sono Segrate, Catania o Benevento, tutte sotto i 250 euro. L'avvocato Gianluca D'Ascenzo, presidente Codacons.
4: Siamo andati a vedere le situazioni nelle diverse città italiane dove ci sono delle offerte con prezzi astronomici. Abbiamo stilato questa classifica con cifre a 6 zeri.
3: Il messaggio che volete lanciare ai consumatori qual è?
4: Noi sappiamo che in questa situazione di incertezza geopolitica, di conflitti, molti italiani rimarranno nel nostro paese. Per cui sicuramente questo sta portando ad un aumento di domanda e un aumento anche dei prezzi nell'offerta locale. Il messaggio che vogliamo dare è cercare la trasparenza. Farsi un budget, verificare che cosa c'è a disposizione sul mercato a quel prezzo, ma stare attenti perché le truffe sono dietro l'angolo.
2: Era l'ultimo servizio, grazie a Patrizio Gotti in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
5: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Al Senato, nei giorni scorsi, si è tenuta la presentazione del libro Rileggendo la storia del socialismo, l'Odissea socialista di Fabrizio Cicchitto. Ha introdotto e coordinato l'incontro Cesare Pinelli. Buon ascolto.
6: Che non ci sarà perché per indisposizione. Pier Ferdinando Casini che doveva dare il saluto introduttivo, ma che in ogni caso ringraziamo moltissimo perché è grazie a lui che abbiamo avuto l'opportunità di utilizzare questa prestigiosa sala del Senato per la presentazione di questo importante volume di Fabrizio Cicchitto. E per diciamo chi introduce, forse a qualche titolo di partire dal titolo, no? E questo titolo presenta due caratteristiche interessanti. La prima è la denominazione Odissea. Cicchitto ha scelto tra le due possibili accezioni di Odissea un'accezione molto frequente, meno fedele della parola proprio Odissea, ma ormai molto frequente nel linguaggio italiano, cioè l'Odissea come un viaggio di disgrazie. Praticamente un viaggio difficilissimo di disgrazie che si sovrappone un po' all'Odissea, quella in cui alla fine c'è un'Itaca, c'è una Penelope, c'è un Telemaco, insomma c'è una speranza, c'è un approdo. Allora noi questi non ce l'abbiamo più, noi socialisti, i socialisti, forse per essere sinceri, si vede alla fine del volume la presenza di un possibile Telemaco e io sono del tutto d'accordo con lui. In che senso? Nel senso che se è vero che la struttura, le caratteristiche, l'identità profonda del Partito Socialista fondato alla fine dell'Ottocento e che Fabrizio fa concludere con la morte di Bettino Craxi, perché appunto 19 gennaio 2000, questo è il sottotitolo del volume,

0: è finito, i valori, la civiltà socialista, la rivista da lui diretta, i valori del che hanno animato il socialismo non soltanto in Italia, dire che sono morti, ma insomma, veramente vuol dire un'affermazione non soltanto sbagliata, ma anche decisamente troppo impegnativa per poterla fare così a cuor leggero, perché significa davvero un buio improvviso della civiltà che abbiamo conosciuto. Quei valori sopravvivono a stento, male, c'è sicuramente bisogno di forze in grado di impersonarle, di adattarle a una realtà che è completamente cambiata, però non è che possiamo dire che quei valori sono finiti, per cui il Telemaco dovrà fare, come tu dici alla fine, delle cose per cui probabilmente il collegamento con i socialisti storici si sarà perduto, perché sarà passato troppo tempo, troppe cose saranno cambiate, però degli elementi in comune ci saranno per forza, perché se dobbiamo rinunciare a questo, allora veramente dobbiamo fare altri discorsi, insomma, veramente molto più di una gravità molto, molto maggiore. Detto questo, io prima di dare la parola vorrei limitarmi a segnalare alcuni elementi di questo volume, che appunto il cui inizio è il 2 giugno 46, la cui fine è il 19 gennaio 2000. Abbiamo parlato della fine e che ha una sua giustificazione. L'inizio è il 2 giugno 46, quindi in realtà è più di un mezzo secolo che viene, di cui non si parla. Io credo che se qui siamo arrivati alle 390 pagine, se avesse parlato anche della prima metà del Novecento, non so dove saremmo arrivati. Saremmo arrivati sicuramente almeno al doppio, perché certamente c'era tantissimo da dire. Però nel primo capitolo è interessante l'inizio, perché nell'inizio in realtà si parla del periodo precedente, il 46, con delle battute fulminanti, dei riferimenti fulminanti, cioè a dire: dai socialisti nascono sia i fascisti che i comunisti. Questo è quello che ci vuole dire. Quindi è una storia di una ricchezza, ma anche quindi di una complessità enorme, perché bisogna considerare questa genitorialità, diciamo, del Partito Socialista, e che peraltro strada facendo nella lettura incontriamo anche le enormi perdite che i socialisti hanno avuto nel momento in cui partono, il 2 giugno 46, la grande avventura, perché Giacomo Matteotti, Bruno Buozzi, Rosselli, Eugenio Colorni sono stati tutti uccisi dai fascisti. E quindi una classe dirigente che, a differenza dei socialisti che hanno avuto un merito storico enorme, ma che erano socialisti dell'Ottocento, tipo Turati, Prampolini, questa generazione qua, parliamo del riformismo naturalmente, di questo filone del socialismo italiano, poi ce ne sono anche altri naturalmente, però questi guardavano al futuro. Erano nel Novecento, stavano proprio piazzati nel Novecento. Chi come Matteotti lo guardava addirittura da profeta, perché era proprio un profeta per alcune cose, era in grado di vedere delle cose che si sono verificate e che francamente era molto difficile immaginare allora. E chi invece aveva già percorso una parte della sua vita nel Novecento, ebbene è un partito che nasce fortemente amputato dei suoi principali dirigenti politici. Questa è la storia, a cui si aggiunge la curiosità, che non è neanche questa una curiosità, che viene anch'essa dal passato degli anni di cui Fabrizio non parla, ma che certamente di cui si sente il peso nel 2 giugno 1946, la sorpresa del gruppo dirigente di fronte a un risultato che è il 20% degli elettori. Dice, ma com'è possibile? C'è un 20% degli italiani che nel 2 giugno 1946 vota Partito Socialista, più del PC, più del PC. Quindi, e qui comincia la dettagliata ricostruzione degli errori. Non posso farla troppo lunga, però ci tengo molto a evidenziare due cose in questo libro. Da una parte il fatto che è un libro nel quale un peso notevole è attribuito al resoconto degli scontri interni, cioè la vita interna al Partito Socialista è analizzata con un'analisi molto dettagliata. Si capisce perché? Perché l'autore è stato protagonista e quindi per forza ne parla ben conoscendo, perlomeno l'ultima parte la conosce benissimo. Però parla molto bene anche della fase precedente. In particolare qui rifugge nel bene e nel male, se vogliamo, la figura di Nenni in questo, no? Dall'altra parte però questa attenzione non danneggia, non impedisce di guardare ad altro, guardare a come dal punto di vista del socialismo italiano si può guardare alle grandi trasformazioni della società e anche dal che cosa una società italiana nella quale rapidamente dopo il 1946 il duopolio di CPC prende il largo, prende il dominio, ma anche le trasformazioni gigantesche che questa società ha, la capacità dei socialisti di leggere queste trasformazioni, l'incapacità di portare fino in fondo la loro battaglia politica per fare un'azione coerente rispetto a quello che avevano saputo leggere in anticipo. Non so, per esempio ci sono delle, adesso non posso, mi ero segnato dei punti che davvero se no sarebbe troppo lungo leggere, però per esempio il 68, ecco, si parla del 68 in questo modo. Naturalmente si parla anche della fase 74 del referendum sul divorzio in questo modo, e qui c'è anche un altro elemento che è da considerare. Certamente l'autore è stato un protagonista politico, è un protagonista che ancora crede in, come abbiamo detto, in Telemaco, e quindi della possibilità che in futuro ci possano essere questi valori che ancora possano restare in piedi. Però nello stesso tempo non perde mai la lucidità nel mettere in evidenza gli errori politici della sua parte. Questo lo fa sempre. Lo fa a proposito del suicidio del 1946, lo fa a proposito del periodo in cui dopo il divorzio Nenni vede la possibilità di un grande rinnovamento della società italiana che era in corso e che poteva avere un interprete politico e che però doveva avere per forza necessariamente delle ricadute sulle politiche, su quello che c'era da fare per coloro che avessero voluto interpretare questa nuova società. Lo fa infine anche quando parla della fine degli anni Ottanta e dice a proposito della del Segni che fa la battaglia sulle preferenze e poi sulla, sul sistema elettorale, di un Craxi che non è abbastanza craxiano, ecco. Cioè che non riesce a far seguire all'analisi un comportamento, o a non vedere, in questo caso forse, a non vedere neanche più, perché a mio avviso, e questo nel mio piccolissimo angolo di protagonista, non di protagonista che dico, di, non di protagonista, di piccolo spettatore, ma presente in quel mondo, insomma in quegli anni, certamente uno che era presente, però per propria professione è rimasto fuori, perché non ho mai fatto politica attiva nel senso proprio militante, certamente chi si trovava in una situazione di questo tipo vedeva un gruppo dirigente che stava dentro una bolla, cioè non riusciva a vedere che cosa stava succedendo nella società italiana. Proprio non era capace di vederlo, e, però questo non soltanto i socialisti, per la verità, anche gli altri. Poi c'era chi ne approfittava, naturalmente, con qualche anno di ritardo, però la bolla era un elemento, e forse tragicamente, da un certo punto di vista, è una cosa che ci ritroviamo anche oggi, mutatis mutandis, cioè la bolla è un elemento che accompagna tante volte la rappresentazione che i dirigenti politici hanno della società che hanno davanti. Quindi scusate questi flash, e adesso senz'altro do la parola a Simona Codalizzi, la quale da storica finalmente e non da dilettante come chi ha parlato finora potrà parlare del libro ex professo. Grazie.
1: Un applauso ci vuole, era già acceso, e naturalmente un grazie a tutti quelli che sono venuti, grazie ad Acquaviva che si è speso per organizzare questo incontro, non è la e grazie naturalmente a Fabrizio, ma siccome parleremo di lui, non è la prima volta che presento un libro di Fabrizio, e Fabrizio sa benissimo che io lo considero ormai un accademico ad honorem, ecco, uno gliel'ho detto varie volte, e lui sa che è vero, che sto dicendo delle cose che penso veramente, perché la sua accuratezza nella raccolta infinita delle fonti, questo libro anche nel suo peso, è perché le fonti a poco negli anni, questo Partito Socialista che un archivio sembrava quasi non avere mai, in cui le carte venivano disperse un po' da tutte le parti, beh, possiamo dire che i socialisti nella Seconda Repubblica, o forse anche hanno cominciato un po' da prima, però nella Seconda Repubblica si sono dati molto da fare nel ricostruire tutta la storia documentaria del Partito Socialista, naturalmente. Il mondo operaio, naturalmente Stefania Craxi, ma non sono le uniche fondazioni e le uniche organizzazioni ad aver raccolto puntigliosamente tutte le carte o a ritrovare le carte, perché per esempio nell'archivio Parri, negli archivi della Resistenza, noi troviamo una vera quantità, e negli archivi, lasciatemelo dire, dell'Internazionale Socialista. Da questo punto di vista io mi vanto di essere stata la prima ad andare all'Internazionale Socialista per vedermi le carte e per fare un piccolo saggio che non ha avuto alcun successo accademico, tranne per essere rivalutato molti anni dopo, il viaggio di, oddio mio, sapete, nel 1956, fatto da uno dei dirigenti della SFIO in Italia per parlare con Nenni. e per cercare di agevolare il possibile processo di unificazione fra socialisti e socialdemocratici. Il famoso incontro poi dell'agosto, il famoso incontro di Pralognan. Sono vicende molto antiche, però questo significa che documentazione esiste. Ed esiste anche una documentazione internazionale molto interessante che in parte viene scoperto. Qua ho alla mia destra, alla mia destra Spiri, che di documentazione internazionale, di carte internazionali ce ne sta fornendo. Quindi grazie a Fabrizio per questo ulteriore sforzo di ritrovare la storia del PSI. Io non entro nella storia del PSI. Parto dal presente, perché ogni storico deve partire dal presente per riguardare il passato. Guardate, io riscriverei molti dei miei libri alla luce del presente. Ovviamente la percezione del presente noi l'abbiamo scarsamente, per cui anche la percezione politica, ma anche la percezione intellettuale di quanto cambiano, di quanto cioè le società sono in divenire perpetuo, chi le vive nel quotidiano, perché le vive nel quotidiano, sempre che si interessi a quello che sta succedendo nelle trasformazioni della società, che non è scontato, ma diciamo, fermiamoci un momento agli intellettuali e ai politici, le percepisce, sì, forse, in che modo? Cioè, abbiamo percepito che cos'erano gli anni 70, nella loro sostanza di cambiamento, perché lì c'è un passaggio di epoca se lo guardiamo alla luce di oggi. Non è nemmeno di questo che io voglio parlare per riferirmi a Fabrizio, ma proprio a un discorso che c'è in tutto i libri di Fabrizio, che sono dei conti aperti che lui non riesce a chiudere, e sono i conti aperti dell'egemonia comunista. Allora, tutte le sue riflessioni, e sono riflessioni tutte condivisibili, di un partito socialista al cui interno non si riusciva a trovare quella stessa unità, quella stessa direzione, perché è un partito democratico, è un partito laico, è un partito cristiano, è un partito democratico, cioè è un partito pluralista al suo interno, come devono essere pluralista tutte le culture democratiche. Se noi oggi leggiamo le nostre preoccupazioni, che sono ovviamente per quanto si sta scatenando nel mondo, e le guardiamo però alla luce dell'Europa, che ho evocato come fonte di grandi studi, di tutte le discipline che riguardano i socialismi, naturalmente, e non solo, ovviamente non solo. Che cosa noi possiamo dire? Certo che le guerre stanno mettendo in crisi un mondo, e stanno mettendo in crisi un'Europa che miracolosamente non è un miracolo, perché lo dobbiamo ai padri antifascisti, compresi gli antifascisti della sinistra. Miracolosamente si era ricavata 80 anni di democrazia avanzata, cioè di una democrazia aperta al sociale, con un sistema economico bilanciato, lo chiamiamo laburismo capitalista, no? Questa è la definizione di Schumpeter, per cui è Schumpeter che ci parla di laburismo capitalista, e di welfare. welfare sociale, di crescita sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che è stato distrutto con un'altra rottura della continuità già preparata. Se noi, guardate, le rotture della continuità bisogna sempre misurarle sul divenire storico, no? È storica in divenire, le società sono in divenire, le società si trasformano, le società, non solo la società europea, le società mondiali, e che ci ha poi portato alla fine del bipolarismo che ci aveva realmente un po' chiuso gli occhi. Noi vivevamo in pace e il resto del mondo? Che cosa c'entra questo con il lavoro che sta facendo, che ha fatto Chiquito? Ovviamente è una cornice per lui indispensabile e la si vede bene. C'entra perché se noi guardiamo alla crisi oggi della democrazia, è una crisi molto pesante, perché è una crisi istituzionale ed è una crisi valoriale. Su questo non possiamo nasconderci dietro un dito. Crisi del liberalismo, crisi del socialismo, cioè di quelli che erano i pilastri della democrazia europea. Che cosa ci porta questo? Ci porta al fatto che siamo tutti preoccupati dicendo ecco, ci sono di nuovo i germi di addirittura del neonazismo. Il nazionalismo ritorna, il neonazismo ritorna. A mio avviso ritornano le ideologie totalizzanti che noi pensavamo fosse stata una stagione archiviata, sì, con qualche improvvisa fiammata, una fiammata ideologica improvvisa se noi guardiamo della destra e della sinistra, non sto mica solo parlando della sinistra. E allora dobbiamo vedere che cosa era impossibile per il Partito Socialista realizzare, che sarebbe quello che invece era il fine, ed è il fine anche del libro di Chiquito, che se lo chiede, se l'ho chiesto in tutti i libri. Ma perché? Sì, certo, pluralismo interno dei partiti che è connaturato a un socialismo democratico, pieno di voci, eccetera. Non è connaturato però al socialismo marxista. Cioè la conquista di un socialismo democratico è molto lenta. La fanno i sindacati soprattutto, attuando un riformismo istituzionale, no? A cui i partiti marxisti vanno dietro. Il dibattito all'interno dell'SPD è un dibattito ideologico, che ha portato poi a un socialismo democratico impostato su Kautsky, Bernstein, LaSalle, non ve li ho messi nemmeno in ordine di tempo. A parte il fatto che il Partito Socialista, anche turati da questo dibattito, mi pare un po' estraneo. Però questo non importa, perché poi ci sono tante altre apporti alla vita di un socialismo italiano che nasce come socialismo riformista, qui è una querela infinita ovviamente portata avanti da Vitarelli e da chi invece sostiene che il partito di Turati è già un partito democratico, ma queste sono veramente questioni arrotolate tra gli storici. Quello che io volevo dire è che cosa spezza la grande crescita delle socialdemocrazie in Europa? La rivoluzione russa. La rivoluzione russa nel 17 spezza le socialdemocrazie in Europa. Non ha successo. Se andiamo a vedere quello che succede in gran parte dei paesi europei avanzati e anche sulle basi che si danno, pensiamo alla Svezia, ma pensiamo anche a tutte, alla Gran Bretagna naturalmente, nel suo laburismo che non si spezza, c'è sempre stata una left, ma sono minoritari i partiti comunisti. E allora il problema è perché in Italia non sono minoritari, cioè lo erano nel 19 naturalmente, perché in Germania non sono più minoritari, quindi non possiamo dire il fascismo è il nazismo. E perché oggi è così importante capire? Vedete, oggi quello che noi vediamo è la ripresa degli estremismi, di tutti i tipi, veramente di tutti i tipi, sono quasi inconoscibili. Ma quello che io vedo spesso andando a presentazioni di libri, a incontri, magari faccio anche delle conferenze, perché mi piace e continuo a studiarla questa storia, è la continuità delle ideologie totalizzanti. C'è anche nella sinistra, sapete? Cioè, la sinistra ex comunista, pur passando tanti anni, soprattutto se guardiamo proprio il mondo, guardate che la crisi della democrazia è anche una crisi, secondo me, della cultura, del mondo a cui apparteniamo a questa tavola. Come si poteva vincere? L'ideologia totalitaria comunista prevale in Italia. Le ragioni le sappiamo praticamente tutti. È un paese molto più arretrato rispetto alla Germania, alla Francia, al Belgio, alla Gran Bretagna, a tutti gli altri. Non è, è una nazione molto, molto debole, lo sviluppo capitalista non aveva ancora cominciato a creare una vera società di massa. Il problema di nazionalizzare le masse era il problema che c'era sul tappeto nel 1943. Attenzione, l'accordo del CLN benedetto da Stalin nel 1944, famoso svolta di Salerno, è in un certo senso l'accordo fra le due maggiori forze al cui interno c'è di tutto, perché se non ci fosse stato De Gasperi sarebbe stato ben tutta un'altra storia. Quindi anche nel cattolicesimo, pur dove, che aveva già le sue basi di massa, no? La ricerca delle basi di massa per fortuna è stata diretta da un antifascista liberale, cioè De Gasperi. L'accordo c'è. Diciamo, la politicizzazione delle masse, la partitizzazione delle masse avviene nel 45, non dobbiamo aspettare la guerra fredda, avviene già nel 45. E avviene su basi di partiti già capaci di includere e di organizzare. Guardate che la potenza delle ideologie totalitarie è una potenza di religione laica. Nel momento accompagnata dall'organizzazione, come tutte le religioni. Se noi la guardiamo in questo modo, e io vi invito a guardarla in questo modo, perché anche il discorso rileggiamo la storia, disperatamente la nostra nuova classe dirigente, che ha delle origini tutte da scontare, perché non basta dirsi che siamo antinazisti, forse i conti con la guerra fascista ancora non li hanno fatti. Perché lì era nazismo, puro, e il nazismo è una delle ideologie totalizzanti, no? Che poi magari in altre forme si ripresenta. Non c'è bisogno di arrivare ai movimenti neonazisti in Svezia, in Norvegia, cioè la patria della democrazia sociale. È in crisi anche lì, Allora la forza della ideologia totalizzante più l'organizzazione, Fabrizio, non poteva prevalere, cioè non poteva prevalere il Partito Socialista. Io non riesco a dare, diciamo, la a parte che la storia non giudica, la storia cerca di capire, ma non li metto nel tribunale. Anche Nenni ha seguito la sua strada. Anche se ci fosse stata l'unificazione socialdemocratica, ma tu pensi veramente che era possibile bloccarla? Perché magari il centrosinistra poteva essere migliore di quello che è stato. Io considero che è stato veramente qualcosa di irripetibile nelle sue realizzazioni nella storia d'Italia. Guardate, ancora oggi si parla. Io seguo l'evoluzione di una storiografia che è stata egemonizzata. Perché l'egemonia comunista nella cultura non è solo lo spauracchio di Meloni. E certo quello che lei sta cercando di fare, di riscrivere la storia, appropriarsi di personaggi che non sono personaggi storici appartenenti alla storia democratica, loro, come loro intendono la democrazia, non ha senso. È proprio totalitario un sistema di questo genere. Cosa fanno le dittature totalitarie? Riscrivere la storia. Che cosa fa Putin? Riscrive la storia. Che cosa fa Trump? Sta riscrivendo una storia, tanto che ogni tanto gli dicono fermati, magari bisogna tornare alle origini. E le origini sono europee, perché l'origine, diciamo, ce la dimentichiamo, ma l'origine è Lafayette. Se non ci fosse Lafayette, e la rivoluzione americana è una rivoluzione di liberalismo fatta per l'indipendenza dei popoli coloniali. Noi dobbiamo ricordare tutti questi passaggi. Allora, sì, si poteva fare di più. Sì, ci poteva essere un Telemaco, ma guardate che poi l'Odissea finisce nell'Eneide. E l'Eneide significa un mondo nuovo. E allora quello che noi dobbiamo battere è ritrovare dei valori di liberalismo e di democrazia e di cattolicesimo, cioè di religione, perché di questo hanno paura le masse, non hanno certezze. Dobbiamo riuscire a dare delle certezze. Se no, non è che la religione può essere molto oppressiva se è teocrazia. E che cosa sono le teocrazie? Io non sfido certo Acquaviva su questo terreno, però le teocrazie sono dei totalitarismi. Le regole non sono più quelle dello Stato di diritto. E è inutile continuare a cercare di cambiare la Costituzione. Ma adesso non voglio entrare ovviamente nel dibattito di oggi, ma per dire a Fabrizio, sì, tu hai ragione, si dividevano, hanno cercato di fare di tutto, però sai, la storia ha anche ragione, e quindi non dico che bisogna cercare le ragioni per non sbagliare di nuovo. Se i giovani, certo non noi Fabrizio, ma se i giovani nel mondo nuovo vogliono realmente ricostruire un'Europa democratica in pericolo, siamo diventati praticamente uno dei pochissimi realtà societarie, statali, che in un mondo che è un mondo dittatoriale, più o meno, autocratico, repressivo, come si chiamano le nuove democrature. Ecco, ci dice tutto però questo termine. Allora, se vogliamo realmente ricostruire il socialismo, che è uno dei valori fondanti dell'Europa, l'Europa nasce su due cose, sul liberalismo e sul socialismo, perché questa è la rivoluzione francese che noi prendiamo sempre come data di nascita. Allora dobbiamo creare veramente una lotta spietata ai totalitarismi. Non ci sono giustificazioni, non c'è un riformismo, non è solo perché ci sono le crisi economiche ci sono, ci saranno sempre state, ci sono sempre state e ci saranno. È la paura e la mancanza di un futuro. Questo dovrebbe fare una classe dirigente socialista. Grazie.
0: Grazie. Michele Marti.
2: Bene, grazie intanto, grazie per l'invito, grazie a Gennaro Acquaviva e grazie a Fabrizio Cichito per questo volume di così grande interesse. Io dirò, diciamo così, due cose brevi introduttive e poi toccherò 5-6 punti del volume, magari anche insomma sollevando qualche, spero, domanda per l'autore, che ha già scritto molto, però credo abbia anche tante altre cose da dire. Dicevo, due premesse in apertura. Allora, la prima in parte l'ha già toccata Cesare Pinelli quando ha riflettuto sul titolo. Allora, questa Odissea socialista è un viaggio che Fabrizio Cichito insomma ricostruisce e che va ben oltre il, diciamo così, comincia prima di questo 2 giugno 46 e però si conclude dal suo punto di vista con la morte di Craxi. Quindi questa è una questione, credo, diciamo così, noi storici diciamo di periodizzazione o metodologica interessante. È una forte tesi, il socialismo italiano dal punto di vista di Cichito finisce con la morte di Craxi, e questo è strettamente legato anche al fatto che mi pare che Craxi in realtà sia il grande protagonista di questo volume. Ho fatto i conti, diciamo, da pagina 155 quando appare fino alla pagina 391, 240 pagine del volume vedono Craxi come protagonista. Quindi, diciamo, c'è una vera epoca Craxi dentro a questo socialismo. L'altro elemento sempre metodologico è il volume, è un libro che potremmo definire una volta, insomma si definiva anche per certi aspetti un libro militante, senza ombra di dubbio, perché Fabrizio Cichito è anche un protagonista di parte, di una parte consistente di questa storia, ma d'altra parte ha perfettamente ragione Simona Colarissi quando dice che è però anche il libro di un osservatore che in realtà ha l'approccio dello storico di professione. E Fabrizio Cichito questo, mi preme ricordarlo, ce l'aveva già mostrato in tutta una serie di altri volumi. Io ricordo all'inizio della mia tesi di dottorato, lavorando sul centro-sinistra, sull'apertura a sinistra, sui cattolici e l'apertura a sinistra, ero partito tra gli altri libri dalla sua storia del centro-sinistra in Italia, che è un libro, se non ricordo, della metà degli anni 90, che è un libro di storia a tutti gli effetti, ma peraltro per arrivare a testi più recenti, il suo volume, la sua storia di Forza Italia, è il primo tentativo di approcciare il partito, insomma la nascita del movimento e poi i partiti di Forza Italia da un punto di vista storico. Quindi un libro che è allo stesso modo militante, ma mi viene da dire davvero di uno storico di professione. L'altra considerazione, diciamo così, introduttiva, ci porta lontano, vi sembrerà che vada lontano un secondo, ma vedrete insomma che spero nella conclusione di chiudere il cerchio. Tra una ventina di giorni circa entreranno al Pantheon le ceneri, i resti di Mark Bloch, adottando il precisamente il 23 giugno prossimo, ad 82 anni dalla esecuzione da parte della Gestapo. Insomma, non voglio dilungarmi su chi sia stato Mark Bloch, fondatore delle Annal, autore di opere fondamentali come tra l'altro Apologia della storia, L'étrange défaite, il volume che spiega la sconfitta francese del 40, ma allo stesso tempo anche ufficiale pluridecorato della Grande Guerra, resistente a Vichy e al nazismo. Perché cito Mark Bloch? Perché prendo due sue considerazioni sulla storia. Bloch ha scritto: La storia è la scienza degli uomini nel tempo. E poi ha anche scritto: l'incomprensione del presente nasce fatalmente dall'ignoranza del passato. Ecco, io credo che il volume di Cicchito sia proprio un contributo che si muove lungo queste due asse, cioè cercare di fare la storia degli uomini del socialismo nel loro tempo e poi provare a gettare un po' di luce anche nel presente così confuso, e insomma nelle considerazioni finali vediamo poi di ritornare su questo punto. Se questo è diciamo così il quadro introduttivo, io entrerò in alcuni punti specifici. Lo dico subito, insomma, sia per mia formazione tutto, mi concentrerò soprattutto sulla parte dedicata a Craxi, anche perché peraltro dell'altra parte si è già abbondantemente toccata. Allora, il primo passaggio sul quale si sofferma Cicchito e che mi pare particolarmente interessante è su Craxi e il caso Moro. Allora, è nota evidentemente la posizione del Partito Socialista sulla vicenda di Aldo Moro. Dov'è che a mio parere è di estremo interesse il volume di Cicchito? Perché Cicchito insiste in maniera anche molto, per certi aspetti, puntuta e polemica, ma anche molto documentata, nel sottolineare quanto vi fosse di politico nella scelta di non trattare l'idea contro la quale il Partito Socialista e pochi altri, e in particolare Craxi e pochi altri, si scagliano e cercano di scardinare. Parla di un'eccezionale fermezza che non era stata, dice Cicchito, dimostrata né prima né peraltro dopo. Quindi già questo mi sembra una posizione, ma l'altra lettura credo molto interessante che porta Cicchito di questo evento, al di là del fatto che naturalmente, ma questo è un elemento abbastanza assodato, Cicchito insiste sul fatto che l'affermarsi della leadership di Craxi vede in quel passaggio un primo, diciamo così, gradino fondamentale. Dicevo però, dove forse è ancora più innovativo è in questo parallelo che Cicchito fa tra Moro e Craxi. Dice: Moro e Craxi, da prospettive completamente differenti, da formazioni, credo che possano essere considerati due personaggi agli antipodi per certi aspetti, in realtà sono due grandi emarginati ed espulsi dall'establishment nazionale. Ecco, questa idea che in fondo né Moro né Craxi al 100% siano riusciti a scardinare dei meccanismi di potere che volevano scardinare, la trovo una considerazione e una lettura molto interessante, anche con una certa novità storiografica. Il secondo punto che voglio toccare è quello che possiamo definire dell'operazione Vangelo socialista, quello che ci porta peraltro dentro al tema della sfida al PC, perché in fondo con quell'operazione, ricordiamo, insomma non serve ricordarlo, in questa sala, Pellicani, Craxi, siamo alla fine dell'agosto direi del 1978, l'importanza tra l'altro, giustamente a mio parere Cicchito, e questo ci fa riflettere sull'assenza oggi di cultura politica nelle classi dirigenti che abbiamo, la scelta diciamo intelligentissima di Craxi di mettere la sua firma accanto ad un saggio che, dice giustamente Cicchito, se fosse stato pubblicato probabilmente a firma Pellicani sarebbe stato un bel esercizio di stile di un intellettuale prestigioso, ma non avrebbe avuto quel peso. Allora, perché quel passaggio è fondamentale? Perché con l'articolo, che cos'è che fa Craxi, che cos'è che fanno Craxi e Pellicani? Beh, mette in contrapposizione diretta, netta, il socialismo liberale da un lato e il totalitarismo leninista dall'altro. Ma più ancora di questo elemento, ciò che a mio parere giustamente sottolinea Cicchito è la reazione che arriva a questa sfida dal Partito Comunista, e tra un attimo ci ritorno, ma non solo dal Partito Comunista, diciamo così, da un lo possiamo chiamare establishment editorial culturale. Cicchito cita un
3: cita un interessantissimo editoriale di Scalfari, praticamente credo 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, nella quale in realtà Scalfari, con una sorta di anatema mascherato, dice: Craxi ha fondato un grande partito liberalista. Stava cominciando, diciamo così, la demolizione culturale dell'operazione craxiana, perché un partito liberalista significava squalificare quella operazione. Dicevo, poi c'è la reazione comunista, anche qua c'è un bel, non voglio diciamo così dilungarmi troppo, però c'è una bella interpretazione, a mio parere, di Cichito, perché dice Cichito che il Berlinguer sfidato si arrocca. Ed è oggettivo questo. Allora, ci sono anche tutta una serie di altre ragioni che portano alla fine della solidarietà nazionale e all'uscita dal Partito Comunista, diciamo così, possiamo dire dall'area di governo. Però non a caso la rottura, ad esempio, sul sistema monetario europeo arriva proprio all'indomani di quel passaggio. E dove si arrocca il Partito Comunista? Beh, si arrocca con anche quella che viene definita con questa immagine poi la cosiddetta seconda svolta di Salerno, per paragonare, insomma, l'intervento che farà a Salerno, appunto, Berlinguer, accostarlo a quello di Togliattiana memoria. Dicevo, dove si arrocca? Beh, si arrocca sulla questione morale, si arrocca sul governo degli onesti, e qui si apre una parentesi che, mi permetto di dire, non abbiamo ancora chiuso. Mi sembra che il tema del governo degli onesti, della via giudiziaria al socialismo, dice Cichito, è poi, con parole anche molto dure, parla Cichito di veleno del giustizialismo, dell'anticasta, direi che non è stato ancora chiuso. Un terzo punto, la nota e più volte citata conferenza programmatica di Rimini. Perché però la cito? Siamo nel marzo-aprile dell'82, c'è una bellissima immagine di Cichito che dice: Martelli fa un discorso tra Rawls e Delors, ed è effettivamente questo, perché da un lato c'erano i diritti e dall'altro c'era anche il portato deloriano dalla tradizione, diciamo così, di un certo tipo di cattolicesimo sociale, di sindacalismo, che poi era andato nel contesto francese, va verso il socialismo. Però io voglio soffermarmi su quella, la famosa alleanza tra il merito e il bisogno, e sottolineare quanto in realtà quel discorso di Rimini e tutta quella conferenza programmatica, perché non c'è solo discorso di Martelli, in realtà sono una risposta italiana ad un'evoluzione che era in atto a livello europeo. Cioè, i meriti, tenere insieme i meriti e il bisogno, è la risposta italiana al neoliberalismo, cioè è la risposta italiana a quello che stava avvenendo con il thatcherismo, con il reganismo. Non dimentichiamo, mettiamo altri 2 o 3 eventi lì accanto a quella primavera dell'82. Un anno dopo, ma già era iniziato il percorso, François Mitterrand farà la svolta cosiddetta del rigore del 1983, cioè abbandonerà i temi delle nazionalizzazioni, di tutto ciò che l'aveva portato alla vittoria del 1981. González nel dicembre dell'82 diventerà il primo ministro spagnolo e resterà primo ministro dall'82, direi, al 96, se non ricordo male. In Germania succederà qualcosa pochi mesi dopo, succederà qualcosa di particolare, nel senso che con la sfiducia costruttiva arriverà alla guida Helmut Kohl. Diciamo così, quella conferenza programmatica davvero andrebbe e va inserita in una dimensione europea. Però qui poi si collega all'altro punto che voglio toccare. Da un punto di vista, e peraltro Pinelli ha già fatto alcuni riferimenti, da un punto di vista sociopolitico, diciamo così, il Partito Socialista dell'82-83 si presenta come: noi siamo i portatori di un pluriclassismo dinamico che va al di là dell'interclassismo della DC e del classismo di matrice operaista del Partito Comunista, peraltro il Partito Comunista che si è, come abbiamo detto, richiuso nella questione morale. Però qui la domanda chiave è: perché non sfonda elettoralmente? Cioè, questo è un punto credo fondamentale, al quale in parte ha risposto naturalmente Simona Colarizzi, però è una dimensione questa dirimente. Il miglioramento che il Partito Socialista ottiene dopo 4 anni di governo, cioè alle elezioni del 1987, il 14,3% dopo 4 anni di governo e anche di iniziative di spessore, sia da un punto di vista diciamo così della politica interna che della politica estera, è sicuramente un elemento da non trascurare, ma non è uno sfondamento elettorale. Ritorniamo in Francia. In fondo uno dei grandi miti di Craxi è stato sicuramente François Mitterrand, ciò che Mitterrand era riuscito a fare. François Mitterrand, dopo torniamo anche sul, spesso questo viene ascritto ad un sistema politico istituzionale differente, quello francese. È vero solo in parte, a mio parere. In parte è vero, ma non è tutto lì. Però tornando a quel François Mitterrand e il suo Partito Socialista che si è rifondato tra il 69 e il 71, al quale Mitterrand ha preso la guida ufficialmente nel 71, già nel 78 supera i comunisti. Alle legislative del 1978 il Partito Socialista supera in termini di seggi l'Assemblea Nazionale del 78, il primo gruppo dei partiti di sinistra è quello dei socialisti. E ripeto, c'è sicuramente una dimensione strutturale, quindi anche di funzionamento della legge elettorale. Oggi spesso si parla di legge elettorale, è quella legge elettorale a doppio turno con soglia alta su circoscrizioni uninominali ha un peso all'interno dello scontro tra le sinistre, ma non so se è solo questo. Ultime due questioni e poi concludo. Una è la questione della riforma. Quando abbiamo curato con Acquaviva il volume su democristiani, cattolici e chiesa al tempo di Craxi, abbiamo anche riflettuto sul tema della cosiddetta grande riforma. Nel volume Cicchito fa un riferimento alla biografia, direi, di Massimo Pini di Craxi e anche alle recenti memorie di Stefania Craxi, dove si parla di questa proposta che sarebbe arrivata a Craxi da parte di Cuccia, una svolta neogollista di stampo presidenzialista che Craxi rifiuta. E qui c'è un tema chiave, cioè mi pare che sul tema della riforma, e questo arriva dalle pagine di Mondo Operaio del 77-78, dalle varie proposte di Giuliano Amato, è un tema chiave, mi sembra che sia un tema che, poi magari Cicchito ci dirà la sua, che caratterizza un po' una schizofrenia da parte del Partito Socialista di Craxi su questo tema, perché da un lato sembra che Craxi non creda, diciamo così, nell'ingegneria costituzionale. Fin dai lavori proprio di Mondo Operaio degli anni 70 sembra che questo venga più utilizzato, diciamo così, come una bandiera, ma che concretamente poi Craxi non vada dietro a questo desiderio. E quindi perché questo? E dall'altra parte la schizofrenia è un po' in quel discorso: noi siamo i portatori del pluriclassismo dinamico, cioè dicendo quasi inevitabilmente vinceremo noi, perché in realtà rappresentiamo meglio le istanze del paese in cambiamento. Cioè l'evoluzione del paese noi la sappiamo interpretare meglio degli altri, quindi tutto sommato non serve fare questa grande riforma. In fondo non serve la riforma istituzionale per riuscire ad arrivare ad avere quello sfondamento, quella maggioranza per poter andare a governare. Tutto questo però contrasta, ecco perché schizofrenia, contrasta su dove stanno andando, dove sta andando il paese. Stanno comparendo le leghe, ad esempio, in Nord Italia. Il Partito Socialista perde voti al Nord e ne acquisisce al Sud, che è la parte, diciamo così, senza nulla togliere, che però è oggettivamente la parte meno dinamica del paese, in particolare in questi anni 80-90. Vado davvero a concludere. Una penultima cosa è questa tesi forte che col quale Cicchito conclude il suo volume, cioè dice fondamentalmente: crollato il comunismo, passato, diciamo così, passate le forche caudine di Maastricht, quindi entrati verso quella che poi sarà la moneta, la moneta comune, la Repubblica dei partiti non serve più. Quindi in fondo lui parla, dice esplicitamente, grandi gruppi finanziari

0: in fondo anche se Craxi aveva lavorato per scardinare parte delle dinamiche connesse alla Repubblica dei Partiti, cioè il bipartitismo imperfetto, aveva lavorato per mettersi dentro a questo bipartitismo imperfetto, in fondo l'ondata che porta via la Repubblica dei Partiti porta via anche il PSI. È una tesi forte, è una tesi che poi magari ne discuteremo, ha una sua anche ha un suo sostegno storiografico in tutta una storiografia di taglio internazionalista, penso agli studi di Varsori per certi aspetti, che dice in fondo finisce la Repubblica della Guerra Fredda e di conseguenza finisce anche la Repubblica dei Partiti. È comunque una tesi rilevante. Ultimo punto e ho finito, e così ritorniamo credo a quel Mark Bloch che ci aveva detto, ricorderete, all'inizio: la storia e la scienza degli uomini del tempo e l'incomprensione del presente nasce fatalmente dall'ignoranza del passato. Nell'ultimissime pagine Cichito cita alcuni scritti di Craxi sui quali insomma Andrea Spiri ci ha regalato volumi di grandissimo interesse, e tra questi scritti dice: per una volta non lasceremo fare la storia ai vincitori, non gli consentirò di scrivere la storia dei vincitori. E giustamente Cichito dice, citando il lungo elenco dei lavori seri e documentati ai quali faceva riferimento anche Simona Colaristi, che così non è andata. Io credo che la storia la facciano i vincitori sia un po' uno slogan, perché in realtà la storia, se ci sono dei bravi storici, la fanno i bravi storici e non diciamo non i vincitori. Poi è vero, non so come dire, magari la fine, la storia sulla fine delle guerre magari la scrivono i vincitori, ma la storia, ripeto, se ci sono i bravi storici la fanno gli storici. Però qual è il punto che volevo toccare? Che in realtà nel paese, se guardiamo, e qui credo insomma di ricollegarmi anche con quello che diceva Pinelli in maniera però un po' forse più pessimistica, e sono più dell'idea che dice Cichito. In realtà è vero che la storia del socialismo nel paese, nel Novecento, nella Repubblica, può godere di tutta questa serie di lavori e di documentazioni, però nel paese oggi una cultura politica sociale riformista manca clamorosamente, è clamorosamente assente, ed è clamorosamente assente in particolare proprio laddove dovrebbe stare questa storia, cioè nello spazio della sinistra riformista, e non c'è. Il mestiere dello storico e l'inutilità della storia ci riportano a Mark Bloch. Io spero proprio di no, cioè spero che si possa dire che la storia del socialismo, anche Cichito ha dato un contributo forte a scriverla. Passare però dal fare la storia a far vivere una cultura politica sociale riformista è altra cosa, a maggior ragione, come diceva Simona Colaristi, in un contesto soprattutto del post 45, in realtà dominato da una cultura politica che di social riformismo aveva poco, che era quella proprio del Partito Comunista Italiano. Grazie.
1: Allora, Andrea Spiri.
2: Grazie. Non è mai semplice prendere la parola per ultimo, soprattutto dopo che prima il professor Pinelli, poi Simona Colaristi e Michele Marchi hanno praticamente già detto tutto. Ringrazio anch'io la Fondazione Socialismo, Gennaro Acquaviva e Mondo Peraio, e naturalmente ringrazio Fabrizio Cichito. Io proverò ad articolare qualche pensiero innanzitutto sul libro, e parto dicendo subito che questo libro non racconta soltanto la storia di un partito. Questo libro è una lunga interrogazione sulla Repubblica Italiana, sulle sue occasioni mancate, sulle sue culture politiche, sui suoi equilibri internazionali, sulle sue fratture ideologiche e infine sulla

0: sulla sua crisi sistemica. Lo hanno già detto i relatori che mi hanno preceduto, il titolo è molto impegnativo perché parlare di Odissea significa evocare sicuramente un viaggio lungo, un viaggio tormentato, fatto di approdi provvisori, di naufragi, di ritorni, di illusioni e di sconfitte, ma significa anche collocare la storia socialista dentro una dimensione, oserei dire, quasi tragica, non la semplice cronaca di un'organizzazione politica, non la storia amministrativa di un partito, bensì la parabola di una cultura che ha attraversato il Novecento italiano cercando più volte di darsi una funzione nazionale e non riuscendo quasi mai a stabilizzarla pienamente. Quella di Cicchitto, quella di Fabrizio, non è una ricostruzione neutra, non è una ricostruzione distaccata, siamo davanti, io credo, ad un'opera interpretativa, polemica, memoriale, nella quale la storia del socialismo viene letta attraverso alcuni nuclei problematici molto netti. Il suicidio, Cicchitto parla di suicidio socialista del secondo dopoguerra, la glaciazione stalinista del PSI fino al 1956, poi la faticosa conquista dell'autonomia, l'ambivalenza del centrosinistra, la centralità di una personalità come quella di Bettino Craxi, la crisi del 1992-1994 interpretata come un attacco concentrico contro il PSI e infine la sopravvivenza della cultura socialista dopo la fine del partito. Lo hanno già detto sia Simona Colarizzi sia Michele Marchi, Fabrizio Cicchitto non scrive da storico esterno al proprio oggetto di indagine, scrive da protagonista, scrive da testimone, da uomo che ha attraversato direttamente una parte essenziale di quella vicenda. Più volte ho detto che Fabrizio Cicchitto quella storia l'ha vissuta da dentro, no? A me piace dire con la dedizione del militante e con la lucidità dell'intellettuale. Per questo il libro di Fabrizio non va letto come una monografia fredda, ma come una grande memoria politica argomentata. E le memorie politiche, quando sono memorie politiche serie, non sono mai soltanto ricordi, sono battaglie interpretative, perché selezionano, perché giudicano, perché ordinano, perché assolvono, perché accusano, perché costruiscono genealogie e rivendicano eredità. E dunque un punto che mi preme sottolineare, il punto non è chiedersi se Fabrizio Cicchitto sia neutrale, perché Fabrizio Cicchitto non lo è e non pretende davvero di esserlo. Il punto è chiedersi se la sua parzialità sia storiograficamente feconda. E a mio avviso lo è. Perché? Perché costringe a riaprire questioni che la memoria pubblica italiana ha spesso semplificato. Ad esempio il rapporto tra comunismo e socialismo, la differenza tra riformismo e massimalismo, il nodo del finanziamento della politica, il ruolo della magistratura nella crisi della cosiddetta Prima Repubblica, la funzione nazionale della leadership craxiana, il destino di una cultura socialista senza più il suo partito storico. Su tutti questi nodi argomentativi e interpretativi, l'opera di Fabrizio Cicchitto appunto è uno stimolo costante a interrogarsi. Il primo nodo del libro è il dopoguerra. Cicchitto attribuisce al biennio 1946-1948 una funzione fondativa, è stato ricordato, il PSI il 2 giugno del 1946 ottiene quel risultato straordinario alle elezioni per l'Assemblea Costituente, il 20,7%, superando il PC, e Cicchitto interpreta quel risultato certamente non come un accidente elettorale, ma come la riemersione appunto di una civiltà socialista profonda, sopravvissuta al fascismo nella società italiana, nelle culture locali, nella memoria delle leghe, delle cooperative, del movimento operaio, delle amministrazioni socialiste, delle tradizioni familiari e territoriali. E qui si trova una delle tesi più forti del volume. Il PSI non fu sconfitto perché privo di radicamento. Al contrario, proprio il risultato del 1946 ci dice che quel partito socialista italiano disponeva ancora di una domanda sociale autonoma, distinta sia dal cattolicesimo politico sia dal comunismo. Il problema è che il gruppo dirigente socialista non seppe interpretare quella domanda. Nenni, Morandi, Basso, Saragat, pur nella loro diversità e nella loro grandezza, non riuscirono a trasformare quel capitale politico in una strategia autonoma di lungo periodo. Di qui quindi il suicidio dei socialisti di cui parla Cicchitto. Suicidio dei socialisti, un'espressione sicuramente dura, ma centrale per capire appunto il significato profondo del volume. Secondo Cicchitto, il PSI avrebbe avuto nel 1946 la possibilità di diventare il grande partito della sinistra democratica in Italia, alternativo alla Democrazia Cristiana, ma non certo subalterno al comunismo. Invece si produsse una doppia subalternità. Da una parte Nenni e Morandi spinsero il PSI verso il frontismo e verso una subordinazione sempre più marcata al PC e all'Unione Sovietica, dall'altro lato però Saragat, con la scissione, costruì una socialdemocrazia destinata a collocarsi stabilmente nell'orbita democristiana e atlantica, ma senza la forza per rappresentare da sola la tradizione socialista. Io credo che questo sia un passaggio decisivo, perché Cicchitto non interpreta la storia socialista come una fatalità. Cicchitto non dice il PSI era inevitabilmente condannato ad essere un partito medio. Cicchitto piuttosto dice il PSI divenne un partito medio perché mancò l'occasione storica del 1946. La sconfitta in sostanza non viene iscritta, non fu iscritta nel destino, fu prodotta da scelte politiche, da errori di valutazione, da rigidità ideologiche, da personalismi, da incapacità di leggere la società italiana reale. Il secondo nodo problematico, il secondo grande nodo è il rapporto con il comunismo, di cui già parlava Simona Colarizzi. Per Cicchitto la subalternità al Partito Comunista non fu soltanto una questione tattica, fu una subordinazione politica, fu una subordinazione ideologica, culturale, organizzativa, addirittura psicologica. La fase che egli definisce glaciazione stalinista del PSI fino al 1956 è descritta come una vera perdita di autonomia, non semplicemente un'alleanza a sinistra, ma una compressione della specificità socialista dentro un universo ideologico dominato dal mito sovietico, dal leninismo, dalla disciplina del fronte, dalla convinzione in sostanza che il Partito Comunista rappresentasse comunque il soggetto più solido del movimento operaio italiano. E naturalmente da questo punto di vista poi il 1956 rappresenta nel libro, assume nel libro una valenza decisiva, un significato di svolta. Il 20° congresso del CUS, la denuncia dei crimini di Stalin, soprattutto, sottolinea bene Cicchitto questo aspetto, l'invasione sovietica dell'Ungheria, costringono Nenni a rompere con Togliatti e a rilanciare l'autonomia socialista. E attenzione, questo è un altro elemento che Cicchitto sottolinea assai bene: non si tratta soltanto di una correzione di linea, ma di una trasformazione della grammatica politica. Dopo il 1956, in sostanza, l'autonomia socialista non è più un residuo saragattiano, non è più una deviazione socialdemocratica, ma diventa una necessità storica. E tuttavia Cicchitto, anche in questo caso, in questo senso, non indulge in una lettura edificante. Cioè lui dice che l'autonomia non nasce pura, l'autonomia non nasce risolta, l'autonomia non nasce senza contraddizioni. L'autonomia deve fare i conti con anni di frontismo, con anni di conformismo, l'autonomia deve fare i conti con apparati che si sono appunto formati nella cultura frontista, l'autonomia deve fare i conti con la diffidenza di una parte del mondo socialista verso la socialdemocrazia europea, l'autonomia deve fare i conti con la forza ancora assai forte, preponderante del Partito Comunista e con la centralità della Democrazia Cristiana nel sistema politico. In sostanza, l'autonomia è una conquista faticosa e non certo una semplice proclamazione. È qui che entra in gioco, ed è una parte a mio giudizio molto, molto bella, e qui entra in gioco la figura di Riccardo Lombardi. Nel libro Lombardi non è soltanto il leader della sinistra socialista, Lombardi è la figura che incarna una concezione alta, esigente, quasi drammatica del riformismo. Per Lombardi riformismo, ci spiega Cicchitto, non significa semplice amministrazione dell'esistente, significa trasformazione strutturale della società attraverso strumenti democratici. Lombardi diffida tanto del massimalismo inconcludente quanto del governismo privo di contenuto. Il problema però è uno, ed è davvero un problema complesso: come si entra al governo senza essere assorbiti dal sistema che si vorrebbe cambiare? Questa domanda attraversa nelle pagine del volume di Cicchitto tutta la stagione del centrosinistra. Il PSI, anch'io concordo sul fatto che quella fu una delle stagioni più propositive e più feconde della storia repubblicana. Il PSI entra nell'area di governo per realizzare le riforme, no? Dalla scuola, dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica, dai diritti sociali. Però l'esperienza del centrosinistra mostra fin da subito la propria ambivalenza. Da un lato rappresenta la scelta più importante compiuta dal socialismo italiano dopo la rottura del frontismo, dall'altro però produce frustrazioni, arretramenti, compromessi, divisioni interne, e anche questa pagina delle divisioni interne al Partito Socialista in questa stagione viene ricostruita da Fabrizio Cicchitto veramente bene. Il centro-sinistra in sostanza è insieme una conquista e una delusione. Fabrizio coglie bene questo nodo. Il PSI, dice, può incidere solo se governa, ma governare significa entrare in un sistema di vincoli che riduce la portata trasformativa delle riforme. Il socialismo italiano vive dunque una tensione costitutiva: quando resta fuori dal governo conserva la sua radicalità ma rischia l'irrilevanza, al contrario quando entra nel governo acquista potere ma rischia l'integrazione subalterna. E naturalmente Riccardo Lombardi vede con lucidità questo rischio. Lombardi vede con lucidità questo rischio, Nenni dal canto suo cerca di governarlo, Craxi più tardi proverà a scioglierlo con una strategia diversa, non più il riformismo come pressione critica sul centrosinistra, ma il socialismo come forza autonoma di governo e di leadership. Lo diceva prima di me Michele Marchi, la parte craxiana è la parte e il cuore politico ed emotivo del libro di Fabrizio Cicchitto, non perché Cicchitto riduca tutta la storia socialista a Craxi, ma perché vede in Craxi il punto in cui la lunga ricerca dell'autonomia socialista raggiunge la sua forma più compiuta. Perché? Perché Craxi non eredita semplicemente la tradizione autonomista. Craxi radicalizza quella tradizione autonomista. L'autonomia non è più solo autonomia dal PC. Autonomia diventa autonomia culturale, istituzionale, geopolitica, comunicativa e soprattutto finanziaria. Il PSI non vuole più essere il partito medio fra DC e PC di cui parlava Norberto Bobbio, il PSI non vuole più essere il correttivo riformista della sinistra comunista, il PSI con Craxi vuole diventare il soggetto capace di rompere gli equilibri bloccati della Repubblica. E la leadership craxiana, io credo, vada letta dentro questa ambizione, cioè Craxi comprende che il problema socialista non è soltanto un problema elettorale. Il PSI non può limitarsi ad aumentare semplicemente il proprio consenso elettorale di qualche punto percentuale. Il PSI deve ridefinire la propria funzione, deve diventare il perno di una modernizzazione politica. Ed è qui che il libro di Cicchitto assume una tonalità più esplicitamente rivendicativa, perché Cicchitto insiste su tutti i vari passaggi che denotano, che segnano la statura nazionale di Craxi: il nuovo riformismo socialista, il confronto con il conservatorismo di Enrico Berlinguer, la battaglia sulla scala mobile, la revisione del concordato, Sigonella, la politica mediterranea, la capacità del leader socialista di collocare l'Italia dentro l'Alleanza Atlantica senza rinunciare a definire dei margini di iniziativa autonoma. Però qui poi io credo che comincino gli altri problemi. Altri problemi già sollevati da Michele Marchi, nel senso che la forza del craxismo fu anche il luogo della sua vulnerabilità. La centralità della leadership, la costruzione di un partito fortemente personalizzato, il rapporto con il sistema di finanziamento politico, la presenza nel cuore dei meccanismi della Prima Repubblica, la difficoltà, lo anticipava Michele, la difficoltà di trasformare, di tradurre il prestigio dell'esperienza di governo in uno sfondamento elettorale stabile. Tutti questi elementi aprono una questione critica. Dopo il governo Craxi, infatti, le elezioni del 1987 segnano certamente un passo in avanti con il 14,3% dei consensi elettorali, ma non producono il salto di scala sperato. Questo è il punto essenziale, cioè il craxismo riesce a conquistare centralità politica, è riuscito a conquistare centralità politica più di quanto sia riuscito a conquistare egemonia sociale, e questo è un interrogativo che io credo rimanga aperto. Craxi diventa un leader nazionale, ma il PSI resta elettoralmente inferiore alla sua funzione sistemica. Qui si consuma una delle contraddizioni più profonde dell'intera vicenda socialista, perché il partito ha dimostrato in questi anni di avere idee, di avere classe dirigente, di avere classe dirigente di spessore, di avere capacità e cultura di governo, di avere influenza culturale, ma non riesce mai a trasformarsi in un grande partito popolare di massa dopo l'occasione mancata del 1946. Da ultimo la crisi del 1992-1994, che rappresenta il punto di precipitazione di più processi. Faccio fatica ad inquadrare quella crisi sistemica del 92-94 soltanto leggendola nella logica di uno scontro tra politica e magistratura, perché io credo che quella crisi sistemica vada inserita in un contesto internazionale più ampio, ed è il contesto internazionale di cui parlava Simona Colarizzi che porta alla crisi alla fine della guerra fredda. La fine della guerra fredda cambia il gioco. La fine della guerra fredda significa in sostanza perdita di importanza geostrategica dell'Italia nel quadro di un processo di irrilevanza dell'Europa nel suo complesso. Naturalmente sulla ridefinizione dei pilastri internazionali si inseriscono tutti gli altri processi, quindi fine del finanziamento pubblico e occulto della politica, pressione mediatica, delegittimazione dell'intera classe dirigente, trasformazione appunto del rapporto fra magistratura e politica. Le inchieste sulla corruzione politico-amministrativa non sono certo una novità di quel 1992-1993, basterebbe, per non tornare molto indietro nel tempo, a riferirsi allo scandalo Lockheed, no? E a quel vibrante, per esempio, discorso che Aldo Moro fece in Parlamento: non ci faremo processare nelle piazze. Il punto di domanda è: cosa cambia, qual è la differenza tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 90? La tesi di Cecchitto naturalmente è netta. È una tesi che può non essere condivisa in ogni sua formulazione, però è una tesi che ha il merito di costringerci ad una domanda scomoda: perché il Partito Socialista Italiano fu distrutto politicamente più di altri soggetti che avevano partecipato allo stesso sistema di finanziamento irregolare della politica? Perché, altra domanda, perché la memoria pubblica della Prima Repubblica si è concentrata così fortemente su Craxi, facendo spesso di lui il simbolo quasi esclusivo della degenerazione partitocratica? E perché, ulteriore domanda, perché la cultura socialista dopo il 1994 non è riuscita a ricostruire una casa politica autonoma? La conclusione del libro di Fabrizio è altrettanto netta: il PSI, quello vero, è finito è finito con Craxi. È una formula che può apparire drastica, persino identitaria, però è una formula che va compresa, io credo, nel suo significato storico-politico. Fabrizio non dice soltanto che Craxi fu l'ultimo leader del PSI. Fabrizio dice che con Craxi finisce una certa idea di socialismo italiano, autonoma, nazionale, laica, riformista, conflittuale verso il comunismo, non subalterna alla Democrazia Cristiana, capace di misurarsi con il governo e con la politica internazionale. Dopo Craxi, secondo questa lettura, sopravvivono soltanto frammenti, biografie, culture, ma non più un soggetto politico unitario. Ed è proprio qui, io credo, che il libro ci parla del presente, perché molte delle questioni che pone non sono affatto scomparse. Sono scomparsi il PSI storico, sono scomparsi i suoi simboli, sono scomparse le sue correnti, ma non sono scomparsi i problemi che esso aveva tentato di affrontare. E senza dilungarmi, alcuni nodi che pongo all'attenzione anche di Fabrizio e di Gennaro Acquaviva. Tra questi nodi, ad esempio, che cosa significa oggi riformismo? Riformismo è semplice moderazione e gestione dell'esistente, compatibilità finanziaria, linguaggio rassicurante, oppure è ancora capacità di trasformare la società dentro la democrazia? Che cosa significa autonomia della politica? Un concetto su questo la mia tesi interpretativa diverge da quella di Fabrizio Cecchitto e di molti altri esponenti della vecchia classe dirigente socialista. Autonomia della politica, basterebbe rileggere gli ultimi discorsi che Craxi pronuncia in Parlamento, penso ad esempio al discorso del 3 luglio 1992, no? Il discorso di fiducia al governo Amato, il discorso che poi passa alla storia come il discorso della chiamata in correità. Basterebbe leggere quel discorso per comprendere che tutto è tranne una chiamata in correità. Quello è l'ultimo tentativo nella sede istituzionale propria di rivendicare il principio dell'autonomia della politica. Autonomia della politica significa difesa corporativa della classe dirigente o capacità delle istituzioni rappresentative di non essere travolte da poteri esterni, siano essi economici, giudiziari, mediatici o tecnocratici? Che cosa significa modernizzazione dello Stato? Che cosa significa collocazione occidentale dell'Italia in un tempo in cui l'ordine internazionale è tornato instabile? Ecco, su tutti questi aspetti il libro di Cecchitto ci interroga, quindi ecco perché sono convinto che sia non soltanto un'opera di memoria, ma un libro politico nel senso alto del termine, perché costringe appunto il presente a interrogarsi su ciò che ha perduto. Chiudo davvero dicendo che in questo senso la vicenda socialista non è un capitolo chiuso, ma io credo che sia una ferita storiografica e politica. Il merito principale di Cecchitto è proprio questo: impedire che la storia socialista venga archiviata sotto una sola etichetta. Il PSI non è stato soltanto il partito di Tangentopoli, il PSI non è stato soltanto il partito di Craxi, il PSI non è stato soltanto il partito della subalternità al PC e il PSI non è stato soltanto il partito del centrosinistra. Il PSI è stato tutta insieme queste cose, e proprio per questo io credo che meriti, come fa appunto Fabrizio Cecchitto con il suo libro, che meriti una lettura assai più complessa. Grazie.
1: Io ringrazio tutti e tre i relatori per aver dato un contributo veramente molto significativo all'approfondimento di questo volume. E prima di dare la parola a Gennaro Acquaviva e Fabrizio Cecchitto, fatemi ringraziare anche il pubblico, perché in una giornata molto sfortunata, visto che ci abbiamo avuto non soltanto è la prima giornata del lungo weekend, ma è anche la giornata dello sciopero, quindi sono venuti lo stesso, quindi grazie davvero. Se ci piove? Fra un po' piove, no, questo, guarda, speriamo di no, perché appunto ci mancano le cavallette. Allora, se qualcuno volesse aggiungere qualcosa, non so, fare domande, altrimenti diamo la parola a loro. Dobbiamo sentire. Appunto. Allora va bene. Allora direi sì, Fabrizio, a te. Gennaro parli dopo.
2: No, se Gennaro. Come vuol fare Gennaro?
1: No, figurati, vuoi parlare prima dell'autore, direi, come preferisci? Meglio, allora, se mi permetti io... Ce la fai?
2: Ma il mio è solo un ringraziamento, per amor di Dio. Ringraziamento
3: a... Si sente bene.
2: Si sente? Male? Siamo sordi, mi metto qua. Va bene. Grazie a Fabrizio per il libro, perché... Io l'ho letto a pezzi e a bocconi, ma insomma sono rimasto... Io non sarei riuscito a scriverlo, insomma, una determinazione, un coraggio, una forza, a parte le idee, insomma, naturalmente non ne avete parlato a sufficienza. Grazie a Fabrizio per questo dono e grazie a voi per aver partecipato a questa riflessione molto completa, molto bella, molto illuminante per me. Vorrei fare vorrei accennare a due piccole cose, perché questo per noi è un incontro di promozione, perché tra un mesetto uscirà un nostro volume, Cattolici e Socialisti per il rinnovamento della politica, insomma il lavoro di 4 anni di Mondoperaio e del resto, insomma abbiamo fatto 4 convegni, su quello discuteremo, perché vi inviteremo e vi impegneremo tutti. I temi sono quelli vostri, non è che... È la ricerca di una soluzione per il problema delle riforme in Italia e del rinnovamento anche della politica, della classe dirigente. Il primo punto è che questa cosa del 47, del 46, questo voto straordinario 20% che impressionò Togliatti in maniera clamorosa, credo anche Stalin, insomma, ne fu un caso unico nella storia della Repubblica, imprevisto soprattutto. Questo Partito Socialista che prende più voti dei comunisti, non calcolati da nessuno, dai grandi calcolatori che allora stavano dentro, non dico KGB, ma insomma qualcosa di simile. Negli anni Ottanta, quando stavamo crescendo, facemmo al Partito Socialista in segreteria anche una specie di ufficio statistico di riflessione sul voto elettorale socialista nella sua storia. E andammo a verificare questo voto del 46, perché e dove, perché era uscito. Diciamo, quel 2-3% in più che lo portano dal 17 al 20 ai rotti è un voto massonico, è un voto meridionale e massonico. Imprevisto, perché la massoneria era stata, come voi sapete, durante il fascismo, non solo messa fuori legge ma anche minacciata. E nell'immediato dopoguerra, finito, diciamo, chiusa l'esperienza del Partito d'Azione, la massoneria periferica, la massoneria della gente semplice, la rete elettorale, non la grande massoneria centrale di potere, eccetera, quello ideologica, non trova altra strada, soprattutto nel Mezzogiorno, visibilissima, che è il Partito Socialista. Cioè questo più arriva dal parroco, che è massone pure a Catanzaro, intorno a Catanzaro, al notaio, al piccolo imprenditore, all'uomo di cultura e al professore, l'insegnante, il maestro elementare, che è la rete massonica nascosta, che è andata sotto terra col fascismo, si è nascosta e riemersa finalmente nella libertà. Ora questa è una delle cose che dobbiamo tenere presente nella nostra analisi, perché è un punto di mancanza poi negli anni successivi, nei decenni successivi. La massoneria fa una brutta fine di per sé, la rete. Io sto parlando della rete, non sto parlando dei vertici. Lasciamo stare Gelli e tutto il resto, non è questa la questione. Ma la rete si disperde, anche perché si disperde il Partito Socialista nella sua capacità di aggregazione, di tenuta, perché questo mondo periferico, soprattutto meridionale, va tenuto, non va messo dentro una corrente di partito, diciamo così, capito? L'altra questione, e la chiudo subito, perché non voglio, siamo tutti stanchissimi, quindi, almeno io, mi vedo molto seri e attenti, quindi per amor di Dio. La seconda questione è legata alla grande occasione di ripresa dopo appunto l'errore del 40, del 45, 48, 50, che fa perdere a questo partito, che doveva essere la forza riformatrice insieme ai cattolici e al rinnovato perpetuatorio della nuova Repubblica. Ci sono varie fasi in queste, come voi avete visto anche leggendo il libro di Cecchetto, e sapete benissimo, però c'è un momento in cui questa occasione per questi poveri socialisti, miserevoli, discriminati e frantumati dal punto di vista della rete, in particolare della forza organizzativa, non riesce a sfondare. Un'occasione storica che viene dimenticata spesso e non mai messa in valore, siccome una delle cose importanti di questi anni, di questi mesi, per me almeno, è quella di rivalutare l'esperienza socialista, come ha fatto Fabrizio benissimo in questo libro. Io insisterò, noi insisteremo, noi Fondazione Mondo Operaio insisteremo su questo. Ma la questione qual è? Che l'occasione riemerge nel 79-80 per un cumulo di circostanze assolutamente fortuite e in parte inventate e non reali, perché Craxi diventa l'uomo degli americani. Il fatto che si sia dimenticato che Craxi è l'uomo degli americani, decisivo per quella che allora essi ritengono la parte migliore degli Stati Uniti, la parte di governo, ma più intelligente e più saggia, e cioè l'installazione degli SS-20, l'installazione al contrario degli SS-20, dei nuovi missili Pershing e Cruise, in contrasto con la minaccia sovietica, è decisiva. Fabrizio mi consentirà di ricordare per la prossima edizione del libro la testimonianza che io ho ripreso nel primo volume, non a caso, che noi facemmo dopo il 2000 come Fondazione Socialismo nella ricerca che abbiamo impostato allora sugli anni di Craxi. Partimmo dalla politica estera, infatti. Io allora ricordo per una ventina di pagine questa esperienza mia negli Stati Uniti di quegli anni. Io vengo invitato, uno dei pochissimi socialisti che viene invitato anche qui, questo denota la nostra miseria, la nostra modestia. Gli americani chiamavano un po' di gente, ogni tanto di classe dirigente intermedia e media dei partiti, democristiano prevalentemente, repubblicano anche socialdemocratico, a fare una visita negli Stati Uniti 15 giorni, 20 giorni a spese del governo americano, tutto pagato, per fare soprattutto, non solo la visita, ma per misurarlo. Nel 78-79 chiamano non solo me, a un certo punto nel 79, settembre 79, ma anche il famoso viaggio di Napolitano. Il viaggio di Napolitano, che dura 3 settimane ed è meraviglioso perché passa per tutta la costa atlantica, tutte le università della costa atlantica, uno straordinario successo non solo accademico ma anche politico. È probabilmente il momento in cui Napolitano viene, non dico assoldato agli americani, alla lobby americana, probabilmente massonica anche quella, non era pensabile all'epoca che un livello di altezza accademica forte non fosse massonico, negli Stati Uniti, non fosse legato. Io mi fanno fare il viaggio anche a me, naturalmente, 15 giorni, 20 giorni, vedo questa denominazione, vedo queste trame specificatamente, ma soprattutto vengo usato come messaggero finale per il povero Bettino. Stiamo a settembre 1979, il voto parlamentare è previsto nell'autunno. Fabrizio ne parla ampiamente nel libro, quindi non è mancanza di obiettivo, secondo me, se c'è da fare un'osservazione a quello che lui racconta e ricorda con grande precisione. E io vengo portato al Dipartimento di Stato il giorno prima della partenza del ritorno a Roma, e vengo messo davanti in una sala come questa, piena di generaloni, di schermi televisivi. Mi fanno fare tutta un par d'ore di lezione sui missili, il livello dei missili, questa è quella spiegazione del fatto. E poi mi prende da parte, naturalmente, il padrone di casa, si chiamava George Vest, era il vice segretario di Stato per l'Europa, il quale mi dice, dopo aver naturalmente sillabando perché il mio inglese era terrificante, che questo denota il livello dei socialisti del tempo, io parlicchiavo e capivo male, quindi mi hanno piazzato accanto una signora interprete spiona, naturalmente, che non solo mi traduceva, ma anche mi spiegava tutto, insomma, stante la mia apparente ignoranza di ogni cosa. E questo veste sillabando, però preso da parte e senza testimoni, mi disse chiaramente: guardi, lo dica a Craxi, noi sappiamo che dipende tutto da lui. Io naturalmente tornai a Roma a settembre del 79, già si discuteva, Craxi aveva già scelto Lagorio come relatore alla in direzione sul tema, cioè l'uomo che lo avrebbe portato il tema alla approvazione nella direzione del partito. Aveva scelto, insomma, Lagorio non era un esperto di politica estera, l'aveva scelto per ragioni, diciamo, parapolitiche, come poi naturalmente Lagorio poi alla fine della fiera diventerà ministro della difesa, anche qui è un'altra delle logiche. Bene, e gli dico questa cosa con grande, io tutto orgoglioso del messaggio, del fatto che mi avevano usato, eccetera, e questo giustamente mi manda a quel paese, perché sarà stato il quindicesimo, il millesimo personaggio che gli andava a rompere le scatole. Cioè Craxi era coscientissimo del fatto che la vicenda missili era decisiva per la sua persona, per il suo futuro, per la sua azione. Lui era ambiziosissimo, voleva fare il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il padrone del mondo, come tutti noi ben sappiamo, stante anche il livello di preparazione e di competenza e la leadership che esprimeva, cioè non era uno che si tirava indietro, e però sapeva che non gliel'avrebbe mai fatta. È lì che nasce la forza di Craxi. E tutto il resto, naturalmente, passa per il preambolo, per la vittoria del preambolo, la sconfitta interna di Cicchetto, signorile, soci in casa, cioè passa per tutte quelle vicende che noi ben sappiamo, e soprattutto passa per quegli 80, 81, 82, sono gli anni dell'elaborazione socialista, della preparazione intellettuale, insomma, meriti e bisogni non c'entra niente, ovviamente, però è la crescita dentro un mondo che ha speranza di farcela. E poi l'83, insomma, quando mai si sarebbe potuto pensare che un socialista andava a fare il Presidente del Consiglio? Siccome poi questo era bravo, fa i 4 anni meravigliosi. E lì avviene quello che qui avete ampiamente raccontato: non gliela facciamo. Perché non gliela facciamo nell'87? Perché dovevamo prendere il 20-25%, non solo prendere i voti, ma prendere la rete che avrebbe rinnovato la classe dirigente socialista periferica e centrale. L'87-92 sono i 5 anni del disastro socialista, perché noi rimaniamo noi stessi, rimaniamo crescenti, potenti, forcaioli, donnaioli, zozzoni, perché stiamo dentro e siamo soli, non abbiamo una capacità di rinnovamento come è stata anche quella, diciamo, De Michelis e soci a fine anni 80, fine anni 70, che comunque raccoglieva, diciamo, la rete esistente allora. Allora questa cosa, questo venir meno della nostra capacità di azione ci porta al disastro. Noi perdiamo nell'87, non nel 92, questa è la mia opinione, 92-94, perché quei 5 anni successivi sono 5 anni di disgregazione interna, di cavoli miei, mi faccio i fatti miei, chi mi tocca? Abbiamo vinto, poi naturalmente abbiamo vinto perché si scioglie l'Unione Sovietica, c'è cioè questo, quell'altro, sotto e sopra, cioè, apparentemente siamo vincitori totali, eppure non gliela facciamo a fare quello che avrebbe dovuto essere, quello che avete ampiamente, benissimamente descritto, cioè un nuovo partito capace di prendere il riformismo, prendere la democrazia progressista nel nostro paese, farla vivere. Ora questa cosa bisogna rifarla adesso, ci avete ragione anche qui. Come si fa a rifarla adesso? Noi stiamo provando a mettere insieme cattolici e socialisti, perché i socialisti non ce ne salvo i pochi intimi che siamo noi. Io non li vedo più, insomma, francamente non vedo, se devo fare la raccolta di 1000 persone, ho difficoltà a capire quali siano. Allora, ci salverà il Papa probabilmente, ci salveranno gli occhi di Papa Leone, la capacità sua di mobilitare una forza come la Chiesa Cattolica, questa è la mia tesi, naturalmente, la trovate nel libretto che prima vi dicevo. Comunque la voglio piantare qui, perché sennò parlo troppo e vi rompo le scatole, Grazie ancora, grazie Fabrizio. Andiamo avanti su questa tesi.
1: Fabrizio, a te.
3: Ma innanzitutto due ringraziamenti che vi prego di credere veramente sinceri. Innanzitutto a tutti gli amici che stanno intorno a questo tavolo e poi a coloro che sono presenti. Ma poi il ringraziamento vero, oltre questo, io lo voglio fare a Gennaro Acquaviva, a Cesare Binelli e a un amico che non è più fra di noi, che si chiama Luigi Covatta. Questo ringraziamento profondo io lo faccio alla luce di una frase che voglio leggervi, che è poi la frase che mi ha spinto a scrivere questo libro. La frase di Craxi che dice: non gli consentirò di scrivere la storia dei vincitori. Io questo non glielo consentirò. La storia di questi anni sarà scritta bene. Sarà riscritta bene in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi capitoli, in tutti i suoi personaggi e in tutti i suoi falsi eroi, eccetera. Ecco, questa frase è la ragione per cui io in piccolo ho scritto questo libro. Ma a questa frase è il merito paradossale, poi, è che due socialisti provenienti dal mondo cattolico, Gennaro Acquaviva e Luigi Covatta, poi è arrivato con loro Cesare Pinelli, hanno il merito storico con i 10 volumi su Craxi e così via, di aver fatto questo salto di qualità e di aver dato risposta a questo interrogativo drammatico che Craxi ci ha lasciato. E questo libro in piccolo si aggiunge a questa opera e io vi ringrazio di aver convocato questa riunione che dà il senso di un'opera collettiva e di un compito che persone come il sottoscritto, che è al punto terminale della sua vita, eccetera, sentono decisive da fare. Quindi non c'è da comporre piccole accolte di combattenti e reduci, c'è invece da far funzionare il cervello per l'oggi, per quello che è successo ieri e per quello e per la tragedia, secondo me, che si profila per l'oggi. Perché, e qui vengo invece a un'altra parte del discorso, questo libro poteva essere intitolato anche in un altro modo, non l'Odissea socialista, ma la tragedia socialista. E questa tragedia però va inserita nella storia drammatica di questo paese. Questo è un paese che dall'apparenza di essere un paese poco serio, ma poi questa mancanza di serietà che vediamo anche oggi copre invece dei drammi che poi esplodono e che hanno conseguenze devastanti, devastanti, come è la storia di questo paese. E allora io non vorrei farla lunga, però ci stanno, a parte tutte le provocazioni buone che mi avete fatto, ci stanno dei nodi e io vorrei tornare indietro, consentitemi, ho visto la retorica uscita in questi giorni sulla meritoria lastra che è stata messa sul scranno di Matteotti. Ma per fare questo libro mi sono andato a rileggere tutte le carte. Guardate che la storia riguardata dal 20 al 24 e poi successivamente è incredibile. È incredibile, cioè, che il Partito Socialista più la frazione comunista stanno a discutere sul fatto, e noi faremo come in Russia, a parlare di violenza, a dire che ci vuole un rivolgimento totale. Fanno un congresso, quello del 21 con la scissione, fondato tutto sulle 21, se si accettavano o meno le 21 condizioni, e non fanno i conti con due cose elementari. Primo, che l'operazione di Lenin e di Trotsky nel 17 si fondava sul partito armato, perché non si dà violenza per la conquista del potere se non c'è il partito armato, e che in Italia nel 20, 21, 22, in parallelo a questi congressi socialisti, il partito armato era già in campo ed era quello di Benito Mussolini. E questo non viene colto tranne che da una persona, da Giacomo Matteotti, neanche da Filippo Turati, perché Filippo Turati dice è drôle de guerre, dura 6 mesi e poi la smettono. Invece, testi alla mano, questo grandissimo personaggio che è Giacomo Matteotti, che va rivalutato molto oltre quello che tardivamente abbiamo fatto e così via, capisce tutto, capisce che, e di qui il suo discorso alla Camera, che Mussolini ha una lucida visione della conquista del potere attraverso la violenza, ed è per questo che viene ammazzato Giacomo Matteotti, così come viene ammazzato Rosselli, perché rappresenta negli anni 30 un'ipotesi evolutiva di rinnovamento della sinistra italiana e del socialismo italiano. Quindi questi morti ricordati, oltre che Buozzi e Colorno, hanno un significato profondo. E però a quelli che ieri hanno fatto retorica su Matteotti, io gliel'ho scritto in un posto, ho ricordato che 2 giorni dopo che fu trovato il corpo dilaniato di Giacomo Matteotti, Gramsci scrisse Pellegrino del Nulla, e alcuni anni dopo, in morte di Turati, su Stato Operaio, Togliatti scrisse è morto l'uomo più corrotto della vita politica italiana, del socialismo e così via. Termini che poi ritroviamo sulla questione morale, in Mani pulite e così via. Primo, flash che non va dimenticato. Secondo, il 46. E il 46, diciamoci la verità, negli anni 30 e così via, il Partito Socialista, tranne il centro interno di Lelio Basso e di Rodolfo Morandi, scompare come forza organizzata. E però il 2 giugno del 46 e nelle elezioni amministrative precedenti riemerge con 2 forze, una forza collocata al nord e una forza collocata al sud, il 20%, e supera il Partito Comunista. E a quel punto, voglio dire, là secondo me ci siamo giocati il nodo decisivo, perché quella, a leggerla con semplicità, quel voto che non era il voto che proveniva dai funzionari di partito finanziati dal Partito Comunista dell'Unione Sovietica, che non derivava dalle parrocchie, ma derivava da una civiltà socialista che era sopravvissuta e riemersa e così via, e che era forte al nord e forte al sud. Quel voto era un voto che doveva essere interpretato politicamente, ce lo siamo detti, in chiave di un'autonomia socialista con una lotta su 2 fronti, sulla DC e sul Partito Comunista e così via. E invece, in primo luogo, i più responsabili di tutti, Morandi e Pietro Nenni e Basso, ma specialmente Morandi e Nenni e Basso, e Saragat, che aveva capito tutto, però poi anticipò la scissione per un quadro internazionale e così via, la scissione del Partito Socialista, e poi il frontismo e lo stalinismo furono il suicidio del Partito Socialista come grande forza, come secondo grande partito, e infatti divenne un partito medio, e la socialdemocrazia divenne, a parte la figura di Saragat, un partito clientelare e così via eccetera. E quello è uno snodo decisivo della vicenda, così come è ragione pure quella di riflessione che dobbiamo fare, avendo una, diciamo così, capacità critica, autocritica, il paradosso della sinistra italiana è che la questione Stalin, che era decisiva, determinante, non viene aperta autonomamente dalla sinistra italiana, dai socialisti o dai comunisti. Viene riaperta perché la riapre l'Unione Sovietica per uno scontro interno al Partito Comunista che non reggeva più una criminalità politica di quel tipo, eccetera. E a quel punto, fortunatamente, Nenni tardivamente cambia e c'è la storia che abbiamo davanti, nella quale ci stanno, guardate, delle cose di Luciano Cafagna di straordinaria intelligenza, che mette insieme e mette in evidenza la connessione Nenni-Lombardi ai fini della costruzione della battaglia per riformista per il centrosinistra, perché dice giustamente Cafagna, erano tutti antiriformisti, perché negli anni 30 il messaggio contro il riformismo lanciato dal Partito Comunista ha avuto un'efficacia che è durata anche nel Partito Socialista ridiventato autonomo. Io l'ho vissuta questa cosa, che Venerio Cattani, che era la quintessenza del riformismo socialdemocratico e così via, veniva visto anche nella corrente autonomista in modo un po', insomma, era un personaggio imbarazzante. Il termine riformista l'ha tirato fuori, e qui è un altro dei suoi meriti storici, Bettino Craxi, al congresso di Palermo del 1981, definendo in questo modo la sua corrente. Da allora il termine riformista si è liberato dalla demonizzazione comunista che partiva dagli anni 30 con quella cosa di Togliatti sul Turati, l'uomo più corrotto del movimento operaio italiano. E quindi, dice Cafagna, Nenni, con tutti questi antiriformisti, ha bisogno di un riformista che poi si definiva riformista rivoluzionario, ma comunque che metteva insieme. Questo era Riccardo Lombardi. Riccardo Lombardi era un vero riformista, perché arrivava anche al tecnicismi più spinti per quello che riguardavano le singole riforme. E però poi aveva questo momento utopico per cui c'era un progetto di una concatenazione di riforme che doveva essere la transizione verso il socialismo. Era una cosa utopica, ma questa cosa utopica però era accompagnata da un riformismo autentico che alimentò tutta una vicenda, quella del Partito Socialista, del centrosinistra, eccetera, che è stato comunque, sia nella sua fase iniziale, 61, 62, 63, 4 anni, 64, 68, di moderatismo imposti dal tintinnio delle sciabole che c'è stato nel 64, e poi con una ripresa di riformismo che è andata intorno agli anni 69, 74, 75, e poi nel 74 noi abbiamo avuto la grande battaglia per il divorzio. E io, che allora ero responsabile stampa e propaganda del PSI, e che ho fatto quell'anno fu l'anno per me più bello, devo dire, una campagna elettorale, mi ricordo le prediche che ci facevano Bufalini e i comunisti, che dicevano che noi non conoscevamo la società italiana, che i comunisti facevano la stessa analisi che faceva Fanfani all'altra parte, e cioè che c'era una società italiana così arretrata e così via che avrebbe spazzato via, non la conoscevano loro, la società italiana, anche se va dato atto che grazie a Umberto Terracini ci fu una mobilitazione della base comunista che andò a votare per il sì al referendum, superando di gran lunga il suo partito. Dopodiché è arrivato Craxi. Ho dimenticato una cosa significativa: l'importanza dei soldi. l'importanza dei soldi. Allora, nel 1900, dopo il frontismo, dopo la sconfitta del 18 aprile, ci fu una reviviscenza riformista all'interno del Partito Socialista. Destra-sinistra, Lombardi, Santi, Foa, Iacometti e altri, che vinsero il congresso del Partito Socialista nel 1948, e me lo raccontò Lombardi, lo rivinsero anche dopo, anche se dopo si dovettero arrendere perché non avevano una lira. E allora mi disse Lombardi: ce li vedi me, Santi, Foa, che andiamo alla CIA o andiamo all'Asso Lombarda a chiedere i soldi? No. E loro si arresero a Nenni, Morandi e Basso, e così vinse definitivamente il frontismo all'interno del Partito Socialista. Perché dico questo? Dico questo perché, per questo poi ho dedicato una larga parte a Craxi, perché Craxi vede, rilegge tutta la storia, prende al volo il riformismo, fa l'operazione culturale di cui tu hai parlato col Vangelo Socialista, che aveva un enorme spessore, perché a quel

socialista, ma Craxi ebbe sempre chiara una cosa: fino ad allora il Partito Socialista Italiano era stato finanziato dall'alleato più forte, prima dal Partito Comunista in vario modo, poi dalla Democrazia Cristiana attraverso le partecipazioni statali. E Craxi, che era autonomista a 360 gradi, sapeva che l'autonomia, il rilancio dell'autonomia politica socialista passava in primo luogo dal punto di vista ideologico, in secondo luogo dal punto di vista politico, in terzo luogo dal punto di vista organizzativo, in quarto luogo dal punto di vista finanziario. E entrò anche sul campo, entrando sul campo con tutti i problemi creati dal terzo incomodo che arriva e che sta fuori dall'establishment, dal sistema, con l'accumulo di problemi e di interrogativi che cominciano da molto prima del 92-94, perché nel 1979 Berlinguer forma una commissione di inchiesta, dei segretari, composta dai segretari regionali del PC, coordinata da Natta, sul modo di finanziamento del Partito Socialista Italiano. 1979. Quindi le cose cominciano molto da lontano. Comunque Craxi agisce a 360 gradi e certamente per un verso c'è il Vangelo socialista, per altro verso c'è il caso Moro. Io non voglio ma sul caso Moro Craxi giocò una grandissima partita, perché la grandissima partita era quella sulla vita e sulla morte, e il messaggio socialista si intrecciò. Le lettere di Moro, andatevele a rileggere, avevano un enorme spessore, ed egli difendeva la sua persona, ma in nome del salvataggio della persona umana in quanto tale, e ci fu uno scontro che fu di tutti i tipi, anche perché per chi conosce la baracca, io sono stato al Copasir, l'Italia è sempre stata per la trattativa, è stata per la trattativa prima del caso Moro e lo fu pochi giorni dopo che Moro fu. Moro fu mandato al macello perché ci fu l'incrocio fra Moro portava avanti una linea che era al di là di Yalta. E ci fu quindi l'incrocio del KGB e della CIA, che si incrociarono insieme. La CIA diede sostanzialmente l'ordine. La fermezza, sapete che è stata? L'inerzia. Non far niente, non cercare. E per un verso, e per altro verso, attenzione, le lettere di Moro ebbero anche quel grande riflesso, perché ci fu la sponda data da Craxi. In questo le due persone si intrecciarono, e io non dimenticherò mai, perché l'ho vissuta questa cosa, quando a un certo punto Craxi ricevette la lettera di Moro e uno per volta, non so, chiamò ognuno del gruppo ristretto socialista. E a me andai lì, me la sbatté in faccia, io mi misi a leggere questa lettera, lui si alzò, si mise a piangere, mi abbracciò e mi disse: noi non siamo né democristiani e tantomeno comunisti, dobbiamo far di tutto per salvargli la vita. E va detto che ci arrivarono vicino, perché l'azione di Craxi, di Signorile e di Landolfi convinse un leader democristiano, Fanfani, l'altro grande cavallo. E quando però seppero che Fanfani avrebbe parlato il 9 maggio alla direzione della Democrazia Cristiana, a quel punto la CIA aveva chiesto l'inerzia, a quel punto il KGB diede il suo ordine a Moretti e, caso strano, vedi la cosa, Moro fu ucciso la notte prima della direzione democristiana, che avrebbe aperto in un qualche modo e la partita quindi si sarebbe riaperta. Quindi il ruolo di Craxi da questo punto di vista è stato straordinario.

0: straordinario, come è stato straordinario, qui l'ha ricordato Gennaro, io forse ho mancato qualche anello, però l'importanza l'ho colta, come è stata, sono state fondamentali due cose intrecciate apparentemente contraddittorie, da un lato i missili e dall'altro lato Sigonella. Con i missili Craxi fu determinante rispetto alla tendenza, chiamiamola così, sovietica ma russa, di mettere sotto schiaffo l'Europa, e adesso la cosa si ripropone in termini diversi, e quindi Craxi fu decisivo per spostare i tedeschi e così via. E poi Craxi a Sigonella manifestò la sua grande, che questo avveniva però in un contesto di autonomia rispetto all'Unione, rispetto agli Stati Uniti d'America e così via. Ecco, salto tutti i passaggi per arrivare alla parte finale e parto da alcune cose di Giuliano Amato, perché vedete, Giuliano Amato, che ha detto le cose giustissime che adesso vi riferirò, secondo me Giuliano Amato o Pannella avrebbero potuto essere nella fase finale gli unici due soggetti che potevano salvare il Partito Socialista dalla sua debacle finale, e questo Craxi lo aveva chiaro per quello che riguardava Amato, solo che Amato il coraggio, c'è una cosa che dice che il coraggio nessuno se lo dà, però Amato che sul Reset del 2000, adesso non voglio opprimervi con citazioni, nel 2000 però ha attaccato i comunisti dicendo avete usato delle armi improprie, usando la giustizia per attaccare i socialisti eccetera, Amato ha detto una cosa molto importante, e cioè che la deriva negativa della sinistra è stata quando il Partito Comunista ha scelto come segretario tra Berlinguer e Napolitano, ha scelto Berlinguer. Berlinguer va a letto, testi alla mano. Berlinguer, io potrei opprimervi, ma Berlinguer aveva come consigliere Tatò. Tatò scrisse: Craxi è un bandito fascista, assolutamente straordinario come personaggio che compare nella vita politica italiana e così via. E questo giudizio che ritrovate nel libro e poi nella raccolta di cosa, Berlinguer lo tradusse, perché poi i comunisti hanno un loro rigore espositivo, quando ci fu la vicenda della scala mobile e così via, imputando a Craxi di portare avanti un'operazione di destra, e addirittura evocò, per chi sa leggere le cose, addirittura evocò Simona, il sesto congresso dell'Internazionale Comunista 1928 sul socialfascismo. Craxi era il socialfascismo. Ecco, questo è il presupposto di quello che è avvenuto dopo, nel senso cioè che poi il PC si divise in una maggioranza berlingueriana, di cui i ragazzi di Berlinguer, e una minoranza migliorista. Ma i ragazzi di Berlinguer, attenzione, non hanno mai voluto l'unità con i socialisti, erano organicamente contrari. In mezzo a questo avvenne la cosa Cuccia, che è fondamentale, perché i poteri forti italiani, quando crollò il pericolo comunista, decisero anche che dovevano liberarsi di questa importanza dei partiti. E però il primo interlocutore che scelsero fu Craxi, per i suoi scritti del 79 e perché Cuccia lo aveva stimato quando aveva consentito, senza chiedere nulla, tramite Maurizio Sacconi, la privatizzazione di Mediobanca. E Cuccia, sia attraverso l'Igresti prima, sia in colloqui diretti, chiese a Craxi: in persona te, la fase presidenzialista di superamento dei partiti, di una fase assolutamente nuova, e fu così preciso che addirittura gli propose per la parte economica il suo allievo Giorgio La Malfa. Craxi respinse questo, la respinse per due ragioni, una giusta e un'altra sbagliata. Quella giusta è che lui riteneva che i partiti fossero la struttura portante della democrazia. Due, riteneva che i partiti italiani fossero in condizioni migliori di quanto non fossero già, che erano già in una fase discendente. Respinse questo e, vedi caso, in un anno e mezzo, dall'unico candidato alla presidenza del Consiglio divenne il cinghialone da abbattere, e fu realizzata anche un'operazione mediatica attraverso la quale sembrava che la quintessenza della corruzione e così via fosse Craxi e il Partito Socialista, in una situazione in cui il finanziamento irregolare era una caratteristica di tutti i partiti e il Partito Comunista impersonava più di tutti, perché li aveva tutte le voci dell'irregolarità dei partiti. E a quel punto scattò l'operazione che sappiamo, che però io lo ripeto, l'ho scritto, ritengo che è stato un colpo di Stato moderno, non più i carri armati, ma gli avvisi di garanzia. È qualcosa che comunque è organicamente irregolare che avvenne, gli arresti per le confessioni e un'altra cosa che è uscita, l'operazione del faldone unico e dell'unico GIP. Adesso abbiamo discusso della riforma della giustizia. Guardate che il problema dell'autonomia del GIP rispetto ai PM è decisivo per la democratizzazione della giustizia nel nostro paese. Guido Salvini, un GIP di Milano, spiega tutta la cosa. A un certo punto c'è stata Mani Pulite, è stata caratterizzata da un fascicolo unico che mise assieme procedimenti che non avevano nessun rapporto l'uno con l'altro, ma tutti quanti in un unico faldone, che era quello originario di Mario Chiesa. Un unico faldone con un unico GIP, che era Ghitti, che assicurava la certezza che avrebbe messo il bollo sulle richieste di arresto dei PM, che quindi in quel modo avevano le confessioni assicurate. Ma quello è stato un atto eversivo, nel senso cioè assolutamente illegale. L'ufficio di GIP di Milano era di 20 persone e quelle 20 persone, prendendo ogni procedimento, avrebbero potuto esprimere le opinioni più diverse, facendo saltare l'unità dell'operazione rivoluzionaria che veniva fatta con la copertura dei poteri forti, dei direttori dei quattro giornali, fra i quali c'era anche Veltroni, direttore dell'Unità, di alcuni magistrati collegati al Partito Comunista che poi furono eletti nelle liste del Partito Comunista, delle reti di Berlusconi. Si saldò tutto quanto e quella è l'operazione eversiva che è stata fatta nel 92-94. Mi fermo qui per dire un'ultima cosa, due cose. Uno, Craxi, diciamoci la verità, è inutile che cito le sue frasi finali, ma Craxi scelse in modo preciso di essere, uno, l'unica voce controcorrente nei suoi grandi discorsi parlamentari, i tre discorsi fatti in Parlamento, dei grandissimi discorsi che vanno riletti, così via, spiegò tutta l'operazione che avveniva con grande lucidità. Craxi nel suo primo discorso del 2 luglio del 92 aveva anche creato le premesse per uno sbocco fisiologico della vicenda del finanziamento irregolare e così via, e però nessuno gli rispose, uno perché il Partito Comunista era sicuro che era tutelato, due perché la Democrazia Cristiana, anche quella moderata, vedigava, riteneva, sta per tabulas, diamo in pasto ai PM, ai socialisti, e a quel punto si calmano. Poi Gava scoprì nel carcere di Poggio Reale che la situazione era molto ma molto più complessa di quanto il suo machiavellismo da quattro soldi riteneva. Ma quello fu un altro momento cruciale della vita italiana. E però voglio dire, Craxi ha anche scelto un'altra cosa, sulla base dei suoi messaggi finali. Craxi, fra l'ipotesi di potersi operare a Milano, però venendo arrestato, scelse la via di Tunisi praticamente decidendo di morire. E la controprova di questo non sta soltanto nelle sue frasi, sta nel modo con cui lui salutò Francesco Cossiga che l'era andato a cercare. Lo richiamò e gli disse: lo sai Francesco che è l'ultima volta che ci vediamo. Ecco, io credo che queste ed altre cose vanno raccolte e vanno rilanciate, vanno spiegate. Per una, e concludo su questo, per una valutazione che io faccio, che è quella fondamentale per cui, ripeto, il mio riconoscimento, il mio ringraziamento sincero a Gennaro Acquaviva, a Gigi Covatta, a Pinelli, eccetera, deriva da questo. Non avendo il velleitarismo che ribaltiamo la cosa, ma per una valutazione diversa, io faccio una valutazione molto pessimistica, nel senso cioè che c'è un paradosso. Al PC Ragazzi di Berlinguer è riuscita un'operazione, quella della distruzione del PSI. Stop però, non è riuscito altro, non gli è riuscito di creare una cosa in cui hanno in tasca, nel taschino del gilet, la conquista del potere. È sceso in campo Berlusconi, ha coagulato un centrodestra, insomma ne è venuto fuori un gran casino, non una compiuta operazione, una operazione eversiva rivoluzionaria che ha ottenuto l'obiettivo minimo, l'umiliazione del Partito Socialista, ma non quello massimo, la conquista definitiva del potere da parte dei post-comunisti. Adesso si trovano in una situazione paradossale, nel senso che la mancanza di un partito socialista riformista è devastante rispetto al sistema politico italiano, che è privo di equilibrio sia nel centrodestra ma ancor di più nel centrosinistra, perché manca un coagulo, una formazione riformista. Il paradosso storico è che gli eredi di quella operazione, che è il PD, si stanno spostando sempre più a sinistra e non trovano un punto di equilibrio, e il loro unico alleato, avendo distrutto l'alleato fisiologico in una sinistra moderna che è il Partito Socialista Riformista, è il Movimento 5 Stelle e Grillini, cioè un partito giustizialista di analfabeti legato a Putin e alla Cina, quindi una cosa devastante. E voglio dire, e concludo con questo accenno all'attualità, perché sono partito troppo lontano, il paradosso noi lo abbiamo visto anche in queste elezioni amministrative, perché scusatemi, solo dei mentecatti potevano a Venezia comporre una lista in cui è stata propagandata per tutte le televisioni, in cui si presentava un nucleo dentro il PD di gente che parlava arabo, che invocava Allah e che chiedeva in nome di questo il voto per il PD. A quel punto un sacco di gente è scappata via, giustamente, e si sono ritrovati con il risultato che si sono ritrovati, avendo invece previsto che facevano il pieno del campo largo e in più ci mettevano pure quelli del Bangladesh che dicevano che si votava in nome di Allah. Ecco, questo è il paradosso a cui porta l'assenza nel sistema politico italiano di un partito socialista riformista. Questo è il e secondo me questa cosa non verrà superata facilmente. Può produrre solo altri disastri e solo dopo questi disastri si ripresenterà il problema. Nel frattempo, secondo me, è decisivo il lavoro storico-politico che va fatto per spiegare bene quello che è la vicenda drammatica di questo paese, che apparentemente anche adesso va incontro a mediocre farsa, ma invece sta maturando in se stessa qualche altra tragedia.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.
3: Smart working for smart women. Lavoro agile per donne equilibriste. Buon pomeriggio da Arianna Voto. Oggi ci troviamo in un posto speciale, non a Saxarubra, ma nello studio televisivo dell'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Con noi la direttrice generale Valeria Wittenberga. Benvenuta, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
3: Il tema è quello del lavoro agile, dello smart working, cosiddetto con una parola inglese, che non è il lavoro da remoto, il telelavoro, ma qualcosa di più. Può aiutare le donne, può aiutare anche gli uomini. Ecco, un tema importante che l'INPS ha voluto portare all'attenzione con un seminario di 2 giorni, lavoro da remoto, nuovi equilibri tra lavoro, imprese e famiglie. Ma prima di entrare nel vivo anche di questo tema, Valeria Wittenberga, lei è una dirigente della pubblica amministrazione, una lunga carriera, laureata in giurisprudenza, ha ricoperto il ruolo di direttrice centrale del credito welfare e strutture sociali in INPS e poi di direttrice centrale risorse strumentali e centrale acquisti. Come si diventa dirigenti della pubblica amministrazione e per le donne c'è una valutazione paritaria rispetto agli uomini?
4: Si diventa dirigenti per concorso e questo è una grande possibilità per le donne che sono mediamente brave e quindi nella pubblica amministrazione sicuramente si pongono meno ostacoli, meno barriere di ingresso e meno barriere di carriera rispetto al mondo privato per più motivi. Uno è quello che le ho detto, si entra per concorso, quindi il merito viene premiato. In secondo luogo, nella pubblica amministrazione c'è un interesse valoriale alla crescita delle persone e quindi c'è grande attenzione anche alla possibilità della conciliazione dei diversi ambiti in cui si esplica la vita delle persone, al benessere organizzativo, che forse nel mondo privato non è così forte perché quando l'interesse non è l'interesse tutelato dalla Costituzione, ma è l'interesse al profitto dell'azienda, allora i calcoli che vengono fatti sono più sul rendimento di breve periodo della persona ed ecco che nel mondo privato c'è l'attenzione, ma non avrà mica intenzione di fare un figlio, non avrà mica intenzione di assistere un genitore anziano. Nella pubblica amministrazione l'investimento è sulla lunga vita, sulla carriera della persona e quindi questi aspetti vengono ammortizzati. Io non sono mai stata discriminata per essere donna. In INPS in particolare siamo forse la prima amministrazione che ha ottenuto la certificazione di parità di genere.
3: Ecco, veniamo proprio all'INPS perché l'istituto non si occupa solo delle pensioni, ma molto di più. Sostiene il welfare del paese. Cos'è l'INPS?
4: L'INPS è tantissime cose. Parte ovviamente come istituto pensionistico, nasce nel mondo della previdenza, ma pian piano nel tempo ci si rende conto che la previdenza da sola non è sostenibile come una monade, è necessario guardare alla sostenibilità sistemica degli stipendi, della carriera lavorativa delle persone, che guarda i momenti di difficoltà che nella vita ci sono e quindi i momenti di disoccupazione, i momenti in cui si ha bisogno di assistenza, che guarda le fragilità, quindi l'INPS pian piano ha assunto tutti i compiti di tutela della disabilità. La riforma che è stata da poco varata ci vede impegnati in un processo molto impegnativo. Guarda i giovani, guarda le famiglie, tutto il complesso di bonus e di incentivi per la promozione della donna e per la promozione della famiglia, l'aiuto alla famiglia nelle sue difficoltà. La realtà è che viviamo in una società in cui i bisogni si sono moltiplicati e si sono differenziati, una società sempre più complessa in cui la tecnologia, i nuovi lavori, lo scomparire di attività tradizionali, l'emergere di nuove fragilità Pensiamo per esempio al fenomeno dei NEET, quasi 3 milioni di ragazzi che non studiano, non lavorano, si sono lasciati tagliare fuori dalla partecipazione alla società, quindi nuove fragilità che un tempo erano impensabili. Allora l'intervento dello Stato deve essere un intervento complessivo che non soltanto a domanda rispondo e do il servizio, e noi ne abbiamo 470 di servizi diversi, ma uno Stato che cerca attraverso l'INPS di fare un po' un check delle necessità delle persone, di essere proattivo e di suggerire quali fra i tanti servizi possono essere più idonei a costruire quel percorso di vita che può portare a guardare serenamente alle scelte di maternità e paternità, di inclusione nel mondo del lavoro, di tutela della disabilità e delle fragilità, di pensione e così via.
3: E quindi una pubblica amministrazione che si prende cura, che esatto, ha anche un valore etico.
4: È proprio questo, una pubblica amministrazione che vuole essere la presenza amica dello Stato sul territorio. Noi cerchiamo di non abbandonare, nonostante la scarsità di mezzi, perché poi siamo proporzionalmente non tanti, insomma, rispetto a tutti i compiti che abbiamo, ma cerchiamo di rimanere fortemente radicati sui territori, anche nei piccoli centri, anche nelle aree interne dove mancano i servizi dello Stato, per prenderci cura.
3: Questo prendersi cura è anche una caratteristica molto femminile. Allora, come guarda anche l'INPS al suo interno, alle donne, alle dipendenti?
4: Il 70% del nostro personale è femminile, quindi la sensibilità dell'istituto, se vogliamo, è una sensibilità femminile, è una sensibilità di cura. E siamo molto attenti al benessere, e proprio per questo abbiamo intrapreso questo percorso di certificazione della parità con una serie di azioni positive che eliminino gli ostacoli, una grande attenzione a quella violenza di genere che non è soltanto violenza fisica, ma a volte è violenza nei comportamenti, violenza verbale, attenzione alla crescita della consapevolezza delle donne, dotazione di strumenti come lo smart working che permettano la conciliazione vita-lavoro, che non è soltanto uno strumento per le donne, ma è uno strumento per la crescita della consapevolezza culturale della famiglia. Sempre più giovani, uomini e donne, ci richiedono lo smart working, ed è anche un fenomeno, come dire, educativo, perché l'uomo che sta a casa, che si prende cura dei figli e si prende cura magari della persona anziana che sta a casa, trasmette un modello ai figli e loro cresceranno con l'idea che sia il papà sia la mamma si dividono i compiti di cura a seconda delle loro possibilità, quindi anche un grandissimo valore educativo, oltre al fatto di poter permettere una distribuzione dei carichi che aiuta la donna a credere in se stessa e a poter fare carriera. Tant'è che nell'ultimo concorso interno da dirigenti, e la maggior parte dei vincitori è donna.
3: Uomini e donne dunque insieme, e allora noi chiamiamo da dietro le quinte il nostro compagno maschile, diciamo, di questa trasmissione, Giuseppe Conte, direttore centrale per le relazioni internazionali di INPS. Benvenuto, prego, si accomodi. Buon pomeriggio. Giuseppe Conte, che non è l'ex premier, viene microfonato, ma è appunto un dirigente della pubblica amministrazione con grande esperienza anche come direttore centrale risorse umane e della formazione, che ha proprio aperto questa due giorni sullo smart working, anche come autore del libro In difesa dello smart working, che invita proprio a non pensare al lavoro agile come strumento di welfare, ma come nuova modalità di organizzazione del lavoro. Buon pomeriggio, dottor Conte.
5: Grazie mille. Sì, noi siamo di fronte alla possibilità di ripensare il modo in cui abbiamo organizzato i nostri luoghi di lavoro, quindi superare una luoghi di lavoro in cui le dimensioni che contavano erano lo spazio e il tempo, quindi andare in un certo posto, un certo numero di ore fisse, e invece pensare a una nuova forma di lavoro che sicuramente è funzionale alla produttività e al raggiungimento degli obiettivi dell'azienda, ma concilia questo con le esigenze delle persone, concilia questo con una certa flessibilità, con la possibilità di collaborare anche a distanza, visto che oggi gli strumenti tecnologici ce lo consentono. È un modo diverso di vedere il lavoratore, non più il lavoratore ancorato alla sua scrivania o alla sua catena di montaggio, ma è un lavoratore che è un professionista, che mette le competenze al servizio dei risultati E quindi è importante che lui raggiunga i risultati, ma li può raggiungere anche gestendosi, gestendo i propri tempi, gestendo i propri spazi. E come si diceva prima, questo sicuramente può favorire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare. Ma non solo questo, c'è anche un tema di ripopolamento dei quartieri periferici delle nostre città, c'è un tema di ripopolamento dei nostri centri più piccoli, c'è un'occasione veramente di cambiare il modello capitalistico che si era impostato in questi ultimi due secoli verso un modello più umano, che metta le persone più al centro.
3: Ecco, il suo libro, devo dire, l'ho letto, sembra quasi un trattato di filosofia. Infatti l'avrei intitolato forse Apologia a questo punto dello smart working, anziché in difesa. Poi in realtà lo smart working arriva solo, diciamo, nell'ultimo quarto del libro, perché tutto il libro racconta invece di un'organizzazione del lavoro che è passata dalla fabbrica fordista a un'organizzazione più orizzontale, più umana, e quindi da un'idea di controllo, di competizione, a un'idea invece più di collaborazione.
5: Sì, esatto. Cioè arriva alla fine perché è uno delle ricadute finali di un ragionamento che viene da lontano, un ragionamento che viene dal superamento di una concezione capitalistica oppressiva nei confronti del lavoratore, in cui il lavoratore era un ingranaggio di un meccanismo produttivo, sia il lavoratore che era in fabbrica, ma anche quelli che erano nei nostri uffici, ai quali venivano assegnati dei compiti specifici da ripetere all'infinito. Questo modello è un modello che comprime la personalità umana. Noi oggi abbiamo la possibilità di delegare alle macchine i lavori più rutinari, quelli più ripetitivi, quelli meno a valore aggiunto, e di spostare le nostre persone, le nostre competenze su lavori ad alto valore aggiunto. Quindi l'istituto è da anni, quindi, che c'è un investimento forte sulla formazione, perché sono le persone che pensano che faranno la differenza un domani, quindi automazione delle attività ripetitive, rutinarie, in cui non c'è da pensare nulla, e invece attribuzione alle persone di altri compiti. Questo comporta anche uno stile di leadership diverso, a cui il direttore generale accennava prima, che è uno stile di leadership forse meno maschilista, meno aggressivo, meno muscolare, ecco, vorrei dire, forse il termine esatto è meno muscolare.
3: Chiamiamo in causa proprio la direttrice Wittenberga. Che tipo di leadership esprime anche lei, esprime questo nuovo modello organizzativo?
4: Io vorrei incarnare uno stile di leadership gentile, una leadership inclusiva che conta moltissimo sullo spirito di squadra. Io credo che non esista un'organizzazione contrapposta alle persone che ne fanno parte, no? Un'amministrazione che ha quasi i suoi dipendenti come controparte. L'INPS non è altro che la somma delle energie positive delle persone che lavorano per il raggiungimento di uno scopo comune. E quindi la mia leadership tende a incentivare il lavoro di gruppo, a incentivare la capacità di trarre dal lavoro quella soddisfazione della consapevolezza di agire per fare qualche cosa di buono, per il bene del paese, non tanto per gratificazione personale, ma sapendo che noi siamo al servizio della comunità nazionale e che quello che facciamo è per noi una soddisfazione in termini proprio di gratificazione della visione etica del mondo che spero che ognuno di noi abbia. Noi quest'anno abbiamo voluto fare una convention della dirigenza proprio all'indomani del conferimento degli incarichi che ci accompagneranno nel prossimo triennio, e l'abbiamo fondata su 5 valori che abbiamo trovato come particolarmente rilevanti. Il primo è quello dell'integrità, senza quello ovviamente nessuna amministrazione pubblica può andare avanti, ma anche quello dell'equità, quello dell'innovazione, quello della centralità della persona e quello della responsabilità sociale. Abbiamo riflettuto insieme su questi che penso che siano il fondamento del nostro agire quotidiano, e credo che strumenti come quello dello smart working o tutti questi strumenti di conciliazione del benessere, come diceva il direttore Conte, sono anche dei grandissimi strumenti di engagement delle persone nella missione dell'istituto, e per questo ci portano ad una maggiore produttività, perché si lavora bene e si produce di più quando non si deve soltanto dare un certo numero di ore del nostro tempo e poi la nostra vera vita è fuori. Ricordo scherzosamente certe volte che il film di Fantozzi, in cui si vede che suona il campanello e lui scende precipitosamente dalla finestra, fu girato in una finestra dell'INPS di tanto tanto tempo fa.
6: I tempi
4: sono un po' cambiati e l'idea che la vera vita è fuori dall'ufficio credo che sia scomparsa. Noi siamo un tutt'uno tra affetti da cui traiamo forza e ispirazione per poter lavorare meglio, lavoro da cui traiamo forza per poter portare entusiasmo nella nostra famiglia. L'idea è una visione olistica della vita in cui tutti i vari aspetti contribuiscono alla piena realizzazione nostra come uomini e donne felici.
6: E per riscattare proprio il film con Fantozzi, l'istituto ha realizzato con la professoressa Maria De Paola dell'Università della Calabria, attualmente dirigente in INPS, uno studio proprio sull'uso dello smart working oggi in istituto, che ricordo noi l'abbiamo conosciuto in maniera massiva con il Covid, con quello che in realtà era più telelavoro, lavoro da casa, ma in realtà la legge risale al 2017, la legge 81, e prevede una modalità diversa di organizzazione del lavoro dove i parametri dello spazio e del tempo vengono completamente stravolti. Quindi si lavora per obiettivi, per risultati, con due termini, direttore Conte, che sono molto importanti, quello della fiducia e della responsabilità. La fiducia da parte del datore di lavoro e della responsabilità di chi deve portare a termine il proprio mandato senza, come dire, timbrare il cartellino.
5: Diceva lei, effettivamente il Covid è stata una tragedia che però ci ha lasciato anche questa occasione. Noi dopo il Covid avevamo l'occasione di potevamo o arretrare e tornare negli uffici come avevamo sempre fatto, oppure mantenere questa opportunità che era lo smart working. Abbiamo deciso di trasformare lo smart working in una misura strutturale di organizzazione del lavoro. Ovviamente lo smart working nasce da un'assunzione di fiducia che il datore di lavoro dà nei confronti del lavoratore, perché il lavoratore non è più nei suoi uffici, non è tenuto a rispettare un certo orario, è tenuto soltanto a raggiungere dei risultati. E ovviamente a questa fiducia si accompagna la responsabilità, perché poi quei risultati vanno raggiunti. Però io dico sempre, prima un attimo la fiducia. Diamo prima un attimo fiducia alle persone, perché poi quella fiducia nel 99,9% dei casi sarà sicuramente ripagata.
6: E naturalmente per fare lavoro agile occorre anche avere le tecnologie.
5: Sì, la fortuna dell'INPS da questo punto di vista è stata che noi avevamo avviato la sperimentazione dello smart working già nel 2019. Quindi avevamo già le reti informatiche, avevamo già le regole organizzative, avevamo già tantissimi computer portatili distribuiti, mi rendo conto che per fare non tutti possono fare smart working, che è bisogno di un lavoro che la persona possa svolgere anche lontano dall'ufficio. Questo INPS lo può fare perché da anni ha smaterializzato completamente il lavoro, tutto avviene elettronicamente e quindi i nostri lavoratori senza cali di produttività possono lavorare indifferentemente all'interno dei nostri uffici così come fuori dai nostri uffici.
6: Anzi, si dice che forse la produttività aumenta e si abbattono anche i costi, quelli per esempio del trasporto, ma anche dell'elettricità, dell'energia per mandare avanti gli uffici, direttrice.
4: Sicuramente diamo anche un contributo al rinnovamento ecologico e della nostro paese, perché obiettivamente i costi per far venire quotidianamente al lavoro 25.000 persone non sono banali, soprattutto in momenti di crisi, anche questo è un momento di coscienza, e la produttività sicuramente è aumentata, ma tutto questo non sarebbe possibile senza un investimento tecnologico forte. Noi stiamo investendo moltissimo in innovazione, in intelligenza artificiale, abbiamo più di 200 progetti attivi. E questo secondo me è un punto di forza dell'istituto straordinario, perché siamo un po' leader all'interno delle pubbliche amministrazioni nel processo di evoluzione tecnologica, un'evoluzione tecnologica che è particolarmente positivo anche perché è, come dicevo prima, etico, cioè la nostra innovazione è fondata sui principi costituzionali e quindi per questo è in un momento in cui veramente camminiamo sul filo di che cosa sarà la società del futuro dal punto di vista della eticità dell'innovazione, in un momento in cui è difficile pensare se ci sarà un'intelligenza artificiale che sostituirà le persone e che quindi farà sentire l'uomo ai margini della storia, oppure un'innovazione che invece aiuterà l'uomo ad elevarsi verso attività sempre più creative e degne della propria intelligenza. Allora, una pubblica amministrazione come l'INPS può segnare la differenza verso un'evoluzione che veda la persona veramente al centro. Innanzitutto perché è un'innovazione fondata su valori e in secondo luogo perché noi pensiamo, come tutte le pubbliche amministrazioni, sul lungo periodo e non sull'interesse di breve periodo che può essere della politica o dell'interesse privato delle aziende. Avendo un obiettivo di lungo periodo, noi possiamo permetterci di fare degli investimenti che diano frutti nel tempo.
6: E questo è attrattivo anche per i giovani?
4: Molto. Quando un ragazzo viene da noi non si preoccupa soltanto di quanto prenderà o di quali saranno le sue competenze immediate, ma si preoccupa di quale stimolo verrà dato al suo desiderio di essere partecipe, di quali strumenti tecnologici, di quale capacità creativa potrà. E in istituto, devo dire, la capacità creativa delle persone è estremamente valorizzata. Le carriere si basano molto su un merito che non segue dei percorsi obbligati, già canalizzati, ma la capacità delle persone di farsi promotori di innovazione influisce moltissimo sulle carriere dei giovani, che sono molto attratti da questo, così come sono attratte molto dalla possibilità di conciliare gli interessi di vita personale, di famiglie che si stanno magari formando perché sono ragazzi giovani, con il desiderio legittimo di fare carriera.
6: E quindi anche la paternità che entra in scena e si afferma anche come nuovo modello maschile, la genitorialità condivisa. Una ricerca presentata in questi due giorni all'INPS era: quando i mariti lavorano da casa, quali effetti sul lavoro delle mogli? Mi ha un po' fatto sorridere, direttore Giuseppe Conte.
5: Sì, perché lo smart working rompe con lo schema un po' tradizionale, per cui la donna restava a casa ad accudire il bambino e l'uomo usciva per andare a lavorare. Lo smart working facilita il superamento di questa visione, perché così entrambi possono dividersi la responsabilità genitoriale, entrambi possono alternare momenti di presenza in ufficio così come di presenza a casa, accudendo i loro bambini. Questo sicuramente ci disegna in un modello diverso. Abbiamo anche qualche studio che inizia a fare dei ragionamenti sulla possibilità che lo smart working sia una leva, una piccola leva, ma che comunque aiuta anche a fare un discorso di natalità. Sicuramente mette le famiglie più in condizioni di gestire figli, e che Dio sa quanto il nostro paese abbia bisogno in questo momento di fare tanti figli, perché c'è una crisi di natalità, e noi come Istituto di Sicurezza Sociale siamo sicuramente molto sensibili a questo.
6: Valeria Wittenberga, in effetti incrociamo anche i dati sulla demografia che sono particolarmente allarmanti per il nostro paese, fanalino di coda non solo in Europa ma anche nel mondo, insieme al Giappone, una popolazione che invecchia, una fertilità che diminuisce. L'INPS anche di questo è osservatorio, con le richieste dei congedi, di paternità, di maternità. Che cosa emerge?
4: Emerge un quadro che è complesso non soltanto per l'Italia ma in tutta Europa. Siamo reduci da un convegno sui fenomeni demografici in Europa che ha visto anche nazioni tradizionalmente molto in prima linea nella tutela della maternità vedere invece un arresto, come se in qualche modo il benessere portasse a un ridimensionamento della maternità, della paternità.
6: A un individualismo, insomma, perché poi è anche un atto sociale mettere al mondo figli, sono comunque un bene della comunità, non solo personale, diciamo.
4: Probabilmente il nesso di tutto questo è il fatto che ciò che aiuta a mettere al mondo dei figli è il clima di fiducia. La fiducia non soltanto nel bonus estemporaneo che può aiutare il momento della nascita, ma la fiducia nel fatto che ci sia un percorso di accoglienza della famiglia, della vita da parte di tutta la comunità. E quindi le politiche devono essere particolarmente integrate. Paradossalmente, delle politiche di invecchiamento attivo, per esempio, per quelli che erano i nostri nonni, che svolgevano una funzione essenziale anche nel welfare familiare, sono importantissime per invogliare i giovani a sentirsi più protetti e più le tutele che riguardano non soltanto l'aspetto del bonus in natura, ma la presenza di servizi sul territorio è assolutamente importante. Per esempio, una delle nostre prestazioni che ha un take up maggiore è quella del bonus asili nido. E il fatto che le mamme sappiano dove poter sistemare con fiducia i propri figli mentre si dedicano al lavoro ha una grandissima importanza per i giovani. Ed ecco che anche lo smart working, quindi sapere di poter accudire a turno magari con il proprio partner il figlio, aiuta moltissimo. Soprattutto nessuno farà mai un figlio perché c'ha una somma, una tantum. Occorre assicurare dei percorsi che dal momento della nascita al momento in cui il figlio si rende autonomo seguano la famiglia nei momenti di necessità, quindi delle azioni positive per le carriere femminili, in maniera, perché il grosso problema è che nel sistema contributivo, che è un salvadanaio in cui quello che si mette poi si ritrova al momento della pensione, purtroppo se le carriere sono discontinue, quindi ci sono dei buchi contributivi non pienamente recuperati, questo porta a delle pensioni più povere. E per questo è importantissimo che le donne siano messe in condizione di non dover scegliere tra la famiglia e la propria carriera, ma che siano sostenute in maniera continuativa anche in quei momenti delicatissimi, perché poi non si recupera più.
6: In una delle nostre precedenti puntate parlavamo proprio dei divari salariali, c'è un altro tema importante che è quello dei divari pensionistici, che sono strettamente correlati ovviamente alla retribuzione che lungo una vita avrà una donna rispetto a un uomo. Poi c'è il tema più in generale della sostenibilità del nostro sistema previdenziale tout court, ovviamente con le nascite che diminuiscono. Quindi torneremo sicuramente a parlare con INPS anche di tutto questo, ma io vi chiedo una nota conclusiva. Direttore Giuseppe Conte, direttrice generale Valeria Wittenberga, sulle donne. Quanto il lavoro agile aiuta le donne e quanto si può fare per la parità effettiva? Direttore Conte.
5: Noi siamo da sempre in prima linea su questo. Il nostro CUG, il nostro Comitato di Garanzia, è molto attivo nel vigilare e nel proporre sempre nuovi progetti per la parità effettiva. Il lavoro agile sicuramente anche su questo può dare un contributo, in quanto rimuove una serie di ostacoli che in vecchie impostazioni tradizionali limitavano la partecipazione delle donne alla vita attiva del lavoro, con i riflessi che diceva lei poi al momento della pensione. Perché se i contributi sono un salvadanaio, limitare quei contributi poi significa un domani avere una pensione più ampia. Un'ultima iniziativa che voglio ricordare è quella degli asili nido aziendali. L'INPS qui a Roma ha 2 asili nido aziendali, ma la direttrice Wittenberga negli ultimi tempi sta proponendo l'apertura di nuovi asili nido aziendali su tutto il territorio nazionale, aperti mediante convenzioni anche eventualmente ad altre pubbliche amministrazioni. Questo proprio per facilitare la possibilità per i genitori in generale di poter lavorare avendo dei posti dove portare i figli. Quindi bisogna mettere insieme tutti gli strumenti, lo smart working, gli asili nido, i servizi, i sussidi, per creare un ambiente che sia favorevole alle famiglie.
6: E passare quindi dalla conciliazione alla condivisione.
4: Assolutamente. La condivisione, tra tutte le energie positive dell'istituto, io credo tantissimo nell'alleanza tra uomini e donne, perché insieme si vince. L'azienda stessa nei suoi scopi di giusto profitto ed evoluzione.
6: E quindi la parità di genere conviene?
4: La parità di genere conviene, tant'è che se parliamo del nostro core business di sostenibilità del sistema previdenziale, se ci fosse piena occupazione femminile, o meglio se riuscissimo a recuperare quel gap tra occupazione maschile e femminile che ancora ci affligge, avremo completamente risolto, questo lo dicono i numeri, il problema di sostenibilità di lungo periodo del nostro sistema previdenziale.
6: E con questo auspicio quindi di raggiungere questo orizzonte di equilibrio anche dal punto di vista economico, io ringrazio la direttrice generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Italiano, Valeria Wittenberga, per essere stata nostra ospite, insieme al direttore centrale per le relazioni internazionali, Giuseppe Conte. Grazie.
7: Grazie a voi.
6: E da Arianna Voto un saluto, vi ricordo l'appuntamento domenica prossima ore 16:30, sempre su GR Parlamento, vi lascio al notiziario parlamentare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Apriamo con i lavori parlamentari. La settimana si è chiusa alla Camera con la posizione della questione di fiducia del governo sul decreto sul cosiddetto piano casa. La realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinata alla vendita o alla locazione a prezzi calmierati. Il voto sulla fiducia si terranno lunedì dalle 12.20 dopo il voto e il seguito dell'esame. Ricordiamo che giovedì prossimo alle 11 si terrà a Montecitorio la cerimonia in occasione dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Interverrà il presidente Mattarella. Introduzione dei presidenti di Camera Fontana e Senato La Russa. Il Senato riparte martedì con il disegno di legge sulla caccia con l'esame degli emendamenti rinviato a quella data. All'ordine del giorno anche la norma sul personale delle pubbliche amministrazioni. La Repubblica è grata alla Guardia di Finanza per la dedizione e la professionalità dimostrate in Italia e nelle missioni internazionali, e quanto scrive il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio in occasione del 252° anniversario della fondazione del Corpo. Il Capo dello Stato sottolinea il ruolo delle Fiamme Gialle nel contrasto all'evasione fiscale e nella tutela della legalità economica. Visita a sorpresa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al raduno degli alpini a Gemona nel 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Sentiamo un passaggio dell'intervento della Premier ai microfoni di Telefriuli.
2: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie.
1: Le relazioni transatlantiche e la politica estera italiana rimangono al centro del confronto politico dopo l'ennesimo botta e risposta tra il presidente americano Trump e la premier Meloni. Filippa Misano.
3: Trump incomprensibile, servono buonsenso e schiena dritta, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che però rassicura sulla solidità dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, linea condivisa dal titolare della difesa Guido Crosetto. Il presidente americano ci rispetti, siamo alleati, non sudditi, avverte il ministro Luca Ciriani, che non esclude possibili ricadute nelle relazioni con gli USA. Giorgia Meloni spiega, non sarà mai un signor sì, c'è stato un salto di qualità negli attacchi e doveva difendere il paese. Con Trump, parentesi chiusa, ora si torni a lavorare insieme, lo spiega di Matteo Salvini. L'attacco del tycoon alla Premier è un richiamo all'ordine di chi ha sempre obbedito ai danni del popolo italiano, accusano i 5 Stelle, visto che Giorgia Meloni, dicono, si era impegnata ad acquistare armi e gas americani, ad aumentare le spese militari al 5% del PIL e ha giustificato i dazi. La narrazione di un governo che ha tutelato gli interessi nazionali, ribadisce il movimento, è una favoletta. E dal PD Lorenzo Guerini rincara: errori e liti private rischiano di compromettere un'alleanza strategica. La scommessa della Presidente del Consiglio è stata sconfessata, ora pensi a preservare i rapporti.
1: Dopo diversi episodi che hanno visto coinvolti nelle ultime ore dei giovanissimi, il ministro Salvini ha annunciato in settimana una riunione con Piantedosi per fare un punto sul tema della sicurezza stradale. Con il nuovo codice, ha affermato, ci sono stati 100 morti in meno rispetto al 2025, ma sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa. Non bastano le regole, cercherò di fare un giro dei licei, dei neopatentati, morire magari con chi guida sotto l'effetto dell'alcol mi fa impazzire, ha concluso Salvini, che si riferisce in particolare all'incidente di Senago in cui sono deceduti 3 diciassettenni. Inizio dell'estate con temperature oltre le medie di stagione in varie aree d'Europa. 40 gradi a Madrid, che annulla la visione all'aperto del match della Spagna ai mondiali. In Francia vietato il consumo di alcol nelle zone in allerta rossa. Interessati 35 dipartimenti. E sono 8 le città da bollino rosso in Italia: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Da domani è attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute a supporto soprattutto dei fragili durante le ondate di calore. E quest'estate è rovente anche per i prezzi. Affittare un appartamento per una settimana d'agosto in alcune mete turistiche particolarmente ambite può costare quanto comprarne uno, e quanto emerge da un'indagine del Codacons. Paola Guarnieri.
4: Poco meno di 300.000 euro per trascorrere 7 notti in un appartamento nel centro di Firenze. Per chi invece voglia assaporare l'atmosfera rurale del Salento fra i trulli di Celia Messapica, per dormire non in un trullo ma in una tenda lussuosa con bagno privato, la cifra, nello stesso periodo, supera di poco i 230.000 euro. Nella stessa settimana agostana, le mete più economiche sono Segrate, Catania o Benevento, tutte sotto i 250 euro. L'avvocato Gianluca D'Ascenzo, presidente Codacons.
5: Siamo andati a vedere le situazioni nelle diverse città italiane dove ci sono delle offerte con prezzi astronomici. Abbiamo stilato questa classifica con cifre a 6 zeri.
4: Il messaggio che volete lanciare ai consumatori qual è?
5: Noi sappiamo che in questa situazione di incertezza geopolitica, di conflitti, molti italiani rimarranno nel nostro paese. Per cui sicuramente questo sta portando ad un aumento di domanda e un aumento anche dei prezzi nell'offerta locale. Il messaggio che vogliamo dare è cercare la trasparenza. Farsi un budget, verificare che cosa c'è a disposizione sul mercato a quel prezzo, ma stare attenti perché le truffe sono dietro l'angolo.
1: Era l'ultimo servizio, grazie a Patrizio Gotti in regia. La programmazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo ascoltato qualche ora fa la classifica dei dischi caldi e adesso andiamo invece ad ascoltare quelle che sono le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e molte delle quali anche trasmesse tra le top 40 di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Cabana di Irama.

che ha fatto tanto parlare in questi giorni, non è soltanto un duetto di artisti, ma sicuramente un incontro tra amici, un vero e proprio canto d'amore, come dicono Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione stabile una canzone che sta veramente caratterizzando questa estate molto calda in Italia, questa estate tutta italiana, Partenope di Merk & Cremon con Serena Brancale e The Colors.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo sul podio di questa settimana, terza posizione, stabile, Gaia con Bossa Nostra.

E sono due gli artisti che si contendono il podio in queste settimane, quindi scende di una posizione in seconda Buonvento, il duetto di Jovanotti con Alfa.

in vetta alle classifiche delle canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane ed anche da tutta italiana, Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro questa settimana sono in uscita con un duetto con Fabi Fibro Goya, che parla insomma di tante problematiche legate alla musica di oggi, ma questa è la canzone più trasmessa di questa settimana, Sorry Scusa Lo Siento.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

era già tutto previsto, fin da quando tu ballando

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nuve in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più vendute, i singoli italiani più venduti quell'anno e un racconto veloce, un paio di minuti dedicato agli eventi e ai personaggi del 1990. Si apre quindi un nuovo decennio, quello che ci porterà al 2000, un nuovo secolo, e il 7 di gennaio, per motivi di sicurezza, veniva chiusa al pubblico la Torre di Pisa. Altri avvenimenti in inizio anno: il 20 gennaio a Beverly Hills veniva assegnato il Globo d'Oro al film italiano, quindi Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso. Il 15 marzo, un evento che cambiò la storia dell'Occidente, il 15 marzo veniva eletto primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, e il 18 marzo in Germania dell'Est le prime elezioni libera dopo 57 anni. Il 2 agosto l'Iraq invadeva il Kuwait, questo portava naturalmente alla prima guerra del Golfo, che poi puntualmente cominciò con l'operazione Tempesta nel deserto l'8 agosto, e naturalmente il via fu dato dagli americani e da George Bush, W. Bush, che era presidente. Altri avvenimenti: il 23 agosto la Germania dell'Ovest e quella dell'Est annunciano la loro unificazione. Per quanto riguarda l'Unione Sovietica, abbiamo accennato al nuovo presidente Mikhail Gorbaciov, che il 15 ottobre riceveva il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi per smorzare la guerra fredda e nell'aprire la sua nazione proprio all'Occidente. Film usciti durante quell'anno: nel 90 Balla con i lupi, Edward Mani di Forbice, Quei bravi ragazzi, Il padrino, la terza parte di quella saga, e Pretty Woman, e anche Ritorno al futuro, parte terza. Ci lasciava nel 1990 il grande Sandro Pertini, il presidente della Repubblica Italiana dal 78 al 95. Anche Aldo Fabrizi, indimenticabile attore, moriva il 2 aprile del 1990. Greta Garbo, l'attrice svedese, un'icona di bellezza, il 15 aprile ci lasciava. Alberto Moravia, grande scrittore, il 26 settembre del 1990. L'attore Ugo Tognazzi, 27 ottobre, ed Enrico Coveri, il celebre stilista, il 7 dicembre del 1990. Riguardo Sanremo, nel 1990 tornavano a Sanremo e vincevano i Pooh con la loro Uomini Soli. Al secondo posto, manco a farla apposta, Toto Cutugno con Gli Amori, quindi eterno secondo. E al terzo posto una coppia che si creò proprio quell'occasione e portò fortuna a entrambi, Mietta ed Amedeo Minghi con Vattene Amore. E adesso le canzoni di un anno di classifica del 1990 in Mi ritorni in mente. Un anno in un'ora. Alla prossima.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

guardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i suoi.

pubblico sul treno, do uno sguardo per cercare, non c'è posto, resto in piedi, non importa. Butto gli occhi sul giornale, cerco qualche distrazione, ma mi sfiorano dietro, chi è? Guardo con irritazione, ma è

ma niente ormai. Nel lungo sguardo spiega qualcosa, forse soltanto certe parole sembrano pianto, sono salate, sanno di mare. Chissà tra noi si tratta.

adesso è tardi, le dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Non è vero che non ho rimpianti, se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto, e tutto quello che non ho capito, ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso, andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro, andrei a cercare cose che ho perduto, cancellerei le volte che ho mentito, doppierei le frasi che ho sbagliato.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Eccomi, ritorni in mente, il nostro appuntamento per ricordare un anno con le canzoni più suonate dalla radio e più vendute, rigorosamente italiane. Vediamo un pochino cosa accadeva nel 1998, che è l'anno del quale ci interessiamo oggi. Il 6 di gennaio la navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna, dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie. Il 21 gennaio Papa Giovanni Paolo II si reca in visita apostolica a Cuba. Il 3 febbraio, nella Val di Fiemme, un aereo militare statunitense, partito dalla base di Eviano, al comando c'è il capitano Richard Hasby, trancia con il timone di coda il cavo della funivia del Cermis, provocando 20 morti. E il 17 dicembre in Italia diventa obbligatoria la composizione del prefisso telefonico anche per le chiamate urbane. Film tra i più noti e famosi usciti nel 1998. Salvate il soldato Ryan, Così è la vita, Armageddon, giudizio finale, C'è posta per te, The Truman Show e anche Il gallo cedrone usciva nel 98. Il 14 maggio moriva Frank Sinatra, il grande cantante e attore statunitense, e il 9 settembre del 98 ci lasciava Lucio Battisti. Chiudiamo con Sanremo. Il Festival di Sanremo del 98 lo vinceva Annalisa Minetti, Senza te o con te. Amore lontanissimo per Antonella Ruggero, Senza e Mattia Bazar al secondo posto, e al terzo posto la giovane cantante calabrese Lisa con Sempre. Mi ritorni in mente torna molto presto qui su Radio Tutta Italiana, mentre adesso, per un'ora, le canzoni del 1998.